0: accettare un lavoro, fondare una famiglia, avere un buon lavoro. Ed alcuni dicono, io ho un buon lavoro e in fondo dovrei essere contento. E questa parola, in fondo, dovremmo osservarla da vicino. Perché la maggior parte delle persone sono scontente o addirittura infelici. Molti credono che nel momento in cui hanno un lavoro, hanno fondato una famiglia, guadagnano i loro soldi, allora è finito il periodo di imparare. La maggior parte delle persone hanno dimenticato che dovrebbero imparare anche a vivere. Qualcuno potrebbe dire, ma sì, ma noi viviamo. E allora possiamo chiederci, che cos'è la vita? La vita è unità con la madre terra. La vita è essere pacifici. La vita è amore divino. La vita è armonia. E vita è essere felici dall'interiore. Perché solo così poche persone sono felici dall'interiore? Perché la maggior parte delle persone non impara ad accettare la vita che è Dio. La maggior parte delle persone osservano solo l'ombra del voler essere e del voler avere. La maggior parte guardano solo il prossimo, pensando che l'altro stia meglio di lui. Siamo sempre occupati a guardare gli aspetti delle ombre, le inimicizie con il prossimo, i litigi in famiglia. Nel lavoro, sì, in tutta la vita quotidiana, la maggior parte delle persone guardano solo gli aspetti di ombra. Si sviluppano così l'invidia, l'odio e molte, molte altre cose. Queste ombre non entrano solo nella nostra anima, ma anche nel nostro corpo. E questo significa, quindi, che non abbiamo imparato a vivere, ma consumiamo la nostra esistenza. La vita, tuttavia, è Dio, e Dio è lo spirito della vita in noi.
1: Uns als Menschen ist also geboten, uns bewusst zu machen.
0: Noi uomini dovremmo quindi renderci coscienti che ognuno di noi è il Tempio di Dio, che l'essere umano dovrebbe purificare e tener pulito questo Tempio affinché la luce dell'infinito possa compenetrare le cellule e tutti gli elementi del corpo e così illuminarli. L'umanità si ammala sempre più. Le sofferenze aumentano. E spesso non si riconoscono nemmeno le malattie. Si dice, sono malattie sconosciute, oppure questa o quella malattia non si può guarire. Ma c'è forse qualcosa che non si può guarire in Dio? Ognuno di noi costruisce la propria malattia in se stesso.
1: Wir denken das Übel in unseren Körper hinein.
0: Con i nostri pensieri costruiamo il male nel nostro corpo e creiamo un circuito distruttivo nei confronti del nostro corpo. Quante volte sentiamo dire che non sono importanti i nostri pensieri e le nostre parole, ma il loro contenuto. Paragono i nostri pensieri e le nostre parole o anche tutto il nostro comportamento con una brocca. Nella brocca c'è l'acqua. Nella brocca c'è quindi il contenuto. Se vogliamo bere l'acqua, dobbiamo bere il contenuto. In modo simile è anche per le nostre cellule. Le nostre cellule del corpo bevono il contenuto dei nostri pensieri, il contenuto delle nostre parole, il nostro modo di comportarci. E in questo modo creiamo in noi stessi la malattia, poiché la sofferenza, la malattia, l'infelicità sono nel nostro comportamento, sono nel nostro modo di pensare, in ciò che diciamo e in ciò che facciamo. Noi stessi indeboliamo il nostro organismo con un modo di pensare sbagliato. Il nostro corpo ci mostra in continuazione che dovremmo imparare. Imparare quando un organo ci fa male. Imparare quando siamo infelici, chiedendoci perché è così. Dio è salute sempre presente. Dio è felicità sempre presente. Dio è vita sempre presente. Perché sono infelice? Perché sono malato? Perché sono pieno di preoccupazioni? Dio è vita presente. La vita è felicità. La vita è unità. La vita è essere pacifici. La vita è amore. Dobbiamo imparare ad osservare noi stessi per scoprire cosa abbiamo riversato nel nostro corpo. Sofferenza, malattia. Dobbiamo imparare ad affermare il bene, ciò che è presente, la salute, la felicità, la gioia e l'armonia, e a sviluppare una fede viva che Dio è vita onnipresente e la vita è salute, la vita è forza, la vita è amore. Si tratta quindi di imparare, di cambiare il modo di pensare, di riempire la brocca con l'acqua della vita, ossia di ricolmare i nostri pensieri con la forza e con la vita. Questo significa che già al mattino dovremmo iniziare ad affermare il Cristo in noi, che già al mattino dovremmo iniziare a sviluppare una fede viva e che durante la giornata affermiamo la guarigione in noi, la forza della vita. E così guardiamo verso la luce. Nel momento in cui abbiamo una strana sensazione, nonostante affermiamo il positivo, la vita ci vuol dire che in te ci sono delle ombre. Sistemale con il Cristo. E non pensare più a cose simili contro la legge. Afferma la salute in te, anche se i sensi ti dicono qualcosa di diverso. Afferma gli organi sani. Afferma il cuore sano che batte. afferma che Cristo è la forza guaritrice, afferma la vita ed impara su te stesso. Questa è vita, questa è guarigione che proviene dall'interiore. Cari fratelli, care sorelle, adesso passiamo alla guarigione. Prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio è salute, non conosce malattia. Siamo noi che creiamo le nostre sofferenze, le nostre difficoltà e le nostre preoccupazioni e malattie. Tuttavia, non siamo soli. Il Cristo in noi è la forza che aiuta e che guarisce. Egli è la salute in ogni cellula, in ogni organo. Diamo la possibilità al Cristo di compenetrare il nostro corpo e di guarirci.
1: Lernen wir, diesen lebendigen Glauben zu entwickeln.
0: Impariamo a sviluppare questa fede viva ed affermiamo la salute. E così le cellule deboli e stanche si smuovono, le cellule malate si sciolgono e vanno verso la via dell'espulsione e lo spirito della vita edifica nuove cellule sane. Affermare il positivo significa divenire padroni della nostra vita. Affermare il positivo, anche se i sensi vogliono qualcosa di diverso. Imparare significa lasciare scorrere lo spirito attraverso di noi e in questa consapevolezza andiamo ora dal Cristo in noi. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sperimentiamo la vita come viene e va. Come viene e va. Respira. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Espiriamo ed inspiriamo profondamente fino a che i pensieri assillanti si sono allontanati, fino a che vi sentite leggeri e liberi. Respiriamo quindi profondamente, inspirando ed espirando. E mentre lo facciamo, ci rivolgiamo verso l'interiore e rivolgiamo la nostra attenzione verso la coscienza del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che ci sentiamo liberi e leggeri. E poi il respiro continua in base al ritmo del nostro corpo. E lasciamo che scorra. La vita respira. Inspira ed espira.
1: Es steht geschrieben, bittet und es wird euch gegeben.
0: È stato scritto, chiedete e vi verrà dato. Ci concentriamo sulla luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore.
1: Wir bitten Christus,
0: chiediamo al Cristo aiuto e guarigione. La nostra preghiera agisce sul nostro stato d'animo. Vediamo delle immagini oppure vengono pensieri di cosa ora possiamo pentirci con l'aiuto dello Spirito e possiamo sistemare. Per non bloccare la corrente di guarigione. Chi ora ha immagini o pensieri di questo tipo può sistemarli con il Cristo. Fatelo. Pentitevi e sistemate.
1: Nun bejaht das Leben.
0: Ora affermate la vita in ogni cellula del vostro corpo.
1: Bejaht das Leben.
0: Affermate la vita in ogni organo. Affermare significa, per esempio, il mio cuore è sano, batte nel ritmo della vita. Questo significa affermare. Affermate il Cristo nella circolazione sanguigna. Affermate la vita nel sistema nervoso. I miei nervi sono in armonia assoluta. Attraverso i miei nervi scorre lo Spirito di Dio. Affermate in tutti gli elementi del corpo la vita. Nei nostri pensieri diciamo sì al Cristo in noi.
1: In unserem Körper fühlen wir,
0: percepiamo nel nostro corpo la vita che si edifica.
1: Der Geist.
0: È lo Spirito.
1: Es strömt der Christus Gottes Geist.
0: Lo Spirito del Cristo Dio fluisce tramite la nostra anima nel nostro corpo. Possiamo percepire la vicinanza del Cristo. Il corpo diviene più leggero. Una vibrazione sottile passa attraverso di noi. La vita scorre dal capo fino ai piedi e torna indietro. Cristo, la fonte della salute, guarisce e noi possiamo sperimentarlo. Appoggiamo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo le punte delle dita un po' più forte sul corpo. Ed ora ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta.
1: Wir dürfen die helfenden und heilenden Kräfte
0: possiamo sperimentare le forze che aiutano e guariscono. Si sviluppa un campo energetico sotto il palmo della mano destra. Rimanete concentrati e sentite come l'Eterno Spirito fluisce verso la parte del corpo di vostra scelta.
1: Es heilt der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Es heilt der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Das Leben strömt.
0: La vita scorre verso la parte del corpo di vostra scelta. Cellule stanche, deboli e malate vengono espulse. Percepiamo il movimento. Esse si muovono per uscire dal corpo. Cellule sane si edificano. Ora affermate la salute in questa parte del vostro corpo. Pensate con fede viva, per esempio, il mio organo della digestione è sano. Accoglie i cibi, li elabora e li passa avanti. Nel mio organo della digestione c'è armonia. È sano. Pensate, Cristo è la salute. Anche se i sensi dicono ancora qualcosa di diverso, affermate la salute del corpo. La salute dell'organo sulla quale è appoggiata la vostra mano destra e percepite la corrente. Scorre e guarisce.
1: Fühlt Christus in euch.
0: Percepite il Cristo in voi, perché tutto il corpo vibra. È la corrente della vita. È la fonte della salute. È l'acqua della vita. Guarisce. Affermate la salute. Affermate il campo energetico sotto il palmo della vostra mano. Affermatelo. È lo spirito.
1: Es heilt.
0: guarisce.
1: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la nostra mano destra e lasciamo che il dorso della mano riposi sulla coscia destra. Ci concentriamo ora sulla luce interiore vicino al nostro cuore.
1: Wir fühlen die Leichtigkeit unseres Körpers.
0: Sentiamo la leggerezza del nostro corpo.
1: Wir fühlen
0: sentiamo un respiro tranquillo e profondo.
1: Wir fühlen die
0: sentiamo la presenza della luce eterna. Diciamo sì alla salute, sì al Cristo in tutto il corpo. Affermate il Cristo in tutto il corpo. Credeteci e sentite la sua corrente guaritrice. Cristo scorre attraverso di noi. Cristo è presente. La salute è ora, poiché il presente è sempre ora. Ora è salute. In questa consapevolezza riportiamo di nuovo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente di nuovo i polpastrelli delle mani sul corpo. E ora ci concentriamo su questa parte del corpo che abbiamo scelto. Di nuovo si edifica il campo energetico che guarisce. Di nuovo sperimentiamo come il nostro corpo vibra dolcemente.
1: Es ist der Geist.
0: È lo spirito
1: der uns durchströmt.
0: Che scorre attraverso di noi.
1: Der heilende Geist,
0: è lo spirito che guarisce, che edifica il campo di forza sotto la nostra mano destra. Lì scorre ora la vita. La vita è salute. La vita è lo spirito.
1: Und wir bejahen wieder freudig
0: ed affermiamo di nuovo con gioia e gratitudine la salute del nostro corpo. La salute dell'organo sul quale è appoggiata la mano destra.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Sagt ja zu dem Körperteil.
0: Dite sì alla parte del corpo che avete scelto. Sì, affermate Cristo in voi, Cristo in noi. Affermate la salute. Pensate, Io affermo. Affermate ciò che sentite e percepite la forza che aiuta e guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Immer stärker strömt der Christus
0: Gottes. Il Cristo Dio scorre sempre più intensamente nel corpo.
1: Er lenkt müde,
0: dirige cellule stanche, malate e deboli affinché vengano espulse.
1: Sie gehen.
0: Si muovono. Il corpo vibra e le muove affinché vengano espulse. Cristo edifica cellule di luce sane. Si sviluppano cellule piene di forza. Cellule sane prendono contatto con tutto l'organismo. L'armonia scorre attraverso tutto il corpo. Percepiamo la guarigione ed affermiamo la salute. Affermiamo la salute. Affermiamo cellule colme di luce e di forza.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Nun legen wir die rechte Hand wieder zurück.
0: Ora poggiamo di nuovo indietro la mano destra.
1: Und konzentrieren uns auf
0: e ci concentriamo sulla coscienza del Cristo vicino al nostro cuore. Affermiamo la guarigione in tutto il corpo. Affermiamo la collaborazione armoniosa di tutti gli organi, di tutte le cellule, di tutti gli elementi del nostro corpo. Attraverso tutto l'organismo scorre la forza che guarisce e armonizza. Scorre dal capo fino ai piedi e scorre poi indietro. Ogni elemento del corpo è ricolmo della presenza di Dio. Cristo in noi, lo Spirito eterno.
1: Jetzt
0: ora, in questo momento, prendiamo ancora consapevolezza. La salute proviene dall'interiore. Questa è la guarigione globale. Doniamo al grande possente spirito la possibilità di scorrere ogni giorno di nuovo attraverso di noi, purificando il nostro tempio e così anche la nostra anima. E così scorre la vita. La paura della malattia e delle difficoltà scompaiono perché la fede viva ci trasmette la presenza del Cristo Dio. Cristo, tu sei la luce della guarigione. Tu sei la luce nella nostra anima. Tu sei la luce nel nostro corpo. Il nostro corpo è in armonia. Tutti gli organi, tutti gli elementi del corpo sono in comunicazione tra di loro. Ciò che ci disturbava è stato superato. Cristo è presente in noi. Nel silenzio ringraziamo il grande spirito e prendiamo consapevolezza che la vera preghiera è l'adempiere passo dopo passo i comandamenti della vita e così viviamo e siamo felici.
1: Beten wir.
0: Preghiamo.
1: Danken ihm.
0: Ringraziamo lui.
1: Wir beten auch.
0: Preghiamo anche per tutti i fratelli e sorelle. Per tutti gli uomini.
1: Alle sind geliebt.
0: Tutti sono amati. E la nostra preghiera è la preghiera dell'amore.

0: über Christus denken, wie auch im Gebet.
1: Attraverso il Cristo pensiamo in preghiera anche a tutte le anime nelle sfere di purificazione.
0: Gott ist Einheit.
1: Dio è unità.
0: Einheit ist Liebe.
1: Unità è amore.
0: Nehmen wir im Gebet Kontakt zur Mutter Erde auf.
1: In preghiera prendiamo contatto con la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante e i minerali.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus mit uns.
1: Christo con noi.
0: Christus immer gegenwärtig.
1: Christo sempre presente.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle.
0: Das Bewusstsein der Gegenwart.
1: La consapevolezza della presenza del Cristo Dio.
0: Sollte uns jeden Tag.
1: Dovrebbe essere.
0: Hilfe und Bewusstwerdung
1: sein. Un aiuto.
0: Sein, dass wir nie
1: per
0: alleine sind.
1: Prendere sempre consapevolezza che non siamo mai da soli. Che il bene, la salute, la vita. L'amore è presso di noi.
0: Ein guter Morgen im Beginn mit Christus.
1: Una buona giornata iniziata con il Cristo ci può essere di sostegno per tutta la giornata. Per farci prendere coscienza della sua presenza. E chi si reca da un medico terreno sa Cristo è presente e afferma la presenza nel medico terreno e così si rivolge verso la vita in modo che anche il medico terreno possa aiutare il corpo.
0: Ganzheitsheilung möglich ist.
1: In modo che la guarigione globale sia possibile, la guarigione dell'anima e del corpo. Cari fratelli, care sorelle, non dimenticate, ogni volta che vicino al plesso solare sentiamo una strana sensazione, dobbiamo renderci conto che la giornata ci parla, che c'è qualcosa da sistemare oggi. E se chiediamo, sperimentiamo ciò che dobbiamo sistemare oggi, in pensieri o in immagini. Se lo facciamo, percepiamo cosa significa. La felicità e la salute provengono dall'interiore.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono: il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi. Percepiamo l'unità e preghiamo.
0: Für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande spirito. Noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom,
1: una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza. Grande Spirito, i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: O
1: Signore, Tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera. Rinforzaci. Affinché possiamo sempre più aiutare e pregare. In modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del Tuo Spirito, a pregare con la forza del Tuo Spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della Tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal Tuo amore, dalla Tua forza. Proteggili, o Signore.
0: Lasst uns auch gemeinsam.
1: Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande Spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle Tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro.
0: Wir wollen auch an unsere Menschengeschwister denken.
1: Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, Tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. O Signore, in preghiera pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono, gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo, tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente,
1: che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: O Herr, lass uns alle erkennen.
1: O Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grandi, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra, sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

Un saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Solo poche persone sanno che Gesù di Nazaret raccolse attorno a sé una cerchia interna dal gran numero dei suoi apostoli e discepoli. Erano uomini e donne che egli istruì riguardo alle leggi sublimi della vita, i grandi insegnamenti cosmici. Per la prima volta, questi insegnamenti sono stati rivelati di nuovo dal Cristo tramite la parola profetica, in base alla promessa che fece in veste di Gesù di Nazaret quando disse: «Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera». Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ha messo per iscritto queste rivelazioni nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret», dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, mettendoli così a disposizione di tutte le persone alla ricerca di Dio. Nell'istruzione spirituale interiore che stiamo per ascoltare, vengono letti un paragrafo per volta gli insegnamenti dati dal Signore, che vengono poi spiegati e approfonditi da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, affinché possiamo comprendere meglio la legge assoluta, la legge eterna dell'amore, e soprattutto comprendere come possiamo applicare queste leggi nella nostra vita quotidiana, quindi come possiamo metterle in pratica. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo una breve pausa musicale, iniziamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret.

0: Leggiamo ora nell'opera rivelata dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La legge divina dice: collega e sii. Questo vuol dire che chi vive in collegamento con il profondo dell'interiore è collegato con tutti gli uomini e gli esseri, con tutte le forme di vita. Insieme con loro costituisce l'unità in Dio che non conosce distinzioni, perché tutto è contenuto nel tutto, la legge della vita.
1: Possiamo raggiungere il collegamento nel profondo dell'interiore con il Cristo in noi solo demolendo le montagne del nostro ego umano, i nostri peccati, per immergerci nella luce che è il Cristo in noi. Il collegamento nel profondo dell'interiore è il collegamento con la fonte nella quale vivono tutte le forme dell'essere. In questa fonte, che chiamiamo anche corrente, vivono i minerali, le piante, gli animali, tutti gli esseri, tutte le anime e gli esseri umani. Niente e nessuno ne è escluso, poiché Dio non allontana nessun essere umano, nessuna anima, alcuna forma di vita. L'origine della fonte è il cuore di Dio. La fonte stessa, la corrente, è la legge eternamente fluente, Dio. Dio, nostro Padre, ci vede sempre nella fonte, nella corrente, nel suo cuore. Invece noi abbiamo abbandonato questa nostra eterna patria interiore, comportandoci in modo contrario alla legge divina e allontanandoci così fino a giungere nel paese arido, dove abbiamo sete dell'acqua della vita. È come se non avessimo acqua a disposizione, poiché a causa del peccato ci siamo allontanati dal profondo del nostro interiore, dalla coscienza dell'Io sono. In questo modo siamo diventati duri di cuore e siamo contro noi stessi, poiché siamo contro il nostro prossimo, contro le forme di vita della creazione di Dio, per esempio contro gli animali, le piante, i minerali e le pietre. Teniamo sempre presente: se siamo contro la vita, Dio, siamo allo stesso tempo contro noi stessi. Infatti, quello che infliggiamo al nostro prossimo, anche al nostro secondo prossimo, alle forme di vita della natura, lo infliggiamo a noi stessi. Pecchiamo quindi nei confronti del nostro prossimo, del nostro secondo prossimo e contro noi stessi. Così facendo, creiamo divisione e dominiamo. Se ci apriamo alla fonte, vivendo secondo le leggi dell'amore e della pace, viviamo per il nostro prossimo e con lui. Sviluppiamo nel contempo il collegamento con il profondo dell'interiore. E lì, nella corrente, nella fonte, è presente tutto l'essere. Ci sono i regni della natura, tutti gli esseri di luce, tutte le forze positive degli esseri umani e delle anime. Quando agiamo contro una persona, ci allontaniamo dalla fonte. Anche se agiamo contro un animale, ci allontaniamo dalla fonte. Ci separiamo al tempo stesso da Dio per dominare la persona o l'animale.
2: Lebe in Verbindung.
1: Vivi in collegamento con il profondo dell'interiore significa entra in comunicazione con la parte pura, incorruttibile, in tutte le forme di vita, negli animali, nelle piante, nei minerali e nelle persone, in tutto quello che ci circonda. Questo significa vivere nello Spirito di Dio. Finché non aspiriamo a vivere in questo modo, finché non abbiamo ancora raggiunto questa vita, ci sentiamo sempre come cosiddetti individualisti. Perché? Perché non siamo per il nostro prossimo e con Lui. Se lasciamo spazio alla nostra volontà umana, al nostro basso ego, ci poniamo in balia del nostro ego umano. E questo comporta che abbandoniamo il luogo della pienezza, l'oasi, la fonte dell'interiore, per recarci nel deserto. Cosa ne consegue? Sarà il nostro ego a determinarci e tramite di esso saremo eventualmente influenzati da altre forze di basso livello. Queste forze cercano di trascinarci sempre di più nel deserto, lontano dall'acqua, lontano dal pane della salvezza. Ci seducono alimentando i nostri desideri e i nostri concetti, suggerendoci argomentazioni per denigrare il nostro prossimo, per vivere in inimicizia e discordia, attirano continuamente la nostra attenzione sul nostro prossimo, spingendoci a credere che la colpa sia del prossimo, del collega, della collega, del compagno o della compagna, dei figli, dei genitori. La colpa è di tutti loro, così ci fanno credere le tenebre con il loro influsso. Solo noi non abbiamo alcuna colpa. Tutto questo genera liti e lotte, con le quali molta energia vitale divina viene trasformata a un livello inferiore, in ulteriore energia negativa. Le tenebre accolgono poi questa energia negativa, perché vivono di essa. Dovremmo quindi chiederci, produciamo anche noi energia negativa in questo modo? Come viviamo? Viviamo in lite con il prossimo, in discordia e in inimicizia? Se viviamo nel deserto del nostro ego, dove forse ci sentiamo addirittura a nostro agio, forniamo le energie di basso livello con cui vive la gerarchia delle tenebre, di cui si serve per sedurre e condurre alla rovina.
2: Und zu verderben. Damit wir den Weg heraus.
1: Il Cristo ci ha dato i grandi insegnamenti cosmici affinché possiamo trovare la via che ci aiuta a liberarci dal pantano dei nostri aspetti umani per raggiungere la luce. Egli ci aiuta a cambiare i nostri pensieri, ci aiuta a giungere nel nostro interiore da Lui. Chi non desidera riposare in sé, trovarsi al sicuro nel rifugio dell'interiore? Ma non possiamo credere di potervi prendere dimora prendendo semplicemente la decisione «Adesso cambio, d'ora in poi sarò nel mio interiore». Se davanti alla porta di una casa sono ammucchiati molti detriti, è necessario rimuoverli per poter entrare nella casa. Così è anche con la nostra vita. Il primo passo è Riconosci te stesso e sistema i detriti che ostruiscono l'accesso al tuo interiore, che sono davanti all'altare dell'amore. Se sistemiamo con il Cristo e non ripetiamo più i peccati, giungeremo passo dopo passo nel nostro interiore, dal Cristo, nostro Redentore e Guida. Cosa dobbiamo fare, quindi? Nient'altro che sistemare il nostro passato per vivere consapevolmente nel presente, nella giornata. Così facendo, sperimenteremo giorno per giorno noi stessi, riconoscendo quello che deve essere sistemato per giungere di nuovo nel punto centrale in noi, nella corrente, nella fonte, divenendo tutt'uno con il Cristo, tutt'uno con Dio, nostro eterno Padre. Questa è la meta di ogni essere umano, che al momento l'accetti oppure no. Prima o poi, nell'essere umano o nell'anima, si farà varco la consapevolezza che la meta dell'esistenza terrena è di fare ritorno al cuore di Dio, nel punto centrale in noi. Affinché possiamo trovare questa via, il Cristo è divenuto il nostro Redentore, che ci prepara la via verso la casa del Padre. Grazie al Cristo, nessun'anima e nessun essere umano sono perduti. Tuttavia, dovremmo chiederci quando il Cristo può prenderci per mano e guidarci fino al Padre? Quando noi siamo disposti a seguirlo, egli non ci costringerà a fare nulla. Giungere nel punto centrale in noi significa essere per il nostro prossimo e con lui. Essere nel punto centrale in noi significa essere nella corrente. Avremo così fatto ritorno dal deserto che è il mondo e la nostra anima assetata potrà ricevere di nuovo l'acqua della vita. Possiamo avvicinarci sempre più alla fonte, all'eterno essere con il Cristo, solo se decidiamo liberamente di adempiere le leggi di Dio.

0: Un'altra frase del Cristo dice: la legge di causa ed effetto creata dall'avversario che dice separa, lega e domina è la legge riferita alla persona, la legge dell'ego che conosce solo se stesso, l'infimo ego.
1: Quando sentiamo parlare della legge riferita alla persona, la legge

0: stati invertiti, ossia trasformati dal livello divino a un livello inferiore nella dimensione umana, costituiscono i principi o le caratteristiche con cui creiamo le nostre leggi personali, formate dagli aspetti del nostro basso ego, da tutte le negatività, dalla mancanza di amore che segnano il nostro ego. Pertanto possiamo affermare che con ogni azione contraria alla legge di Dio, ognuno di noi crea una parte della sua legge che ha origine da lui stesso. L'insieme di tutte le leggi personali dei singoli esseri umani e delle anime costituisce la legge di semina e raccolta. Per questo motivo, ognuno sperimenta quello che ha immesso lui stesso, la sua legge personale, e mai la legge personale di un altro. Quello che l'essere umano crea con il suo modo di vivere e di operare e pertanto semina, lo raccoglie lui. Di conseguenza, ognuno crea da sé il proprio destino.
1: Il Cristo ci ha rivelato inoltre: l'avversario vuole la separazione e il legame. Vuole che gli esseri umani si leghino a persone e cose, che si creino beni e proprietà, per introdurre così di nuovo il principio della separazione, ossia del mio e del tuo. Chi ha acquisito più proprietà domina coloro che posseggono meno.
2: Dadurch, dass wir Menschen uns an Menschen.
0: Siccome noi esseri umani ci leghiamo a persone, a beni e proprietà, lasciamo dietro di noi come tracce le manifestazioni degli aspetti della nostra legge personale. Dato che tutto è energia e tutto si basa sulla comunicazione, ci troviamo in comunicazione con le persone alle quali ci siamo legati o con beni e proprietà che consideriamo parte di noi. Quando il nostro corpo fisico decede, la nostra anima rimane in comunicazione con quello che lascia sulla terra, con questi aspetti della legge personale. Se nelle sfere di purificazione, dove si troverà dopo la morte del corpo, non scioglierà questi legami, è possibile che si incarni di nuovo in quei luoghi dove in passato ha lasciato le sue tracce come essere umano, per elaborare quello che ancora la tiene legata. In Dio, nella legge eterna, non esistono beni personali né proprietà personali. Non ci sono esseri che si legano ad altri esseri. In Dio tutti sono uguali e sono eredi del grande tutto. A ogni essere appartiene l'infinito, quale essenza, come luce e forza. Solo gli aspetti umani dell'essere umano, i suoi peccati, creano la divisione e i concetti di mio e a me. Se nell'anima si accumulano i peccati, l'anima e l'essere umano si staccano dall'unità e dall'uguaglianza, si separano dalla corrente eterna della vita, Dio. Diventano poveri di luce e di sapienza e sono avidi di beni e proprietà. Fanno differenze tra mio e tuo. Creano divisioni con parole e concetti. Fanno una separazione. Noi siamo qui e gli altri sono lì, nei sentimenti, nelle sensazioni.

nei pensieri, parole e azioni. Da tutto questo derivano il desiderio di dominare e l'avidità. Chi possiede di più domina sull'altro e diventa il suo Dio. Così facendo si pone al di sopra dei suoi simili e in fondo di Dio, poiché in ogni essere umano dimora Dio. Chi si pone al di sopra della dimora di Dio, dell'essere umano, si mette al di sopra di Dio.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: Satana prese la spada e divise l'unità della terra in molte parti. Con le varie parti, i paesi, creò il dominio e i dominatori, i ricchi che ne fecero i loro regni. Questa è la divisione che proviene dal satanico. Io, il Cristo, sono venuto invece per ristabilire l'unità attraverso la legge dell'amore, che unisce tutti e tutto.
1: Ein Großteil der Christen und viele andere.
2: Gran parte dei cosiddetti cristiani e tante persone di altra fede tengono le loro sacre scritture solo come ornamento e in modo rappresentativo nei loro scaffali e ne leggono qualcosa quando è necessario. Il messaggio contenuto in queste scritture è stato insegnato ma non vissuto. Per questo non è stato realizzato quello che hanno insegnato i grandi profeti di Dio e soprattutto Gesù di Nazaret. Dato che la cosiddetta cristianità, come anche tutte le persone di altra fede, si stanno dirigendo sempre più verso la rovina a causa della lotta con i concetti di mio e tuo, della degenerazione dell'etica, del buon costume e della morale, il Figlio di Dio, il Cristo Dio, è venuto di nuovo tra noi uomini, non come essere umano, ma quale spirito profetico. È venuto per insegnare di nuovo la legge dell'amore ed esortare le persone a viverla, per ristabilirla, come fece anche in veste di Gesù di Nazaret. Il Cristo, il Figlio di Dio, che non è più in veste umana, insegna ora tramite la parola profetica quello che annunciò in veste di Gesù e avvera la promessa fatta 2000 anni fa di condurci nella verità tutta intera. In questo mondo materialistico che si sta dirigendo verso la rovina, ristabilisce la legge dell'amore eterno nelle persone di buona volontà. La legge di Dio unisce gli esseri umani nella fratellanza, nella schiera di fratelli e sorelle. Egli, lo Spirito del Cristo Dio, guida nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo, coloro che lo seguono, accettando le leggi eterne, immergendosi in esse e vivendole.

0: Il Cristo ha rivelato quanto segue e possiamo leggerlo nel nostro libro. I confini delimitano e portano durezza. Se i confini permangono per lungo tempo, i popoli credono di essere separati gli uni dagli altri dai confini. Parlano poi di mentalità diverse che hanno poco in comune. Da questo atteggiamento si risveglia l'indifferenza e l'ostilità nei confronti del prossimo, che, secondo le leggi eterne, è una parte di ogni anima. Dopo aver provocato la separazione tra gli esseri umani, l'avversario domina e crea altre possibilità esteriori per legare le persone, per esempio a precetti di fede, riti, dogmi e culti, e allo stesso tempo anche alle autorità, ai subalterni, al marito o alla moglie, ai figli o agli oggetti di valore, al denaro e ai beni. Da questo risulta la legge causale in cui ogni essere umano e ogni anima egocentrici hanno la loro esistenza, fino a che non escono dal vortice dell'ego umano e non aspirano al divino che collega e che è. Nel divino, questo mondo e il pianeta terrestre appaiono come immagine speculare, dato che il mondo e la terra sono stati invertiti.
1: Il pianeta terrestre è la terra come tale. Il mondo è quello che l'essere umano ha edificato sulla terra. La terra e il mondo sono solo riflessi dell'eterno essere, ma non sono l'eterno essere, poiché l'uomo ha invertito tutto con la sua legge personale, allontanandosi da Dio. Pertanto, tutto quello che vediamo è solo il riflesso dell'essere, il lato opposto alla luce, ma non la luce stessa.
0: Continuiamo a leggere nel libro. L'eredità che Dio ha dato ai suoi figli può essere spiegata come segue. Quello che è mio è anche tuo, ed è per te, ed è, nella stessa misura, per ogni figlio, ovvero tutto dal tutto, da colui che è. L'avversario ha invertito questo aspetto della legge divina e dice: a me appartiene quello che è mio e quello che è tuo. Con questa inversione, l'avversario crede di potersi appropriare di tutto e di essere padrone di tutto e tutti. Vuole il potere solo per sé e soggiogare Dio, perché egli stesso vuole essere Dio. L'essere umano materialista, egocentrico, crede di essere il padrone del mondo e dell'universo, dato che vede solo una piccola prospettiva della vita che per di più è avvolta dal suo ego umano, crede di essere un Dio. Questa sua convinzione lo rende presuntuoso al punto che pensa di poter continuare a sviluppare il creato a sua immagine e a suo piacimento. In realtà precipita se stesso nell'abisso, distruggendo la materia e il suo corpo terreno. La cifra 8 racchiude in sé la divinità. Nell'ottenebrare si trovano le tenebre, l'avversario che disprezza Dio e ha invertito il sacro essere, l'otto, facendone l'ottenebramento. In questo modo ha creato la propria legge della caduta che provocherà la sua stessa caduta.
2: Das symbolische Zeichen.
1: L'otto, come segno simbolico, è la divinità stessa, l'origine di ogni cosa e di tutto l'essere. Dall'origine, dalla divinità, hanno avuto e hanno origine tutte le forme create in tutti i sette regni basilari dell'infinito. L'avversario ha disprezzato questo principio assoluto della creazione, la divinità, poiché vuole lui stesso creare e dare forma alla sua creazione secondo la sua immagine e i suoi criteri. In questo modo ha creato la sua legge della caduta, la legge di semina e raccolta. Soccomberà alla sua stessa legge, poiché chi semina odio raccoglierà odio. Chi uccide il prossimo verrà ucciso a sua volta. Chi disprezza gli altri verrà disprezzato. E chi crede di poter dar forma a ogni cosa a sua immagine e discrezione distrugge l'intera materia. Viviamo nella fine dei tempi. Chi osserva attentamente quello che avviene sulla terra sa che l'avversario di Dio sta cadendo nella trappola che si chiuderà. Pertanto non potrà più operare. Ha esaurito il potenziale dal quale poteva creare e ora agisce lo Spirito, l'Eterno Dio Creatore, che crea un nuovo cielo e una nuova terra, secondo la sua immagine eterna, in base alla legge eterna. Questo comporta che le sfere di purificazione e la materia si affineranno poco alla volta e verranno trasformate. Verranno di nuovo elevate fino ai cieli eterni, da dove ebbe origine la caduta.

0: Il Cristo ci ha rivelato: chi non rispetta il prossimo non onora né l'Eterno Padre né me. Le sue preghiere restano sterili, perché il frutto che vi è racchiuso non giunge a maturazione. Chi si fa onorare da persone non onora Dio.
1: Ogni nostro prossimo è il Tempio di Dio, in cui dimora lo Spirito dell'Eterno Padre. Chi non rispetta questo Tempio, chi lo rifiuta, lo deruba e lo sfrutta, vuole distruggere anche il Santissimo, Dio nel Tempio. Così facendo si pone al di sopra di Dio, quale super Dio. Non rispettando il suo prossimo come Tempio di Dio, non rispetta nemmeno il proprio Tempio. Pertanto, chi non dimostra rispetto al suo prossimo disprezza Dio in lui e dentro di sé. Una tale persona cerca sempre di farsi rendere onore dagli altri. Chi dà importanza a essere onorato non rende onore a Dio.
0: Il Cristo ha rivelato: l'avversario trascina l'anima e l'essere umano nel mondo dei sensi. Li seduce con l'apparenza dei suoi simili. Mostra loro quello che altri possiedono e hanno, il loro mio e a me, rendendoli avidi e invidiosi. In questo modo li allontana dal profondo dell'interiore, dall'essere, dalla pienezza in Dio, per spingerli nel mondo esteriore verso l'apparenza. Chi si lascia abbagliare dall'apparenza diviene come chi è già abbagliato, avido, invidioso e rapace. Con tutte le armi di cui dispone, brama poi a raggiungere quello che l'apparenza del prossimo gli irradia. Splendore esteriore attraverso prestigio, mezzi e possibilità che si rispecchiano in denaro e patrimonio. In questo modo l'essere umano si allontana sempre più dalla pienezza interiore e si impoverisce di forza interiore e spiritualità. Acuisce la propria mente, elevandola a intelletto, per diventare un intellettuale che possiede sapere riguardo all'apparenza, ai miraggi, ma che non conosce più l'essere, il vero sé, la realtà della vita, bensì solo se stesso, il suo piccolo mondo, nel quale domina, regna e lega il suo prossimo a sé e alle sue opinioni, di cui è prigioniero lui stesso.
1: Per riconoscere se stessi, l'apparenza è ciò che è ingannevole nell'essere umano e nelle sue parole. Egli parla diversamente da come pensa. Per questo i suoi pensieri sono contrapposti alle sue parole. Eventualmente parla in modo amichevole, mentre i suoi pensieri sono denigranti, carichi di invidia, avidità e vendetta. È la lingua biforcuta con la quale molti parlano. L'essere eterno è la legge eterna, è coerente, retto. È l'amore altruistico che dona eternamente, è la verità. Chi esprime la verità è veritiero nei suoi pensieri, nelle sue sensazioni e sentimenti, come lo è nelle parole. Questa è la parola di Dio che si esprime nell'anima e attraverso l'essere umano.

0: Il Cristo ci ammonisce. Guai a coloro che impiegano la mente per idolatrare altre persone. Senza rendersene conto, creano degli idoli, ai quali sono legati in questo mondo e ai quali saranno legati anche dopo la loro morte fisica.
1: Wer Menschen über Gott setzt.
2: Chi ubbidisce più alle persone che a Dio, la legge eterna dell'amore, pone alcune persone al di sopra di Dio e così facendo si lega ad esse. Pertanto dipenderà da loro in questo mondo e anche come anima dopo la morte del suo corpo fisico. Dio non separerà quello che l'essere umano ha legato a sé o che lo lega ad altri, poiché ognuno ha il libero arbitrio per pensare e agire come desidera. Questo costituisce poi la sua legge personale che si presenterà a lui in questa esistenza terrena o nel regno delle anime. È la legge di semina e raccolta. Perciò, cari fratelli, care sorelle, cerchiamo di adempiere ogni giorno le leggi della vita interiore, le leggi dell'amore altruistico. Sperimentiamo gli aspetti della legge nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se diventiamo consapevoli delle leggi della vita interiore giorno per giorno, siamo anche pronti a realizzarle sempre di più. Cresciamo così nel nostro essere interiore e diventiamo il frutto maturo che il Cristo coglie e porta nell'eterno essere, nelle nostre dimore, nella casa del nostro Padre Eterno. La fede attiva è l'adempimento delle leggi eterne, è l'incamminarsi nel profondo del nostro interiore verso il regno dell'amore che dimora in noi. Dal regno dell'amore proviene la guarigione dell'anima e del corpo.
0: Nell'opera rivelata dal Cristo dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, leggiamo: l'avido, l'egocentrico, che si dà importanza nel bagliore dell'apparenza, vuole sempre essere il più grande e il migliore e dominare su tutto e su tutti. La sete di dominio reca in sé i germi della paura che un altro possa essere ancora più grande, raggiungere più splendore, più stima e ricchezza. Spinto dalla paura, crede di dover avere i propri occhi e orecchi dappertutto per non essere ingannato. Se si presenta un rivale, combatte contro di lui. Se questi ha capacità che egli non possiede, nascono allo stesso tempo invidia e ostilità e non per ultimo anche un atteggiamento agguerrito, l'aspirazione a eliminarlo. La paura e la spinta a combatterlo generano curiosità. Chi è egocentrico vuole vedere e ascoltare tutto, per sapere tutto, per proteggersi dai pericoli che potrebbero provenirgli dai suoi simili che godono di maggiore stima, che sembrano migliori, più intelligenti e più ricchi. Questo lo induce a doversi continuamente informare. La curiosità lo spinge a guardare davanti, dietro, sopra, sotto, a destra e a sinistra, per vedere e ascoltare tutto. Ma egli sente e ascolta solo se stesso, dato che ciò che lo spinge, il suo ego umano, gli presenta sempre cose uguali o simili. Chi è egocentrico vede in ogni situazione se stesso. Ascolta in ogni situazione se stesso. incontra solo se stesso, ovvero persone simili a lui. Sia lui sia il suo prossimo parlano lo stesso linguaggio, esprimono se stessi. Quello che ne risulta sono sempre loro stessi. In questo modo si legano l'uno all'altro. Dovranno poi sistemare insieme quello con cui si sono legati, fino a che non riusciranno ad abbandonare la ruota della rinascita e i mondi delle anime.
2: Abbiamo letto che ogni persona esprime solo se stessa, sente solo se stessa. Questo avviene perché ognuno vive nel suo plasma, chiamato anche la sua aura o la sua atmosfera. L'atmosfera dell'essere umano è costituita dal film della sua vita, di cui l'anima ha portato con sé una parte nella sua incarnazione. Non appena un giovane essere umano è in grado di distinguere il bene dal male, inizia a sistemare gli aspetti contenuti nel film della vita che ha portato con sé, oppure ad ampliarlo, ingrandendo la pellicola del suo film con le innumerevoli immagini che produce ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e secondo. Al centro della pellicola del film si trovano l'essere umano e la sua anima. Tutto quello che ha preso forma intorno alla persona costituisce il film della vita, è la sua atmosfera. La legge personale, chiamata anche plasma o aura. L'essere umano è costantemente in comunicazione con questo film della sua vita. Quando gli viene posta una domanda, può richiamare la risposta solo dal repertorio contenuto in questa sua atmosfera, nel film della sua vita, e può quindi trasmettere ad altri solo quello che ha memorizzato. Per questo motivo, ognuno esprime se stesso, e questo avviene finché la persona non avrà sciolto la sua cosiddetta pellicola, riconoscendo giorno dopo giorno il proprio comportamento errato e sistemandolo. Se poi non ripete più questi peccati, le immagini contenute nella pellicola del suo film si staccheranno da lui poco alla volta, trasformandosi in energie positive e divine con la forza del Cristo. Con queste energie positive e divine, l'essere umano e la sua anima trasmettono verso l'eterno essere e sono quindi in comunicazione con la legge eterna. In questo modo la persona sarà in grado di dare ai suoi simili una risposta divina e conforme alla legge riguardo alle loro domande e alle situazioni, poiché è in grado di comprendere il suo prossimo nel profondo in base al suo livello di coscienza spirituale e di capire le sue parole e le situazioni. Non esprimerà più il suo basso sé, il suo basso ego umano, il repertorio proveniente dalla pellicola del suo film, bensì la legge divina ed eterna che conosce ogni cosa, che contempla e comprende tutto in profondità.

0: un altro brano dalla Rivelazione del Cristo. Perciò esercitati nell'altruismo, o essere umano, e impara a riconoscerti quale essere in Dio. Non guardarti intorno per curiosità, altrimenti vedi solo te stesso, il tuo ego, contro il quale dovrai poi di nuovo combattere e lottare. Non ascoltare di nascosto i colloqui dei tuoi simili, non tendere l'orecchio per sentire quando due conversano, a meno che essi ti includano nel loro colloquio, altrimenti senti solo il tuo ego. L'essere umano è responsabile per quello che sente. Se sei a casa nel profondo del tuo tempio, esprimerai la parola della verità che è, di eternità in eternità, la vita.
1: Abbiamo sentito che ogni singola persona è circondata dal film della sua vita. Respira e si muove in questo film della vita, nella sua atmosfera, nel suo plasma. Ovunque il suo udito l'attiri, sente sempre se stessa, poiché ascolta verso l'esterno, attraverso il suo plasma, attraverso il film della sua vita. Quello che risuona al suo orecchio è l'eco proveniente dal film della sua vita. Sente solo se stessa, poiché ognuno può sentire solo quello che ha immesso nel film della propria vita. Lo stesso vale anche per il senso della vista. L'essere umano guarda quello che lo circonda attraverso il film della sua vita, che dà l'impronta corrispondente anche al suo ambiente. Se qualcuno non ci crede, può fare una prova. Chiediamo a uno dei nostri simili come vede, per esempio, un paesaggio. Quali aspetti coglie in una persona? Chiediamogli anche quali determinati cibi gli piacciono, poiché anche il senso dell'olfatto e del gusto corrispondono al plasma della singola persona. Se poniamo le stesse domande ad altri, riceveremo risposte diverse. Analogamente vale anche per il senso del tatto. Chiunque tocchi lo stesso oggetto lo percepisce e lo coglie in modo diverso. Ognuno ha anche un ritmo diverso del respiro, che corrisponde a sua volta al film della sua vita, alla sua atmosfera, al plasma che lo circonda. Ognuno si muove in modo diverso dal suo prossimo. Ogni persona cammina in modo diverso, in base al film della propria vita. Ne consegue che chi osserva il suo prossimo, spinto dalla curiosità, sperimenta se stesso nei propri pensieri e sentimenti. Chi ascolta di nascosto i colloqui dei suoi simili sente da questi colloqui solo quello che si trova nel suo plasma. Viviamo quindi nel mondo ingannevole del nostro ego, senza sapere di autoingannarci e quindi di essere noi stessi le persone tratte in inganno. Finché viviamo sotto la pressione delle cause che abbiamo posto e quindi nella pellicola del nostro film, non siamo consapevolmente in collegamento con Dio. Per questo motivo la via dice: sistema gli aspetti del tuo ego umano, i peccati che hai riconosciuto e non ripeterli più. Entra nel tempio che tu sei e adempi passo dopo passo le leggi di Dio. Così facendo entrerai passo dopo passo nel profondo del tuo tempio.

prestiamo anche attenzione al fatto che noi stessi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi.

cari ascoltatori, cari amici, con queste parole dateci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, vi salutiamo per oggi con un cordiale saluto in Dio.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono.
0: Ich bin.
1: Colui che è.
0: Das Licht.
1: La luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con
0: du
1: la mia luce.
0: Mein Kind. Licht.
1: Tu sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce.
0: Bin die Stimme der
1: sono
0: Wahrheit.
1: La voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii. Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io la luce ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada. Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io la luce dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io la luce ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io la luce sono sempre in te.
0: Das
1: e tu la luce
0: bist
1: sei sempre in me
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te.
0: Sorgen?
1: Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste,
0: ich
1: io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Um dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo
1: und
0: così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und um dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano,
0: mit mir,
1: poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte Wesen
1: Esseri luminosi ti guidano.

esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

0: Die weiteren Tage,
1: le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole.
0: Warum?
1: Perché?
0: Weil sich der Erdteil,
1: perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi. Anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi, in noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine, al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce, la luce è forza, la luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro. Grazie alla luce, le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

0: La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti. Perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno. Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della serie di trasmissioni intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gesù di Nazareth era un uomo semplice del popolo, eppure già all'età di 12 anni stupiva con la sua intelligenza e saggezza gli studiosi della legge del Tempio. Più tardi, come giovane uomo, fu spesso in cammino insieme ai suoi discepoli e alle sue discepole, portando loro la verità dei cieli, nonostante di questo periodo non fu tramandato quasi nulla. Istruì i suoi seguaci in modo dettagliato in merito alle grandi correlazioni che regolano la vita, dalla materia al cosmo di sostanza fine, dall'origine dell'uomo alla meta finale del suo percorso, dal significato e scopo della vita terrena e molte altre cose ancora. Nella nostra epoca, Gesù il Cristo istruisce nuovamente l'umanità. A questo scopo lo spirito libero, lo spirito cosmico infinito, che noi chiamiamo anche intelligenza eterna, si è preso una traduttrice in grado di tradurre la sua lingua di luce in linguaggio umano. È la sua portavoce, Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Attraverso di lei, il Cristo rivelò i grandi insegnamenti cosmici. E in una serie di trasmissioni, Gabriele diede in merito delle spiegazioni dettagliate che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti e ad applicarli nella nostra vita quotidiana, ad esempio in famiglia o sul lavoro. Gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in un volume unico, dai quali leggiamo degli estratti in questa serie di trasmissioni. 2000 anni fa Gesù di Nazareth portò i suoi grandi insegnamenti cosmici solo nell'ambito di una piccola cerchia di seguaci. Oggi i suoi insegnamenti fanno letteralmente il giro del mondo, infatti queste trasmissioni vengono tradotte in molte lingue e mandate in onda attraverso numerose stazioni televisive. Una di queste, ad esempio, è l'emittente Nuova Gerusalemme. Uno spettatore in India ha chiesto che cosa significhi questo nome e noi desideriamo volentieri rispondere. Nuova Gerusalemme è lo spirito libero nel cuore degli uomini che pregano lo spirito universale, l'eterno, nel profondo della loro anima. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, chi lo desidera può ora continuare ad imparare insieme a noi. Per questo leggiamo, insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, degli estratti dal secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici.
2: Christus spricht in seinen großen kosmischen Lehren.
3: Cristo dice nei suoi grandi insegnamenti cosmici: tutto è in te. La vita è in te. E tu la compi dal tuo interiore. Dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Perciò non esiste nessun sopra e sotto, davanti e dietro. Non c'è destra e sinistra. L'unità universale è un potente cristallo che sfavilla in tutte le sfaccettature della vita interiore e ogni irradiazione compenetra ogni sfaccettatura. L'uomo parla di sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra, perché vede solo con gli occhi esteriori e registra solo i riflessi della verità. Cari ascoltatori e ascoltatrici, per noi esseri umani non è facile comprendere il contenuto di queste parole, pertanto siamo molto grati per le spiegazioni che riceviamo da Gabriele. Abbiamo sentito: dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Questa frase viene ora spiegata meglio da Gabriele. Teniamo presente, gli esseri puri nell'eterno essere vivono nella corrente eterna, nella legge. Nell'eterno essere non c'è alcuna proiezione. La legge è eternamente fluente, pervade eternamente ogni cosa, è assoluta. È la possente corrente nella quale ogni essere vive e ha la propria esistenza, alla quale attinge e dona, nella quale ogni essere è, si muove e agisce. Per questo motivo non ci sono ombre. Solo l'uomo crea ombre. Le crea attraverso le sue proiezioni, poiché utilizza in modo errato una parte delle forze che Dio ha dato in prestito ai suoi figli della caduta. Prende queste forze positive, la legge eterna, e le inverte dall'amore divino all'amore egocentrico. Gli aspetti del nostro amore egocentrico sono proiezioni. Le ombre dei nostri peccati si pongono sulla nostra anima e, dalla nostra anima, si irradiano nel nostro corpo e al tempo stesso negli astri del sistema del computer delle sfere di purificazione. Queste sono le proiezioni del nostro ego umano. Ognuno porta delle ombre diverse in base alle colpe presenti. Gli aspetti umani sono quindi i peccati, ciò che è contro l'anima. Gabriele continua a spiegare. Le ombre della nostra anima si manifestano in tutte le espressioni della nostra vita umana. Luce e ombra guardano attraverso i nostri occhi. Così come noi vediamo, vediamo il nostro ambiente. Così l'umanità si crea il proprio mondo, costituito da nient'altro che dalla somma di tutte le proiezioni dei singoli uomini. Attraverso innumerevoli generazioni, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato ombre e con queste il nostro mondo, poiché l'uomo e la densità degli aspetti umani sono energia trasformata a un livello più basso, raddensata, quindi energia divina trasformata. Anche quello che si irradia verso di noi è costituito da riflessi. Percepiamo di nuovo solo quello che abbiamo emesso. Così vediamo il nostro prossimo, così ascoltiamo il nostro prossimo, così odoriamo, gustiamo e tocchiamo. Tutto è costituito dalle nostre proiezioni e i riflessi delle nostre proiezioni, che si irradiano verso di noi dal nostro ambiente, sono di nuovo l'ego, gli aspetti umani.
1: Cari amici, per questo motivo nella materia esiste un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, una destra e una sinistra, perché tutto è raddensato e noi vediamo sempre solo le pareti, la densità. Ma lo spirito compenetra la sostanza raddensata. Per lui non esiste sopra e sotto, non esiste destra e sinistra. Immaginiamoci di trovarci all'interno di un cristallo che è in continuo movimento. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Dov'è la destra e la sinistra? Il davanti e il dietro? Tutto l'universo è come un cristallo. Tutto si compenetra reciprocamente. Questo significa che l'intero universo, l'essere puro, è forza che compenetra ogni cosa, la legge eterna. Cristo spiega ulteriormente nei suoi insegnamenti. Con il suo comportamento umano errato, l'uomo creò la sostanza raddensata, da cui ebbe origine il modo di pensare in tre dimensioni. Infatti, con i suoi occhi fisici, l'uomo vede solo le pareti del suo mondo bozzolo, che egli stesso si è creato, lo ritiene reale e lo considera come la sua qualità di vita. La sostanza raddensata, la materia, non è altro che energia divina trasformata a un livello inferiore, l'inversione della luce in ombra. Chi vive in questo mondo d'ombre dell'uomo ha un'anima adombrata e si trova sulla terra quale essere umano per scontare ciò con cui l'anima ha contribuito ad adombrare la totalità. A meno che l'essere di luce non sia venuto per incarico dell'Onnipotente per indicare le vie che l'uomo, l'anima adombrata, deve percorrere per liberarsi dal labirinto del suo ego oscuro.
3: Ascoltiamo in merito le spiegazioni di Gabriele. Il nostro mondo bozzolo è il plasma, la nostra aura. Le ombre della nostra anima si irradiano attraverso il corpo, avvolgendoci come un bozzolo. E noi viviamo in questo mondo bozzolo simile a un plasma. Se noi ora parliamo, ci rivolgiamo al nostro plasma. La risposta è quello che c'è nel plasma, cioè di nuovo noi stessi. Tramite il nostro plasma, che chiamiamo anche la nostra aura, siamo collegati con gli astri delle sfere di purificazione e con gli astri materiali. Si dice, l'eco che sentiamo è uguale al nostro richiamo. Considerato dal punto di vista spirituale, possiamo dire che riceviamo nello stesso modo in cui trasmettiamo con il nostro ego. Questo avviene anche quando ci viene data una risposta dal nostro prossimo, poiché sentiamo quello che dice solo nel nostro plasma, traendone quindi soltanto quello che abbiamo registrato nel plasma e pertanto anche nell'anima e negli astri. Questo è il nostro mondo ristretto e tante persone sono così orgogliose di questo mondo limitato. Gabriele dà ulteriori chiarimenti per comprendere meglio queste correlazioni spirituali e spiega: il nostro compito e la nostra via consistono quindi nello sciogliere questo plasma. Gli involucri dell'anima sono questo plasma, costituito da irradiazione spirituale trasformata a un livello inferiore, dai bassi aspetti umani. Dobbiamo rendere gli involucri dell'anima sempre più luminosi e, con il tempo, dissolverli. Il divino si irradierà così attraverso la nostra anima e anche noi saremo collegati con il divino. La nostra aura sarà poi il divino, la legge dell'universo, e in questo modo saremo uniti con l'eterna patria. Saremo esseri del cosmo consapevoli, perché saremo tutt'uno con l'universo, tutt'uno con l'eterna corrente, poiché viviamo nella corrente, nell'eterno essere, in Dio. Dobbiamo quindi sciogliere il nostro plasma con il Cristo per poter guardare più in profondità. Solo allora potremo vedere in profondità i problemi del nostro prossimo e aiutarlo. In questo modo non vedremo solo l'involucro, solo l'uomo, ma vedremo attraverso il suo involucro, percepiremo i suoi sentimenti e pensieri e sapremo come poterlo aiutare, cosa dirgli e come affrontare tutto quello che ci viene incontro. Se siamo nel plasma, in ciò che è umano, parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, in base al suo plasma, in base alle sue ombre. Leggiamo ora un altro insegnamento del Cristo Dio. Egli dice: se vuoi mantenere l'ordine del Tempio, divieni cosciente che la vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? Se lo hai riconosciuto e vivi nel profondo del tuo tempio, attingi anche al profondo del tuo interiore. Quello che per l'uomo esteriorizzato è sopra o sotto, davanti o dietro, a destra o a sinistra, per l'uomo interiorizzato è la vita, la totalità dentro di lui. Per una migliore comprensione, Gabriele aggiunge quanto segue. Percepiamo nel profondo delle parole. La vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? A sinistra o a destra e anche davanti o dietro c'è sempre la totalità. Ovunque noi guardiamo, c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Egli è sempre la totalità nel tutto. Se guardiamo quindi davanti, vediamo la totalità. Se guardiamo dietro, vediamo di nuovo la totalità, poiché Dio è ovunque. Cosa c'è allora davanti? Cosa c'è dietro? Cosa c'è a destra e a sinistra, sopra e sotto? Se in noi c'è la totalità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto, allora c'è solo unità e solo la totalità, presente ovunque e quindi anche in noi.
1: Nell'eterno essere, nella nostra patria, non esiste il davanti, il dietro, la destra, la sinistra, sopra e sotto. Siamo noi uomini che abbiamo creato questo mondo tridimensionale con i pensieri e le aspirazioni dettate dalla nostra volontà propria, con il principio del mio e a me. I concetti di davanti, dietro, destra e sinistra sono sorti come conseguenza dell'esteriorizzazione. A causa dei nostri aspetti umani ci siamo separati dal nostro interiore, ci siamo allontanati da Dio, creando il nostro mondo, il mondo del nostro modo di pensare, sentire e volere umano. Di conseguenza, con i nostri aspetti umani, vediamo di nuovo solo l'esteriore, la materia, chiedendoci cosa c'è davanti, cosa c'è dietro, cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto. L'essere spirituale non chiede, solo noi uomini chiediamo. Cosa si trova dove? Cosa c'è davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto? Chiediamo perché non conosciamo noi stessi. Cari amici, se conosciamo e sperimentiamo noi stessi, il nostro vero essere, anche se utilizzeremo i concetti di sopra, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra, perché siamo uomini e viviamo nelle tre dimensioni, quello che è davanti lo vediamo nel profondo, allo stesso modo in cui vediamo ciò che è dietro. Vediamo nel profondo ciò che è a destra, nello stesso modo in cui vediamo ciò che è a sinistra. Lo stesso vale per quello che è sopra e sotto. Allora il nostro linguaggio sarà solo un

0: realizzando le leggi di Dio. Il compito degli esseri in veste terrena è di portare non solo se stessi, ma tutto l'ambiente, l'intero pianeta Terra, a una vibrazione più elevata, a una struttura più luminosa e sottile. La spiritualizzazione della vita trasforma le forme di vita portandole a un livello più elevato. In questo modo avviene l'evoluzione dell'umanità e della Terra. Per mezzo di questa evoluzione scomparirà anche la limitazione dello spazio e del tempo.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ciò che ascoltiamo negli insegnamenti cosmici è un insegnamento elevato, eppure è questo il percorso di ognuno di noi. Forse non siamo in grado di comprendere molte cose, ma Gabriele ci spiega il perché. Per noi è ancora difficile capire tutto questo, perché viviamo ancora nei programmi del davanti, dietro, sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel programma delle tre dimensioni. In queste tre dimensioni si svolgono anche i nostri programmi terreni e umani. In questo modo, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato il mondo. E ora lo vediamo così e crediamo che sia giusto e che tutto sia a posto. In realtà questo mondo è solo un regno di ombre, costituito dal gran numero di ombre di tante persone. Questo mondo è costituito dalle proiezioni degli innumerevoli esseri e uomini che, dall'inizio della caduta, hanno trasmesso e ricevuto nella sfera della volontà propria, creando così la sostanza raddensata. Ci incarniamo in questa sostanza raddensata, continuando a creare in base alla luce o alle ombre che abbiamo portato con noi. Così creiamo la nostra sostanza raddensata o sviluppiamo un'irradiazione più fine. Con un modo di pensare e di vivere luminoso, contribuiamo a rischiarare la vita in questo mondo e a compenetrare di luce il nostro pianeta.
0: Gabriele spiega ancora. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, altrimenti non comprenderemo la legge di Dio. Dobbiamo renderci conto che quello che è davanti è anche dietro, poiché Dio è in tutto. Egli è la totalità, indivisibile. Cresciamo dunque sempre più in questa consapevolezza. Quando qualcuno ci chiama, nel suo richiamo c'è tutta la totalità. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, nella sua domanda c'è la totalità. Quando qualcuno viene verso di noi quale totalità? Ovunque rivolgiamo il nostro sguardo, contempliamo sempre la totalità. Questo avviene se siamo nel nostro interiore e manteniamo l'ordine del Tempio, se adempiamo sempre più la legge di Dio.
1: Forse qualcuno si chiederà come sia possibile mettere in pratica questi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele. Gabriele spiega in merito. Tutte queste sono indicazioni. Non ci possono portare direttamente alla consapevolezza, a cogliere che tutto è nel tutto, Dio, la totalità, nello stesso modo in cui si porge al prossimo un dono che accoglie e poi definisce come proprio. Queste indicazioni ci vogliono stimolare a dischiudere questa dimensione spirituale in noi stessi. E questo sarà possibile solo aprendoci a esse e permettendo che il nostro interiore ne venga toccato, poiché la vita interiore è la vita della nostra anima. L'uomo, l'involucro, la mente umana non lo comprende.
2: Der menschliche Verstand fasst es nicht.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele ci dona ancora ulteriori esercizi

0: per percorrere il cammino verso l'interiore della nostra anima. Se desideriamo profondamente avvicinarci al divino in noi, se ci riconosciamo negli attimi della nostra giornata e ci liberiamo sempre più dalla zavorra umana, porteremo con noi nella nostra vita quotidiana quello che ci viene donato negli insegnamenti della legge assoluta. Proviamo a farlo. Quando nelle prossime giornate ci verrà incontro il nostro prossimo, diveniamo consapevoli nel nostro cuore che è la totalità che ci viene incontro, Dio, poiché Egli è indivisibile. Rendiamoci anche conto che in quello che udiamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. In quello che vediamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Qualsiasi cosa udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo è sempre la totalità, poiché Dio è indivisibile. Ripetendo in continuazione questo esercizio, impariamo a conoscere noi stessi. Se ci conosciamo, con il tempo questo ci aiuterà a conoscere anche il nostro prossimo. Avremo rispetto della vita, poiché in tutto c'è la totalità.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, rendiamoci conto. Nella formica c'è la totalità, nella farfalla c'è la totalità, nel granello di sabbia c'è la totalità. Ci viene incontro nella formica, nella farfalla, nel granello di sabbia e si mostra a noi. E cosa dice spesso l'uomo? Un granello di sabbia, cos'è mai? Se ne sta lì, non ha nessuna importanza. Pensiamo e parliamo così, perché teniamo conto solo dell'involucro. Se impariamo a guardare oltre il granello di sabbia, allora lo afferriamo nell'interiore e percepiamo che in esso c'è di più. Sì, c'è tutto, la totalità, Dio. Comprendiamo così che ciò che sta davanti a noi è solo l'involucro, ma nell'involucro, dall'involucro, si irradia verso di noi l'essere Dio. Esercitiamoci a percepire la totalità, la vita interiore, anche nelle cose più piccole, e percepiremo sempre di più che in noi e in ogni cosa c'è la forza. Se essa è viva in noi, cosa significa davanti? Cosa vuol dire dietro? Cosa significano destra, sinistra, sopra e sotto? Se la totalità si irradia attraverso di noi, da tutto il nostro essere, che cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra? Sono concetti che ci possono aiutare a percepire, a presagire il nostro vero essere, che possono incoraggiarci a immergerci in questa bellezza, nobiltà, finezza, purezza dell'assoluto, per divenire liberi, liberi dal nostro ego umano. E nella misura in cui diveniamo liberi, lasciamo libero anche il nostro prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo esercizio Gabriele ci ha dato un compito meraviglioso. Proviamo semplicemente a metterlo in pratica. Sicuramente i prossimi giorni offriranno ad ognuno di noi molte possibilità per imparare a riconoscere in ogni cosa il tutto, la vita, poiché Dio è indivisibile. Desiderate ancora leggere in tutta calma il contenuto di questa trasmissione? Troverete questo testo nel libro di riferimento, ovvero il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Alla fine di questa trasmissione abbiamo sentito che nella misura in cui diveniamo liberi, lasceremo anche libero il nostro prossimo. Questo sarà il tema della prossima trasmissione. Inoltre, ci verrà spiegato come possiamo comprendere meglio il nostro prossimo e al tempo stesso rispettarlo. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente con noi per la prossima trasmissione. Saremo lieti di continuare ad imparare insieme a voi. Arrivederci alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e un augurio di ogni bene.

0: Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Ich erhebe nun mein Bewusstsein.
1: Elevo ora la mia coscienza all'Eterno, richiamando la sua forza d'amore nel sesto centro di coscienza che si trova tra le sopracciglia.
0: Empfindungsmäßig halte ich mich.
1: Mi soffermo con le mie sensazioni in questo sesto campo energetico, che è il centro dell'amore divino.
0: Ich atme ein.
1: Inspiro e riempio l'addome con il soffio della vita. Espiro lentamente attraverso l'addome e il torace.
0: Während ich diese tiefen Atmung durchführe,
1: nel compiere questa respirazione profonda, mi sciolgo poco alla volta dall'irrequietudine, da tutti i pensieri e le sensazioni del mondo. Mi stacco anche dai pensieri riguardanti malattie e preoccupazioni, difficoltà e problemi. Mi stacco anche da tutte le mie opinioni ed idee. Con ogni respiro mi libero.

0: das Weltliche schwindet.
1: Le cose del mondo svaniscono. Sento la libertà dentro di me.
0: Ich fühle mein losgelöst sein von allem.
1: Sento di essere sciolto da tutto ciò che mi occupava.
0: Meine Atmung wird
1: Il mio respiro si fa ora più leggero.
0: Doch mein Körper bleibt leicht.
1: Il mio corpo rimane tuttavia leggero e pieno di slancio.
0: Werde stiller und stiller.
1: Divengo sempre più silenzioso.
0: Eingekehrt in mein Inneres.
1: Immerso nell'eterno essere interiore,
0: verweile ich mit meinen Empfindungen,
1: resto con le mie sensazioni nel sesto centro di coscienza.
0: Mein Atem
1: Il mio respiro è ora spontaneo.
0: Ich lasse es nur
1: Lascio che lo spirito respiri in me.
0: Mein Empfinden und Denken
1: Le mie sensazioni ed i miei pensieri sono orientati sul principio basilare dell'amore. Dalla coscienza dell'amore si effondono verso di me le forze della salvezza e della vita per l'anima e il corpo. Lascio penetrare in me le sensazioni meditative. Le accolgo nel centro di coscienza dell'amore divino, nel sesto centro di coscienza.
0: Ewiges Licht,
1: eterna luce dell'anima mia.
0: Du bist der Ursprung,
1: tu sei l'origine della mia vita.
0: Mein Leib
1: Il mio corpo
0: ist der Tempel
1: è il tempio dello Spirito Santo.
0: Mein Tempel verlangt
1: Il mio tempio desidera ardentemente purezza e luce.
0: Das Licht
1: La luce della divinità mi illumina.
0: Die Liebe
1: L'amore armonizza la mia anima ed il mio corpo.
0: Seele und Leib.
1: Anima e corpo ricevono le forze dell'amore. Le forze dell'amore scorrono nel tempio di carne ed ossa, nel corpo fisico. Io percepisco.
0: bin in Gott.
1: Io sono in Dio, nell'amore eterno.
0: Ich bin.
1: Io sono la vita che proviene da Lui.
0: Ich bin im ewigen.
1: Io sono protetto nell'eterno campo energetico dell'amore divino. Io sono amore del suo amore.

0: L'amore che fluisce porta silenzio, pace ed armonia dentro di me. Le cellule del mio corpo si rivolgono sempre più verso l'eterno campo energetico dell'amore.
1: Von dort erhalten sie die Heiligen,
0: dove ricevono sacre forze edificanti.
1: Der Ruf des Menschen an die Seele lautet.
0: L'uomo si rivolge all'anima e le dice: rivolgiti anche tu verso le perenni forze universali dell'amore divino. Ricevi le forze che provengono dal principio dell'amore divino, che ti armonizzano e ti orientano spiritualmente. Le forze dell'amore danno vita e forza al mio corpo e alla mia anima. Indirizzano l'anima e l'uomo verso l'assoluto, verso lo spirito universale, Dio. Nel sesto centro di coscienza, dove ora mi trovo con le mie sensazioni, si intensifica la luce bianca dell'amore divino che pulsa intensamente. La luce dell'amore si irradia nel bacino.

0: corpo.
1: Meine Füße,
0: i piedi
1: und Beine
0: e le gambe
1: werden leicht.
0: Diventano leggeri.
1: Harmonisch,
0: armonioso,
1: und
0: calmo e immerso nella coscienza dell'amore divino, ricevo la perenne forza che scorre in me.

0: die Kräfte des Ewigen.
1: Le forze dell'Eterno scorrono in me.
0: Mein gesamter Körper,
1: tutto il mio corpo diviene ora più leggero e pieno di slancio.
0: Durch die Kräfte der Liebe.
1: Le tensioni del corpo si sciolgono grazie alle forze dell'amore.
0: Die Kräfte Gottes.
1: Le forze di Dio scorrono nel mio corpo, che ora è completamente rilassato e sciolto. La luce bianca e perenne della divinità scorre in ogni cellula del mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve la corrente energetica dell'amore divino.

0: Licht göttlicher Liebe,
1: la luce dell'amore divino risplende in ogni particola della mia anima. La mia anima si volge verso la luce dell'amore. La mia anima si risveglia nella coscienza dell'amore.

0: inneren Kräfte
1: si apre alle forze interiori, alla pienezza che proviene da Dio. Le particole della mia anima si illuminano grazie alla forza dell'Eterno. In me si fa silenzio.
0: In mir wird es heller.
1: In me si fa sempre più luce.
0: In Seele und
1: calma ed armonia penetrano nell'anima e nel corpo.
0: Ruhend im Bewusstsein der Liebe.
1: Avvolto nella coscienza dell'amore, sperimento la pienezza della divinità e riconosco: io sono un figlio dell'infinito.

vengono sempre più leggeri e pieni di slancio. Tutti i lati umani si sono staccati da me. Mi sento un figlio dell'infinito. Penetro sempre più profondamente nel campo di coscienza dell'amore divino. Armonia inonda la mia anima ed il mio corpo. L'amore divino mi avvolge e mi protegge. Tutte le particole dell'anima e le cellule del mio corpo vengono nutrite dalle

0: particole della mia anima e in tutte le cellule del mio corpo pulsa l'eterna forza.
1: Sämtliche Organe meines Körpers.
0: Tutti gli organi del mio corpo sono illuminati e pervasi dall'eterna luce.
1: Das ewige Licht.
0: L'eterna luce illumina la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Io affermo e rafforzo la forza assoluta in me.
1: Das Licht Gottes.
0: La luce di Dio irradia la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo.
1: Mein ganzes Sinnen und Trachten.
0: Tutti i miei sensi, le mie aspirazioni, la mia anima e il mio corpo si ritrovano ora nel campo energetico dell'amore divino. Io riposo in questo campo energetico bianco e radioso della divinità.

0: finden Sie zu Ihrem inneren Freund.
1: Giungete al vostro amico interiore. Chi prende in mano il proprio destino con Dio diventerà il maestro di se stesso. Più avanti, quando non si sentirà più solo, quando non cercherà più l'approvazione degli altri e la conferma di ciò che lui vuole, sarà giunto al suo amico interiore, lo spirito di nostro Padre, che gli è fedele.
0: Der Wille dieses Menschen ist dann auch die Treue zu Gott.
1: Questa persona allora vorrà essere fedele a Dio a sua volta. Il suo sguardo è chiaro. Egli vede lontano, nell'infinito. Il suo essere è eretto. Le sue mete sono in armonia con le leggi di Dio. Gli uomini che attingono dalla fonte interiore non si legano a dogmi. Sono fedeli alla verità ed amano la verità.

0: Jeder Mensch ist auf der Welt.
1: Ogni essere umano è a questo mondo per imparare a giungere a valori superiori. Tuttavia, chi non è disposto ad imparare non otterrà niente neanche a livello spirituale. Ciò che si ottiene nell'interiore è duraturo. Prima o poi, ogni cosa ottenuta esteriormente si dilegua.
0: Ein weiterer Gedanke.
1: Un altro pensiero. Solo chi rende altri ricchi nel cuore è veramente ricco.

0: haben sie sich aufgemacht, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
1: Se avete iniziato a prendere in mano la vostra vita, non correte il pericolo di perdervi in immagini astratte. Riflettete su che cosa significa grandezza. Nella cosa più piccola, nell'elemento più piccolo della materia, si trova la grandezza dell'infinito.

0: und solche bewusst werden.
1: Dovremmo prendere coscienza che nessuno può rimettere la propria vita terrena nelle mani di un altro, neanche a religioni esteriori. Ogni uomo è chiamato dal grande spirito ad affinare se stesso, a nobilitare il proprio carattere.

0: Beten heißt
1: pregare significa avere compassione e assumere responsabilità.

Ogni volta che ci attacchiamo a persone, a beni, a denaro e possedimenti, diveniamo più deboli. Spesso non vogliamo fare determinate cose, anche se potremmo farle. Ci attacchiamo ad altri che devono fare queste cose per noi. Ci attacchiamo a valori esteriori, anche se non possiamo portare niente con noi nell'aldilà. In questo modo ci indeboliamo.

0: Wie oft suchen wir, dass es uns gut geht.
1: Quante volte cerchiamo solo il nostro benessere esteriore? Si dice, non cercare il bene all'esterno. Il bene è in te. Il nostro motto spirituale dice, mi trasformo dall'interiore verso l'esteriore. Elaboro i miei aspetti umani per sviluppare la nuova immagine di me stesso come essere umano, perché questo mi fa sentire bene. Sono libero.

0: Wo ist in dieser Welt die Sicherheit?
1: Dove si trova la sicurezza in questo mondo? Si può trovare la sicurezza presso persone? Si trova la sicurezza nei beni e negli averi? Sempre più persone riconoscono che l'esteriore, il mondo, non offre più alcuna sicurezza. Tuttavia, c'è uno che ci offre sicurezza. È il Cristo Dio, che ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Egli è il grande Spirito misericordioso che ci ama e dimora in ognuno di noi. Il suo amore e il suo aiuto sono sempre presenti. Egli ci chiama e chi si rivolge a Lui di cuore sperimenta e percepisce la sua presenza ed il suo aiuto.
0: Und seine Hilfe.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Zum Jahreswechsel fasten viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi che corrispondono alla volontà dell'Eterno divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande. Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore. Nello spirito dell'Eterno Padre, siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre, che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli, Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamolo, poiché Lui ci è vicino tramite il Cristo, perché possiamo tornare a Lui tramite il Cristo. Ringraziamo profondamente e percepiamo la confidenza tra Dio e l'uomo.
0: Wir sind nicht allein.
1: Non siamo da soli.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli, noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli, che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno Spirito dell'amore. Dio, nostro Padre.
0: Ewiger Gott, du bist der Schöpferlicht.
1: Eterno Dio, tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali.
0: Wir spüren in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali.
0: Ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono.
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione.
0: Sie ein Teil von uns sind.
1: Di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti scorre nel nostro interiore. La nostra coscienza si amplia. In essa fluisce il cosmo intero. Percepiamo l'infinito al di là del tempo e dello spazio. È Dio in noi, l'unità. Diviene sempre più ampia. Il nostro corpo è insignificante. L'infinito scorre attraverso di noi e tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi. Esseri della luce non sono lontani da noi. Ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi. I regni della natura, dell'eterno essere, scorrono attraverso di noi. I regni della natura, della materia, ci infiammano. Siamo immersi nella luce.
0: Das weder Zeit noch Raum kennt.
1: Che non conosce né tempo né spazio.
0: Wir fühlen uns, als
1: ci sentiamo quale essere dell'infinito.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Durch uns atmet.
1: Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente.
0: Wir fühlen die Liebe Gottes.
1: Percepiamo l'amore di Dio.
0: Und die Vertrautheit.
1: E la confidenza.
0: Mit Gott.
1: Con Dio,
0: der unser Vater ist.
1: Che è nostro Padre.
0: Unser Atem geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen.
1: percepiamo un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega.

0: Es betet.
1: Prega.
0: Für die kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i fratelli e le sorelle malati.
0: Es betet.
1: Prega.
0: Für alle Menschen.
1: Per tutti gli uomini.
0: Die mit Sorgen beladen sind.
1: Che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig.
1: L'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito.

torniamo indietro da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo e sappiamo: noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo.
0: Das uns

che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non è forse così che noi uomini desideriamo sempre un mondo in cui sia tutto a posto? Pace con i nostri simili, salute e felicità? In genere cerchiamo tutto ciò in persone che crediamo possano darci ciò che noi desideriamo e cerchiamo. Ma in realtà la salvezza si trova soltanto in noi stessi. La salvezza, ciò che è buono, ciò che è veramente positivo, è in noi e noi stessi lo possiamo attivare, pentendoci giorno per giorno con il Cristo dei peccati che abbiamo riconosciuto, sistemandoli per poi non ripeterli più. Se siamo felici nella consapevolezza che l'Eterno Dio che ci ama, il Padre di tutti noi, desidera soltanto il meglio per noi e ci comportiamo anche di conseguenza nei confronti dei nostri simili, la nostra vita ci porterà sempre più gioia e tante cose ci riusciranno bene. Questa giornata è di nuovo un dono che proviene dalla mano del nostro Padre dei Cieli che desidera il meglio per noi. Come iniziamo questa giornata? Se ci risvegliamo con la gratitudine nel cuore, faremo fluire questa forza positiva nella nostra giornata, in ciò che facciamo e negli incontri che abbiamo durante il giorno. Se ci basiamo su questi pensieri positivi del mattino, anche la nostra giornata avrà un decorso positivo.

Se invece al mattino siamo ancora afflitti da ciò che ci ha fatti irritare o dalle preoccupazioni del giorno precedente, significa che dovremmo diventare attivi e dare un nuovo orientamento alla giornata. Se rimettiamo i pensieri avversi e negativi al Cristo in noi e sistemiamo ciò che dobbiamo sistemare in pensieri, allora anche l'immagine della nostra giornata cambierà. Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci aiuterà a farlo, poiché Egli desidera renderci felici, sani e contenti, in modo che possiamo vivere sempre più nel regno dell'interiore, dove si trova la vera salvezza, la nostra patria. Se vogliamo, iniziamo questa mattina a prendere dimora nel regno interiore, diventando attivi in modo positivo nei nostri pensieri e nel nostro comportamento. Se ci atteniamo a questo, le nostre giornate terrene diventeranno sempre più luminose e il nostro prossimo ci starà a cuore, in qualsiasi modo e con qualsiasi cosa si rivolga a noi. Doniamo gli aspetti positivi e conformi alla volontà di Dio che noi stessi abbiamo sviluppato e siamo con il nostro prossimo e per lui.

se ci rivolgiamo nel nostro interiore, al nostro aiutante, il Cristo, ogni volta, per esempio, che ci irritiamo o quando il nostro sistema nervoso si contrae e arrossiamo in viso, sperimenteremo una giornata consapevole. Dagli eventi e dalle situazioni della giornata riconosceremo poi la nostra parte, oppure ne trarremo una risposta corrispondente o troveremo una soluzione conforme alla legge. Chi afferma il bene e desidera il meglio per il prossimo e chiede di riconoscere l'aspetto della legge divina in tutto ciò che la giornata porta, lo troverà. Da ciò risulta ciò che molti cercano: un mondo a posto, pace, salute e felicità.

Le ore di mezzogiorno dovrebbero essere un momento di riposo. Tuttavia, se siete ancora molto inquieti, se durante la mattinata vi siete irritati, non dovreste lasciare le cose così come sono. Analizzate brevemente perché siete inquieti e irritati. Se lo desiderate, sistemate queste cose in pensieri e segnatevi ciò a cui potete porre rimedio. Scriversi questi aspetti equivale ad esprimerli. Diventerete così più tranquilli, poiché questo breve momento di riposo a mezzogiorno vi servirà per attingere nuova energia per il pomeriggio.

Alla sera, quando la giornata volge alla fine, la nostra parte della terra non è più illuminata dal sole. Le ombre si fanno sempre più lunghe finché il sole non illumina più direttamente la nostra parte della terra. Noi uomini, ma anche gli animali, le piante, i minerali, abbiamo bisogno delle ore della notte. Di notte, gli animali, le piante, le sostanze dei minerali si riposano. Anche noi uomini dovremmo riposarci e concedere alla nostra anima alcune ore in cui si può liberare dal corpo che è l'uomo, affinché l'anima possa attingere nuova forza vitale in sfere più ampie e più luminose. Una forza vitale che serve a lei e anche al nostro corpo. Ciò è tuttavia possibile soltanto se liberiamo il nostro conscio e anche il subconscio da ciò che pesa su di essi. Possiamo contribuire a farlo se alla sera riflettiamo sulla giornata che volge alla fine. Se lasciamo agire su di noi il nostro livello di armonia o di irritazione, se ci rendiamo conto di quanto siamo rilassati oppure tesi ed esaminiamo tutto ciò con la sfera dei nostri sentimenti per comprendere ciò che è equilibrato e in armonia e abbiamo quindi sistemato e che cosa invece ci occupa ancora e ci rende quindi inquieti.

Chi lo fa subito dopo il lavoro e sistema ciò che ancora lo opprime con un colloquio con il prossimo, oppure facendo una telefonata o segnandosi questi aspetti per poi sistemarli alla prima possibilità, alleggerisce il suo conscio e il suo subconscio. In questo modo permette anche alla sua anima di fare il suo viaggio verso zone cosmiche più luminose, perché il suo sonno sarà profondo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro una giornata consapevole e armoniosa.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi, per esempio, a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Cari amici che ci state seguendo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, un tema di grande attualità. E questo non soltanto perché riguarda la cosa più importante che esiste, ossia la vita, ma soprattutto perché questo tema ci viene spiegato dalla coscienza di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ci ha dato un manoscritto che ora vogliamo presentare insieme. Iniziamo salutando anche tutti gli ospiti presenti qui in studio, tra i quali c'è anche Gabriele. Un saluto in Dio. Leggiamo una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse, intitolata La vita che io stesso ho scelto. Si tratta quindi della nostra vita, della vita di ognuno. Per questo diciamo la vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato alla veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, quante volte parliamo o sentiamo parlare della nostra vita? Si dice, per esempio, nella mia vita ho avuto successo, oppure nella mia vita ci sono stati tanti alti e bassi, o ancora, non posso lamentarmi della mia vita. A volte si sente anche la mia vita è stata una vita difficile, sono stato spesso malato e lo sono ancora. La mia vita è stata segnata dal destino, oppure nella mia vita mi sono mancati coraggio e costanza. O ancora, durante la mia vita sono stato spesso solo, mi sentivo abbandonato e infelice. Ora la mia vita sta per finire, il mio corpo è esaurito e vecchio. Se potessi essere di nuovo giovane, imposterei la mia vita in modo diverso e tante altre cose del genere. Ogni uomo ha la propria vita individuale. La scala delle varianti della vita sperimentate dalle singole persone potrebbe continuare all'infinito, perché ogni uomo potrebbe raccontare tanti dettagli caratteristici della propria esistenza terrena. Nel corso di innumerevoli generazioni, ogni uomo ha avuto la propria vita, che a seconda del tempo in cui ha vissuto è stata caratterizzata più dalla gioia o più dalla sofferenza, e due momenti determinanti di questa vita sono sempre stati la nascita e la morte.
0: Per generazioni, ogni uomo ha quindi avuto la propria vita terrena, e ciò continua anche oggi. E ogni singola persona afferma che si tratta della sua vita, alla quale crede. Non sarebbe forse strano se lo Spirito eterno e universale, che in Occidente chiamiamo Dio, parlasse a noi uomini di una vita personale dei cieli, anziché della vera vita eterna? È la vita che continua senza interruzione, che è la legge dell'eterno essere, la legge dell'infinito, eterna, poiché Dio è legge eterna e onnipresente, vita eterna. Lo Spirito eterno e universale non ci parla di una sua vita personale. La vita che viene rivelata da Dio, l'Eterno, anche nelle cosiddette Bibbie, che contengono ancora sporadiche affermazioni della verità che è Dio, è la vita eterna. Perché quindi l'Eterno Spirito universale, Dio, parla della vita eterna, mentre noi uomini parliamo della nostra vita, della vita del singolo?
2: È una domanda essenziale e decisiva. Perché? Su che cosa si basa questa differenza eclatante? La risposta è semplice e breve. Si tratta semplicemente di una questione di coscienza. Molte persone non considerano i dettagli della loro esistenza in un contesto più elevato, per questo parlano della propria vita, della mia vita, esprimendosi così dalla prospettiva della loro coscienza umana ristretta. Per molti la coscienza cosmica non è ancora dischiusa, perché non hanno ancora compiuto i passi di evoluzione spirituale, dato che manca l'orientamento sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù. Lo Spirito Eterno, Dio, non deve andare alla ricerca della coscienza cosmica, la coscienza più elevata, poiché è Lui stesso questa coscienza, Egli è la coscienza universale che abbraccia tutto ciò che esiste.
3: Dio è la legge dell'universo, la vita eterna. Dio ha dato forma a se stesso dalla legge dell'infinito. Per questo, Egli, nel regno di Dio, è l'essere spirituale più elevato tra i suoi figli e le sue figlie, che sono a loro volta esseri spirituali. Egli è il Dio Padre e Madre, e il Dio Padre e Madre è anche nostro Padre dei Cieli, poiché nel profondo della nostra anima, dentro di noi, siamo esseri spirituali provenienti dal regno di Dio. Nostro Padre nei Cieli non parla quindi della vita di un singolo essere spirituale, ma per mezzo dei Suoi messaggeri, tramite i profeti e le profetesse di tutti i tempi, ci ha sempre insegnato che la vita è unità. La vita è la sacra legge eterna, la legge assoluta, dalla quale sono scaturite e scaturiscono tutte le forme pure. Tramite i messaggeri dei cieli dell'Antico Testamento, Dio l'Eterno ci ha insegnato che la vita è imperitura. E suo Figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, nel Nuovo Testamento ci ha insegnato, come ci insegna anche oggi per mezzo della parola profetica, che la vita eterna ha il proprio ordine e che in tutte le forme di vita si trovano le forze dell'Eterno Essere. dell'eterna legge che è Dio. Queste forze corrispondono alla sacra forza del suo ordine, della sua volontà, della sua sapienza, della sua serietà, della sua pazienza, ossia bontà, del suo amore e della sua misericordia, ossia mitezza. Le parole dello Spirito di Dio ci vengono quindi date affinché riflettiamo su di esse. Noi uomini non dovremmo limitarci ad ascoltarle o a leggerle, ma piuttosto riflettere su di esse per comprendere ciò che viene detto. Infatti, ciò fa parte di noi, riguarda la nostra vera vita eterna. Noi siamo cristiani liberi, persone che seguono Gesù, il Cristo. Non abbiamo una religione esteriore. La religione interiore è libera, è la vita e, in ultima analisi, la nostra vita eterna. Noi stessi abbiamo scelto la vita terrena a seguito del nostro comportamento. La nostra vita ha preso forma in base ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni. Abbiamo quindi in mano noi stessi le redini della nostra vita e per questo motivo siamo liberi, cristiani liberi che possono decidere della loro vita.
0: Continuiamo a leggere dal nostro testo. Dall'amore di Dio, dal suo cuore, sono scaturiti e scaturiscono gli esseri spirituali dei cieli. Tutte le forze del vero essere eterno sono contenute in ogni forma di vita. Esse esistono quindi anche in ogni uomo, in ogni animale, in tutti gli astri, in tutta la natura. Dato che tutto forma una grande unità, tutte le sfere dei cieli affluiscono l'una nell'altra come forza e luce. Ciò avviene anche in tutti gli esseri divini. Tutte le forze dei cieli nel loro insieme costituiscono la legge dell'essere, la vita. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa, e quindi un essere nella legge universale, che è la vita dell'essere spirituale, e lo compenetra come soffio, come forza vitale. La legge eterna è l'irradiazione della luce originaria che è Dio, la vita eterna. Tutti i pianeti, in tutte le sfere dei cieli e in tutti gli universi sono compenetrati dalla legge eterna che li mantiene. Essi seguono le loro traiettorie che vengono stabilite da Dio, il grande spirito che dirige ogni cosa, la legge. Anche tutte le forme di vita dei regni della natura nel regno di Dio, l'eterno essere, sono orientate sulla luce originaria, la legge della vita. È l'amore immutabile per Dio e per il prossimo.
1: Ciò significa quindi che tutti gli astri del regno di Dio, tutti gli esseri spirituali, tutte le forme dell'essere dei regni della natura sono compenetrati dall'eterna luce originaria, la legge eterna. Così com'è nel regno di Dio, puramente spirituale e di sostanza di luce, così avviene anche nei mondi semimateriali e nella materia, dove le forme di vita sono avvolte da involucri costituiti da energia divina trasformata ad un livello inferiore. Tutti gli universi, tutto l'essere, uomini, animali e piante, portano in sé la legge universale, Dio. Luce e forza comportano unità. Luce e forza sono la sintonia dell'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Da ciò consegue che il vero amore è la sintonia dell'essere che non conosce ombre. E inoltre, il vero amore è la vera vita eterna totalmente pervasa di luce. La vita è quindi unità, sintonia in tutta l'eternità. Per questo motivo, nessun essere spirituale parla della propria vita, poiché lui stesso è la vita dell'eternità nella legge di Dio. La legge di Dio, la vita eterna, è quindi anche sintonia in tutti gli esseri divini e nei regni della natura del regno di Dio. Se noi uomini proviamo ad immedesimarci e percepire nel profondo di queste brevi spiegazioni sul regno eterno, l'eterno sé, la vita che è Dio, qualcuno si renderà conto che la vita umana, che circola esclusivamente intorno al concetto della mia vita, può essere soltanto la vita del singolo, ma non la vita eterna, la vita impersonale dell'unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se noi uomini considerassimo la nostra vita terrena come un tragitto breve, come una breve fase di sviluppo, riusciremmo a inserirci meglio nelle grandi correlazioni cosmiche. Potremmo comprendere ed imparare quale significato hanno, per esempio, la nascita e la morte in riferimento al nostro eterno essere. Riusciremmo a considerare gli eventi e ciò che accade nella nostra vita terrena da una prospettiva superiore e potremmo attribuire loro un significato ed un valore completamente diversi.
0: In ultima analisi, ognuno di noi determina il valore della propria esistenza terrena, della vita di ogni singolo uomo. E ciò avviene per mezzo del nostro comportamento nei confronti dei nostri simili, degli animali, delle piante e di tutta la terra. Il comportamento dell'uomo è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e opere, da tutto ciò che percepisce, pensa, dice e fa giorno per giorno. Tutto ciò segna il suo corpo ed è anche ciò che egli diviene a poco, è ciò che l'uomo sarà e di conseguenza che sarà anche la sua anima. Pertanto l'uomo definisce come la sua vita tutti gli aspetti positivi e corrispondenti alla volontà di Dio, oppure meno buoni o addirittura malvagi, con i quali segna il suo corpo e la sua anima. La cosiddetta vita terrena dell'uomo è costituita dagli aspetti personali che egli vi immette, da ciò che pensa e dice, e dalle sue opinioni, per esempio dai suoi concetti di diritto o della vera ragione, fino ad arrivare alla giustizia. Da tutto ciò nel corso degli anni si sviluppa la sua personalità individuale, che può essere definita come legge riferita alla persona, adattata agli aspetti personali. Ciò è poi il valore personale dell'uomo che determina il suo comportamento e il suo sviluppo personale ed è ciò che egli definisce la mia vita. L'uomo, come individuo, memorizza e determina il proprio processo di sviluppo con gli aspetti specifici che immette nel proprio corpo e nella propria anima. Da ciò dipende ciò che l'uomo sulla terra, oppure la sua anima nei mondi delle anime, dovranno imparare o eventualmente subire. Si tratta della legge azione uguale a reazione, chiamata anche legge di causa ed effetto, oppure di semina raccolta. In breve, quindi, legge causale.
4: Nach dem Gesetz
2: in base alla legge azione uguale a reazione, o semina e raccolta, ognuno raccoglie soltanto ciò che ha precedentemente seminato nel proprio corpo e nella propria anima. Tutti gli svariati eventi che si verificano nell'ambito della sua semina e del suo raccolto vengono poi definiti dall'uomo come la sua vita. Nel corso della vita terrena, da questo susseguirsi di pro e contro nel processo di crescita personale di ciascuno, si sviluppano gioia e sofferenza. Sebbene tutto ciò sia logico e comprensibile, qualcuno preferirebbe non accettare di essere lui stesso responsabile per il proprio destino, per sofferenze e malattie. In ultima analisi, però, non gli resta che ammettere che su di lui ricadono soltanto le negatività derivanti dagli aspetti personali che lui stesso ha immesso. Ogni uomo determina quindi lui stesso il percorso che segue, che egli definisce come la sua vita. In questo contesto non dobbiamo tuttavia dimenticare che tutto ciò non riguarda la vita cosmica universale, bensì soltanto i fatti e le circostanze della sua vita terrena, che, come già stato detto, viene determinata da lui stesso. Il divino, l'essere puro, eterno e infinito, la vita dei cieli, è invece un mutabile e non è soggetta all'intervento dell'uomo egoista e di vedute ristrette che cerca di imporre la propria volontà. Dato che la legge universale, Dio, l'assoluto, è totalmente buono, ciò che l'uomo vuole e desidera, che scaturisce dalla sua volontà umana e dal suo egocentrismo, non può che essere contrario al bene, vale a dire negativo, ossia malvagio e dannoso.

0: spettano le energie derivanti da colpe che non sono state sciolte. Si tratta delle colpe e dei legami da cui l'uomo avrebbe potuto e dovuto liberare la propria anima già nel corso della sua incarnazione, tramite l'autoconoscenza e sistemando quanto riconosciuto. Ogni uomo determina quindi giorno per giorno dove si troverà la sua anima dopo la morte del suo corpo. Un'altra immagine per approfondire questo concetto è: l'uomo può essere paragonato a un computer. Ognuno di noi immette, per così dire, ogni giorno i dati nel computer uomo. L'uomo e l'anima memorizzano di volta in volta i dati. Ci sono tuttavia anche costellazioni planetarie corrispondenti che memorizzano i dati delle singole persone e li irradiano poi, a poco, giorno dopo giorno, verso l'anima e verso l'uomo. Questi sperimenta quindi, uno dopo l'altro, questi dati, ossia gli aspetti che egli stesso ha precedentemente immesso nel corso della sua vita sulla Terra. L'anima priva del corpo verrà poi, a sua volta, stimolata dalle costellazioni planetarie ad affrontare e a sistemare ciò che l'involucro che essa ha deposto, ossia l'essere umano, ha immesso in lei con i propri pensieri, le proprie parole, nel corso dell'incarnazione. L'anima si trova quindi a confronto con i dati negativi immessi dall'essere umano nel quale era incarnata sulla Terra ed ha ora il compito di sciogliere questi nodi energetici negativi.
1: Durante la sua incarnazione, l'uomo definisce le cause che egli stesso ha immesso e che ora manifestano i propri effetti come una vita difficile o come la sua sorte. Tuttavia, sulla base della legge causale, lui stesso è la sua gioia e il suo dolore, la sua sorte e la sua malattia. Anche l'anima priva del corpo, che si trova nei mondi dell'aldilà, sperimenta ciò che l'uomo ha immesso, gioia e dolore. Ciò che determina la nostra sorte nel presente e nel futuro è il nostro livello di altruismo e di amore per il prossimo. Finché l'uomo mira solo ad essere il prossimo di se stesso e si comporta ed agisce di conseguenza, continua a memorizzare cause su cause. Con questo atteggiamento egocentrico, qualcuno passa letteralmente sopra i cadaveri degli altri. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la legge della libertà, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, e non sull'amore egoistico, non sul comportamento egocentrico che viene mascherato lapidariamente con le parole «io sono il prossimo di me stesso». Questo tipo di egoismo è esattamente l'opposto dell'amore per Dio e per il prossimo. Secondo la legge della libertà che ci è stata portata da Gesù di Nazareth, ogni uomo è responsabile per i propri pensieri e per il proprio comportamento, in base al principio riconosciuto anche dall'uomo che dice azione pari a reazione, ossia la legge di causa ed effetto. Secondo la legge universale, questo comporta o per Dio la vita eterna, oppure contro Dio, la vita eterna. Colui che è contro la legge della libertà della vita ha invertito il principio dell'amore per Dio e per il prossimo nel suo contrario, ossia io sono il prossimo di me stesso. Dall'inversione dell'amore per Dio e per il prossimo si è quindi sviluppato il principio io sono il prossimo di me stesso, che si basa su mancanza di libertà e comporta un legame per chi ne è coinvolto, secondo il principio lega gli altri e sii il prossimo di te stesso. A causa di questo atteggiamento basato soltanto sull'amore egoistico, soffrono non solo tante persone, ma soprattutto tanti animali innocenti, le piante, i minerali e tutta la terra.

0: Prima o poi, anche se avverrà soltanto nell'aldilà come anima o in un corpo umano nel corso di successive incarnazioni, l'anima dovrà confrontarsi con ciò che ha immesso, ossia con la responsabilità che ha per se stessa. Noi tutti, ciascuno di noi, siamo quindi succubi della schiavitù che ci siamo imposti noi stessi e che si può manifestare sotto forma di sofferenza, preoccupazioni, pene, malattie e altre contrarietà. Da dove potremmo iniziare per liberarci da questa giostra di sofferenze, dalla paura che ci attanaglia per tutto ciò che il nostro cammino sulla terra potrebbe tenere in serbo per noi? Il punto di partenza, che ci scrolla letteralmente esortandoci a riconoscere noi stessi, è sempre la nostra giornata, il giorno di ciascuno di noi. Esso ci indica chiaramente che cosa abbiamo inflitto al nostro corpo e alla nostra anima in passato, vale a dire quali informazioni abbiamo immesso nel nostro corpo, nelle sue cellule e nella nostra anima. Ogni giorno ce ne presenta una parte, affinché elaboriamo ciò che potrebbe altrimenti provocarci, prima o poi, sofferenza. Facciamo attenzione. È possibile che una giornata inizi in modo sereno e con i nostri sentimenti pieni di sole. Pensiamo forse di avere davanti a noi una giornata che ci porterà tante buone cose. Sentendoci colmi di serenità e felicità, diremo forse: oggi è una buona giornata, sono di buon umore e sereno. Dopo alcune ore, l'immagine cambia però all'improvviso. Ci capita per esempio di incontrare un ex collega o una ex collega di lavoro e di parlare con lui o con lei che citano casualmente una situazione riferita a quando si lavorava insieme. Tutto ad un tratto, il livello del nostro umore gioioso si abbassa. Si profila una sensazione di malumore fino ad arrivare a una depressione. Il colloquio ha avuto l'effetto di un banco di nuvole che ha rabbuiato i sentimenti prima sereni. Cos'è accaduto? Si è forse trattato di un'indicazione proveniente dall'energia personale della giornata?
1: Dato che sappiamo che il caso non esiste, il colloquio ci ha sicuramente indicato qualcosa che in passato abbiamo immesso in ciò che definiamo il computer dell'anima o dell'uomo, dato che essi, come si è detto, sono memorie che registrano tutte le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Ora tocca a noi esaminare questa altalena di sentimenti che è stata messa in movimento e che ha provocato nel nostro animo una sorta di groviglio di pensieri costituito da tanti pro e contro. Che cosa ci vuole dire la giornata? Che cosa c'è nella memoria del conscio, del subconscio e anche nella nostra anima che è stato memorizzato da una costellazione planetaria e che ora viene irradiato verso di noi? Che cos'è? Facciamo ora una breve pausa musicale e vi ricordiamo che il testo di questa trasmissione è stato pubblicato in un libro dal titolo omonimo.

0: bensì nel universale.
1: Se credete nello Spirito universale, che in Occidente chiamiamo Dio, abbiate fiducia e rivolgetevi in preghiera allo Spirito di Dio, che è la legge universale dell'amore per Dio e per il prossimo. Chiedete di ricevere aiuto e sostegno. Se preghiamo in modo sincero e di cuore, dovremmo anche prenderci tempo a sufficienza per farlo, eventualmente di sera, non appena tutto è più tranquillo e la giornata, con tutte le sue attività, volge alla fine, lasciando il posto alla sera.
0: Der Abstand.
1: Prendere distacco dagli eventi della giornata aiuta a dischiudere il nostro animo e così ci può capitare che all'improvviso riconosciamo qualcosa perché in noi affiora un presagimento che ci comunica perché il nostro buon umore è stato turbato da un'ombra di depressione. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Dio, che è la vita universale, ci conosce, poiché Egli è il nostro Padre dei Cieli. Dio, lo Spirito del nostro Padre dei Cieli, è presente in noi. Egli è la vita. Egli conosce le nostre preoccupazioni ed afflizioni e ci è vicino nei momenti in cui siamo tristi, se ci basiamo su di Lui, confidando che Egli è colui che guida tutto ciò che è bene.
2: La costanza è la via che conduce a Lui, Dio in noi. Proprio nel momento in cui riusciamo a comprendere che cos'è la cosa migliore per noi, essa affluisce verso di noi, eventualmente nelle prime ore del mattino o in una situazione della giornata oppure di sera. Ogni volta che siamo in grado di comprenderlo facilmente, percepiamo e sperimentiamo che cosa ci vuole comunicare Dio. Questa esperienza con cui comprendiamo d'un tratto qualche cosa si manifesta con una serie di pensieri e immagini che affiorano in noi, grazie ai quali possiamo riconoscere che cosa c'era alla base della nostra afflizione o depressione. In ogni caso abbiamo memorizzato nella nostra anima o anche nel nostro corpo fisico qualcosa di cui l'anima desidera liberarsi prima che il suo involucro, ossia l'uomo, debba subire gli effetti di ciò che ha immesso. La nostra giornata ha molti modi per ammonirci. Con tante situazioni che si presentano durante il giorno, desidera mostrarci ciò che dovremmo esaminare e sistemare. La giornata è ben disposta nei nostri confronti. Ci ammonisce in tempo. Tutto, veramente tutto, è energia. Tutto ciò che noi emaniamo è energia che viene memorizzata in base al pro e contro dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, e che ritorna prima o poi a noi, spesso un pezzetto alla volta. Gli aspetti che abbiamo memorizzato nel gran numero di giorni della nostra vita terrena, ossia il pro e il contro, fanno parte del nostro sviluppo come uomini, oppure del cammino della nostra anima dopo la morte del nostro corpo.
3: Il giorno, la nostra giornata, è un buon amico. Lo Spirito di Dio, nostro Padre, cerca sempre di farci riconoscere in tempo, tramite la nostra giornata, quali sono gli aspetti contrari al bene, affinché li sciogliamo. prima che nel nostro corpo fisico, oppure dopo che abbiamo lasciato il corpo, nell'anima, si abbatta su di noi ciò che noi uomini definiamo come una vita segnata dal destino. Ogni giorno veniamo stimolati in tanti modi a riconoscerci nelle situazioni poco piacevoli, per imparare e per orientare in tempo il nostro cammino come uomini su binari della vita eterna, affinché la nostra anima possa dirigersi verso il cielo non appena avrà lasciato il suo involucro, il corpo fisico. Se l'uomo non utilizza bene le sue giornate terrene e pur avendo riconosciuto degli aspetti in profondità non controlla i propri pensieri e tutto il suo comportamento, dopo la morte del corpo l'anima si metterà di nuovo in cammino nei regni delle anime in base alle sue colpe, di cui l'uomo l'ha caricata con il proprio comportamento. E che cosa può derivare da un tale cammino dell'anima? Eventualmente la ricaduta sulla terra in un'altra incarnazione. L'anima, che si sarà quindi infilata in un nuovo corpo terreno, riprenderà il proprio sviluppo come essere umano. Il nuovo uomo, con gli aspetti che lui stesso ha memorizzato nelle vite precedenti, definisce poi il suo nuovo destino, che è lo stesso di un tempo, come la sua vita difficile. Il cammino dell'anima ed eventuali altre incarnazioni dell'anima in un corpo umano continuano fino a che l'anima e l'uomo si risvegliano nella coscienza del vero significato della vita.
1: Lo Spirito Onnipotente, Dio, che è la vita, è unità. Egli è il padre di tutti i suoi figli, inclusi noi uomini. Egli, Dio, è il creatore di tutto l'essere, è la vita in ogni cosa, in ogni pietra, in ogni goccia d'acqua, nella natura, in ogni animale. E come sentiamo dire in continuazione, in ogni anima, in ogni uomo, c'è Dio, la vita. Negli elementi, in tutto ciò che si trova sulla terra, c'è la vita. La vita è il soffio, Dio. Nel respiro dell'uomo. Tutto vive perché Dio è la vita. Tutto è imperituro dentro di sé, poiché la vita è eterna. Abbiamo sentito che Dio, il padre di tutti i suoi figli, è il creatore di tutto l'essere. Egli si manifesta in ogni cosa con la parola rivelata che dice: io sono l'Io sono, la vita. Dio è quindi unità. Dio è amore per tutta la sua creazione. L'amore per Dio e per il prossimo è la manifestazione della vita nei minerali, in tutte le piante, in ogni animale, in tutta la varietà della natura. C'è lo Spirito universale, Dio, c'è la vita. La vita è quindi unità e pertanto l'amore per Dio e per il prossimo.
4: L'uomo che parla della sua vita e che è convinto di essere la corona della creazione vegeta nel suo essere il prossimo di se stesso, che definisce come la sua vita e che considera come la sua corona. E sotto questa sua corona egli assassina, uccide, esercita violenza e si comporta come un predone nel mondo delle piante e come assassino e macellaio nel mondo degli animali, di cui alla fine persino si ciba. Con il suo comportamento dettato dagli istinti e dalla bramosia, quale cosiddetta corona della creazione, l'uomo crede di avere il diritto di togliere la vita alla natura e agli animali. Spinto dai suoi istinti, dai suoi bassi desideri, ad agire in questo modo, è convinto che la vita evolutiva, l'alito di Dio presente nella natura e nel mondo degli animali, sia inferiore, dato che pensa che queste creature inferiori non abbiano sentimenti paragonabili a quelli della cosiddetta corona della creazione, cioè l'uomo. Di fronte a tutto ciò che ci viene presentato dalla società odierna, ci si pone la domanda: la cosiddetta corona della creazione, l'uomo, ha ancora sentimenti che contribuiscono a sviluppare la sua coscienza? Cominciamo per esempio con il piano dei sentimenti dei cacciatori. Il cacciatore caccia e uccide le creature di Dio, gli animali, nei boschi, nei campi, e prova piacere ad abbatterli con il suo fucile. Li uccide quindi. Il fucile funge quindi da sostituto dei suoi sentimenti e rappresenta lo sviluppo della sua coscienza. La corona della creazione, che il cacciatore è convinto di essere, priva l'animale della sua vita. Ci si pone quindi la domanda: è forse lui, l'uomo, che ha donato la vita all'animale? Oppure il creatore, la vera corona eterna che è la vita? Il motto satanico dei cacciatori dice: io sono il prossimo di me stesso. Questa è la bramosia dell'ego umano che non ha nulla a che fare con lo sviluppo dei sentimenti e della coscienza, ma al massimo con un sentimentalismo, quando, bevendo una birra, il cacciatore parla del numero degli animali che lui ha abbattuto.
2: Alcuni egomani sono cattolici o luterani, oppure si definiscono come appartenenti ad un'altra religione. Cosa potrebbe voler dire loro San Girolamo che scrisse: il consumo della carne degli animali era sconosciuto fino al diluvio, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricollegato la fine con il principio, tanto che oggi non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. La Chiesa cattolica, che ha canonizzato il padre della Chiesa Girolamo come santo, tiene addirittura delle messe il giorno di Sant'Uberto per benedire i cadaveri degli animali uccisi intenzionalmente. Non è forse uno scherno nei confronti di questo suo santo? L'uomo, che è divenuto una macchina per uccidere sia gli uomini sia gli animali, la natura e la madre terra, definisce questo suo cammino umano e dettato dagli istinti come la sua vita. E le cose continuano nello stesso modo con questa cosiddetta vita incresciosa, di cui la mancata corona della creazione è addirittura orgogliosa. L'uomo che si presenta come corona affermando in modo satanico «io sono il prossimo di me stesso» alleva cosiddetti animali da macello che sono destinati al macellatore fin dalla nascita. La macchina per uccidere si mette in moto già nelle stalle indegne degli animali. E quando gli animali da macello sono pronti per il macello, vengono consegnati alla pistola da stordimento del macellaio. Al macello, il macellaio uccide l'animale con un colpo, ossia lo assassina. Il cadavere viene appeso, aperto e tagliato per il lungo, a seconda della grandezza dell'animale, con apposite seghe o con il coltello da macellaio. A questo punto una domanda rivolta agli allevatori di animali da macello e ai macellai. Avete forse dato voi la vita agli animali dal momento che vi permettete di togliere loro la vita? Dio, che è la vita, non vi ha permesso di farlo. Egli è il creatore degli animali. Egli è colui che ha donato la vita. Chi vi ha quindi dato il permesso? Chi?
4: Colui che è privo di coscienza, che è spinto dagli istinti e che è contro la creazione di Dio, il Satana in coloro che agiscono senza alcun sentimento e con bramosia, è l'assassino degli animali nei confronti di tutte le creature di Dio, ma è anche un assassino nel mondo delle piante, poiché Dio è la vita nell'intera natura. Il degrado dell'uomo, il quale è come un ingranaggio che funziona all'interno della società, non ha limiti. Prendiamo coscienza di come si sentono gli animali che vengono cacciati e inseguiti per essere poi uccisi con il fucile nel bosco, nei campi, o che sono stati o vengono massacrati a colpi di bastone. Immedesimiamoci nella condizione in cui si trovano le creature torturate che vengono fatte soffrire e tormentate per la loro carne e sono state e vengono tenute come animali da macello, in genere in stalle indegne degli animali. Tutti hanno paura quando viene tolta loro la vita in modo violento. Le grida di paura degli animali vanno sul conto dell'anima di coloro che perseguitano e uccidono gli animali e anche di coloro che approvano tutte queste cose.
2: La carne dei cadaveri degli animali arriva poi tagliata a pezzi in belle porzioni nei banchi di vendita delle macellerie o dei supermercati. Il consumatore che si ciba di animali come un cannibale acquista un pezzo di carne segnata dalla sofferenza e proveniente dalla macchina per uccidere, presentandola poi in tavola per mangiarla, dopo averla condita in modo gustoso. L'uomo che definisce la sua vita come la vita e si presenta alla grande come la corona della creazione, la taglia a pezzi nel piatto con il coltello e la forchetta, sempre che lo faccia e non addenti invece il pezzo di cadavere ben preparato in un panino o non lo strappi rosicchiando le ossa. E questo sarebbe quindi lo sviluppo dei valori dell'uomo, che definisce come la sua vita tutto ciò che si basa sulla pretesa satanica: io sono il prossimo di me stesso. Chiunque mangia i cadaveri degli animali porta una parte di colpa, in base a quanto ha affermato Girolamo, che la Chiesa ha canonizzato come santo, ma che non venera come tale. Il cibarsi di animali come cannibali provoca eccessi sempre più grandi, perché è andato perso il senso per la vita e di conseguenza anche la formazione della coscienza. Gli strumenti di tortura e di morte hanno tanti nomi. Alcuni di essi sono, per esempio, fucili, pistole, bastoni, pistola per lo stordimento e tanti altri ancora. La tortura è costituita dall'allevamento degli animali da macello e poi dal viaggio che li conduce fino al macellatore. Come si è già accennato, il trofeo fatto a pezzi, arrostito e condito, viene poi presentato in tavola ai cannibali che si cibano di animali. E questo è ciò che l'uomo definisce come la sua vita. Da ciò deriva, tra le altre cose, anche il principio: io sono il prossimo di me stesso.
4: E ciò che ci viene presentato come cosiddetto miracolo economico nei laboratori di sperimentazione sugli animali consiste nel provare sugli animali vivi ciò che potrebbe eventualmente servire per il bene della corona satanica, per l'uomo. Quando l'animale che è stato tormentato e torturato, apparentemente per servire il progresso scientifico, non serve più, si provvede a eliminare il cadavere. Coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica e che trovano ascolto tra molte persone, hanno invertito le affermazioni chiare di Girolamo, come si è già detto, nel loro contrario. Inoltre, hanno fatto credere ai loro fedeli che gli animali non avrebbero un'anima né sentimenti, e che le piante sarebbero soltanto sostanza priva di vita. A causa di questo modo ingannevole di presentare le cose, che è il comandamento delle tenebre, anche molti altri animali sono costretti a soffrire. Anch'essi vengono massacrati come i loro fratelli, e la pelliccia che viene loro strappata dal corpo viene poi preparata per essere al servizio delle cosiddette bellezze che vedono il senso della loro vita, tra le altre cose, nello sfoggiare cappelli di pelliccia, mantelli e cappotti di pelliccia e altre cose del genere, nella speranza di essere così le più belle. Tuttavia, prima che la pelle degli animali possa essere conciata, ossia preparata, essi sono stati catturati in modo crudele con delle trappole, oppure hanno dovuto vegetare nei cosiddetti allevamenti di animali da pelliccia. Questo vuol dire vivere per tutta la vita in un inferno, in piccole gabbie di metallo. La dinastia dei cadaveri, che è l'uomo stesso, adorna in questo modo ciò che definisce la sua vita. Tantissime specie di animali che vivono nei mari, sulla terra, sottoterra e nell'aria invocano il loro creatore chiedendo aiuto. Anche la pesca, che arriva a svuotare le acque dai pesci per il bene di colui che dice «Io sono il prossimo di me stesso», fa parte dell'assassinio perpetrato nei confronti del mondo degli animali.
3: In qualsiasi stagione dell'anno, in primavera, estate, autunno, inverno, colui che uccide la natura per bramosia può abbattere gli alberi a propria discrezione, poiché coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica affermano che le piante, come gli animali, non sarebbero creature animate dalla vita. La terra, vista nel suo insieme, è quindi lasciata in balia di coloro che la saccheggiano e la derubano, poiché gli insegnamenti citati riducono tutte le forme di vita a oggetti inanimati, a eccezione della cosiddetta promettente corona della creazione, la quale si è assoggettata ormai da molto tempo al mondo degli inferi, che dipinge tutto a tinte fosche ed è divenuta succube di ciò che questi lo suggerisce. Questa congrega di persone altolocate che detengono il potere ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe sottomettere la terra, ed egli lo ha effettivamente fatto e lo fa nella sua maniera brutale. Ora la terra, insieme a tutti i suoi esseri e alle sue forme viventi, invoca aiuto e salvezza. Quando gli elementi nei quali agisce tra l'altro anche il salvatore della vita, la vita stessa, accorrono in aiuto della terra, si attribuiscono poi addirittura a Dio le conseguenze delle malefatte, delle mostruosità umane, spiegando che sarebbero i cosiddetti misteri di Dio.
2: Ora è maturo il tempo in cui l'avversario di Dio riesce a mettere sempre meno piede sulla terra, poiché la terra è e rimane lo sgabello di Dio, che non può essere distrutto, per quanto il clan della tradizione ecclesiastica continui ad accusare Dio. Il gioco satanico di morte che viene condotto nella convinzione di poter sconfiggere Dio sta a poco per finire. Coloro che cercano di presentarsi con una veste candida danno sempre più spesso testimonianza di chi sono veramente. Sempre più persone riconoscono che tutto ciò che finora si è presentato come candore si smaschera a poco come in Fausto. Quando l'involucro provvisorio dell'anima si staccherà, ossia quando l'uomo decederà, colui che ha commesso tutti questi crimini spinto dagli istinti, l'assassino degli animali della natura, che ha imperversato senza scrupoli sulla terra, dovrà riconoscere come anima qual è il significato della vita e chi è la vita. Tutti gli animali che sono stati massacrati, quelli che vivono sottoterra, su di essa o nell'aria, e quindi tutti gli animali nei boschi e dei campi, e anche gli animali da macello e quelli che vivono nelle acque, ma anche gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione, un giorno si manifesteranno nell'anima come immagini di sofferenza e di crudeltà. L'anima non potrà sfuggire a queste immagini, dato che esse sono le azioni crudeli dell'uomo che egli ha immesso nella propria anima e nelle costellazioni planetarie, che ora sono la dimora dell'anima.
4: Alcune anime nell'aldilà pensano: ora mi libero da questi tormenti e mi avvio ad entrare di nuovo in una veste umana. Tuttavia, prima di incarnarsi, un'anima che ha memorizzato in sé queste crudeltà riceve delle istruzioni. Le viene spiegato tutto ciò che l'aspetta. La poesia dal titolo La vita che io stesso ho scelto, citata all'inizio del libro, diviene realtà per lei ed essa dovrà infine riconoscere che la vita che ha condotto precedentemente come essere umano e che è memorizzata dentro di lei, un giorno le si potrà presentare di nuovo. Nel corso della sua nuova esistenza in veste umana si manifesterà una parte di ciò che lei stessa ha immesso un tempo. Secondo la legge, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. L'anima che si trova di nuovo in veste umana ha portato con sé ciò che non ha espiato. Prima o poi subentreranno le giornate nelle quali una parte della semina spingerà per manifestare i suoi effetti. Si può soltanto sperare che quando l'involucro umano avrà raggiunto il suo grado di maturità, l'uomo non continui a comportarsi come ha fatto nelle sue incarnazioni precedenti. In ogni caso, queste cause si manifesteranno prima o poi o nell'anima, nelle sfere dell'aldilà, oppure nell'anima che è entrata di nuovo in un corpo terreno. Beato l'uomo che sfrutta il tempo nel processo di crescita come uomo sulla terra. Beato chi riconosce in tempo coloro che si presentano nel loro candore, in base alla tradizione ecclesiastica, e dei quali egli è stato eventualmente succube e che impara da tutto ciò. Con l'aiuto del Cristo Dio potrà sviluppare il pentimento e riuscire a chiedere perdono. Da quel momento si opporrà a ciò che gli viene suggerito e non ripeterà più ciò che non corrisponde al bene. Le persone che prendono in mano la propria vita terrena in questa consapevolezza contribuiranno a far sì che sempre più uomini si sottraggano alla magia nera e seguano la via che consiste nel pentirsi e nel sistemare le proprie colpe. Esse si orientano sempre più sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti del grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo, sul suo discorso della montagna, che è la via che conduce a valori più elevati. In questo modo possono riconoscere la vera vita e giungere all'amore per Dio e per il prossimo, che è l'unità della vita, di cui fanno parte gli animali, la natura, gli elementi, in fondo tutta la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. La vita è Dio. Soltanto Lui, Dio, è colui che dona la vita.
2: Solo l'uomo si permette di sottrarre ad altri uomini il diritto alla vita e di togliere la vita agli animali e alla natura in modo crudele. Chi è che agisce spinto dai bassi istinti contro gli animali e la natura? È colui che è contro il donatore della vita, Dio. Ed è appunto la magia nera che presenta in modo ingannevole tutto ciò che è nero come bianco. L'appello di molte persone che hanno riconosciuto tutte queste cose dice: svegliati uomo, prima che la tua anima deponga il suo involucro, perché la legge di semina e raccolta manifesterà prima o poi i suoi effetti. Esamina, o uomo, che cosa hai seminato, perché un giorno sarà il tuo raccolto, e ciò vale per tutti noi. La giornata di ogni uomo ci segnala ciò che è buono, meno buono o addirittura malvagio. Ogni giorno, a ognuno di noi, si presenta ciò che le costellazioni planetarie irradiano verso l'uomo tramite l'anima. Cari amici, auguriamo a voi e a noi tutti di crescere in modo consapevole nell'esistenza terrena. Noi tutti siamo fratelli e sorelle nello spirito della vita universale, Dio, al quale nel Padre nostro ci rivolgiamo chiamandolo Padre. Egli è il creatore della vita, l'unico che è la vita stessa. Con queste parole ricche di contenuti, tratte dal manoscritto di Gabriele dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, ci congediamo da voi. Se desiderate riflettere su alcuni aspetti o rileggerli, potete cercare il libro in internet o richiederlo in tutte le migliori librerie. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi, chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco, se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken,
1: i nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri.
0: Lassen Sie
1: Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo.

parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: Sie sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme.
1: Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien strömen.
1: Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
0: Die Christus Gottes Kraft.
1: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Sie fühlen nun.
1: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Der Ruf des Christus Gottes durch Sophia.
1: La chiamata del Cristo Dio tramite Sofia. L'epoca messianica e sofianica è la luce dell'apparizione del Cristo Dio nelle anime e negli uomini desti e consapevoli di Dio. La sua chiamata rivolta a tutti noi dice: venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi voglio guidare e porre la verità nel vostro cuore. Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito dell'amore che è Dio dimora in voi. Non abbiate timore. Pregate, rivolgendovi nel profondo della coscienza del Cristo Dio che pulsa vicino al vostro cuore fisico. Io, la vita, sono colui che vi prepara le vie e che vi accompagna nella vostra giornata e nella vera vita, che bussa nel profondo della vostra anima, che vi rende liberi e vi prepara per l'eternità. Quando e dove questo avverrà, lasciatelo nelle mie mani, nelle mani del Cristo Dio, poiché io sono il Messia spirituale e il vostro Redentore, che è inviato dal Padre e che era in Gesù di Nazareth. Le mie parole che diedi in veste di Gesù di Nazareth sono le parole redentrici e che rendono liberi. Io vengo presto. Per questo la chiamata. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il vostro Redentore, che dimora in voi, che vi aspetta e che desidera condurvi nell'eterna casa del Padre. Quando vi chiamerà l'Eterno, Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre. Non abbiate timore. L'Eterno sa qual è il giorno e l'ora, poiché la luce della patria respira attraverso di voi e accompagna il vostro respiro. Io, il Cristo Dio, vi chiamo e vi prego di riempire le vostre lampade di olio, poiché la luce in voi è la via, la verità e la vita.
0: Ich Christus bin die Wahrheit und das Leben.
1: Io, il Cristo, sono la verità e la vita. Io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita terrena e in eternità.
0: Seine Söhne und Töchter.
1: I suoi figli e le sue figlie sono l'eternità in Lui, in me, che sono colui che vi chiama in voi. Venite tutti a me, il Cristo Dio. In preghiera e nei vostri pensieri siate in unità con me. E in verità non subirete alcun danno nel corpo e nell'anima. Seguite me, quindi, Seguite Gesù, il Cristo. Io conosco la via che conduce alla vita. Io sono la vita.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Forse avete avuto anche voi la possibilità di ascoltare le parole indimenticabili di Gabriele nella trasmissione introduttiva alla via interiore. Sono parole che toccano direttamente il nostro cuore e il nostro essere più profondo, che ci trasmettono fiducia e coraggio, e con cui Gabriele invita ognuno a percorrere la via interiore, la via del Cristo Dio. Gabriele è la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che da più di 40 anni trasmette i meravigliosi insegnamenti di speranza e di amore, di pace e di libertà per tutti gli uomini in tutto il mondo. Gabriele fa parte del grande arco dei veri profeti di Dio, che va da Abramo a Gabriele e ci annuncia una nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio, la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Questa via del Cristo Dio è la via per gli uomini della nuova epoca, che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Viene insegnata dalla sapienza divina dal regno di Dio, dalla dimensione dell'essere puro, tramite Gabriele. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica. Cari amici, facciamo quindi sbocciare in noi il giglio che proviene dal regno di Dio, percorrendo la via interiore verso la coscienza cosmica. Facciamo splendere sempre più dentro di noi la fiamma dell'amore per Dio e per il prossimo, come ci ha spiegato Gabriele, compiendo i passi verso Dio, il grande amore in noi, e imparando insieme a vivere secondo le sue leggi. Desiderate percorrere insieme a noi questa bellissima via interiore che conduce a Dio? Lisa, Elena ed io, io mi chiamo Giorgio, vi leggeremo insieme i testi di queste istruzioni provenienti dalla sapienza divina, come allievi tra allievi. Abbiamo fatto l'esperienza che può essere molto utile aiutarsi reciprocamente. Per questo, se lo desiderate, preparate già ora carta e penna, e se durante la trasmissione si dovessero presentare delle domande, potrete segnarvele subito e inviarcele poi all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione durante la trasmissione. Nel corso delle prossime trasmissioni avremo la possibilità di rispondere alle domande più rilevanti. Le istruzioni si basano sul libro che porta lo stesso titolo e dal quale ora leggeremo insieme. All'inizio viene subito spiegato che cos'è la via interiore verso la coscienza cosmica, chi ci insegna questa via e dove essa ci conduce.
1: Iniziamo a leggere insieme dalla premessa del libro della via interiore. Cari amici, la via interiore è la via che conduce al cuore di Dio in noi, all'origine dell'essere, al nucleo centrale nella nostra anima. La via interiore verso la coscienza cosmica è stata insegnata a partire dagli anni Ottanta sotto la guida del cherubino della sapienza divina, un principe tutore della legge davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Nello Spirito di Dio, egli opera come insegnante divino ed è a fianco dello strumento di Dio, Gabriele, per consigliarla. Tramite la sapienza divina, nel collegamento del cherubino davanti al trono di Dio con Gabriele, che è il serafino in veste terrena, la parola profetica scorre verso tutti coloro che sono alla ricerca e che sono disposti a percorrere la via che riconduce nell'eterna casa del Padre, nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria. La verità eterna si è rivelata e si rivela nelle più diverse sfaccettature, con le parole più diverse. La verità è sempre la verità, indipendentemente dalle parole che vengono utilizzate per la verità. Le parole sono involucri che portano in sé dei contenuti e per questo ci viene sempre consigliato di non fissarci sull'involucro, ma di cogliere il contenuto. Infatti, in particolare sulla via interiore, è il contenuto che guida l'uomo nei suoi passi e che gli spiega le leggi della vita. All'inizio degli anni Ottanta, quando vennero rivelate le istruzioni della via interiore, si usava spesso un linguaggio diverso da quello dei nostri giorni. Perché? Perché in quel periodo le persone comprendevano determinate parole meglio delle persone di oggi. Per questo motivo, oggi tanti aspetti vengono espressi diversamente e trasmessi in modo differente da quel periodo. Ma la verità rimane in eterno. In quegli anni fu tenuto un ciclo di istruzioni molto profonde sulla via interiore, alle quali parteciparono molte persone alla ricerca di Dio. Tanti, veramente molti fratelli e sorelle, persone alla ricerca del Cristo Dio, seguirono questa via, che è la via della libertà e dell'amore per Dio e per il prossimo. Per questo motivo, nel testo delle istruzioni ci si rivolge al lettore dandogli del tu, e le persone che imparano sulla via interiore vengono chiamate allievi, motivo per cui le spiegazioni intensive toccano le persone molto più in profondità.
2: Continuiamo a leggere dall'introduzione del libro. L'opera del Cristo Dio è un'opera viva e dinamica. Non esiste alcun regresso, ma soltanto passi in avanti, per vivificare anche oggi con la parola di vita ogni persona, indipendentemente dalla sua età, poiché la verità è la verità, indipendentemente da come sia stata espressa in quegli anni o da come venga riportata oggi. E oggi come allora è certo che la via interiore è una via viva, la via della libertà per ogni singola persona, poiché sulla via interiore siamo accompagnati dallo Spirito libero, dal Cristo Dio. Cari amici, continuiamo a leggere dalla premessa del libro sulla via interiore. Nell'agosto 2016, Dio l'Eterno annunciò l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio della purezza, dell'amore e della sapienza. La via interiore ci accompagna in quest'era, è la via per purificare l'anima e le cellule del nostro corpo. È la via della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Per noi l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio della purezza, dell'amore e della sapienza significa che la nuova era si trova nella luce del Cristo Dio che ci ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Per mezzo di Sofia, la sapienza divina, ovvero Gabriele, che è il serafino in veste terrena, e il cherubino davanti al trono di Dio nello Spirito, da più di 40 anni il Cristo dona agli uomini la sua parola quale consolatore. Queste sono infatti le parole della sua promessa in veste di Gesù di Nazaret. Io vi invierò il Consolatore. Il Consolatore è quindi venuto e in questo riconosciamo quale sia il significato dell'era messianica e sofianica. È lo Spirito libero che annuncia la sua venuta. Cristiani delle origini hanno iniziato a compiere i passi per aspirare alla vita interiore tramite la via interiore, che è stata insegnata dal Regno di Dio, dal cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Siete disposti anche voi a percorrere insieme a noi questa via per trovare la pace in noi stessi e sviluppare la gioia che deriva dal fatto che non siamo soli? Infatti Dio, l'Eterno, la sua legge dell'amore è in noi. Per questo, come persone affermiamo semplicemente Dio in noi. Questa è la via, questa è la vita. Percorrete insieme a noi questa via, se lo desiderate.
0: Cari amici all'ascolto, desideriamo ora continuare con questo invito sotto il segno dello Spirito libero rivolto a voi e a tutte le persone alla ricerca di Dio, indipendentemente dal loro paese di provenienza o dalla loro cultura. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina davanti al trono di Dio, nel 1991 rivelò tramite Gabriele, la profetessa istruttrice di Dio, che la via interiore è la via della liberazione e della gioia. Leggiamo ora insieme alcuni brani dalla sua rivelazione. Fratello Emanuele disse: «Riconoscete e percepite che la via interiore è necessaria proprio in quest'epoca materialistica. La via interiore è, come la definiamo, la via che libera dai pesi che gravano sull'anima. Quindi, se percorrete altruisticamente questa via, e ciò significa che l'amore per il Padre è la cosa più importante per liberarsi dalle colpe ed avvicinarsi così a Dio, nostro Eterno Padre, procederete costantemente sulla via interiore, passo per passo». Riconoscete. La via interiore dice: riconosci te stesso e sistema i tuoi peccati con il Cristo, per avvicinarti sempre di più all'Eterno, alla luce interiore. La via interiore è quindi una scuola di vita nella quale ogni allievo riconosce se stesso. L'autoconoscenza è necessaria. Infatti, solo se l'allievo riconosce i propri errori, ossia i propri peccati, e segue la via che consiste nel pentirsi di cuore, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio, e se poi non ripete più gli errori che ha riconosciuto, la sua anima si purifica. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele continuò: «Vedete, questa terra è veramente la scuola dei figli di Dio. Chi frequenta questa scuola interiore dovrà faticare molto meno, poiché alleggerisce la sua anima dal peso dell'ego umano, liberandosi dagli aspetti dell'ego. La luce del Cristo nell'anima si irradia più intensamente. La luce del Signore si fa sentire poi anche nel corpo fisico e su di esso. L'uomo si sentirà sempre meglio, poiché l'anima si sente bene, dato che è avvolta e accolta nella luce dell'amore, poiché l'anima e l'uomo si sono rivolti verso la luce e si sono raccolti nella luce che porta libertà, che risplende e che è la via. Sì, il Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini». Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, fratello Emanuele disse quanto segue a coloro che si erano decisi di percorrere la via interiore. «Il Cristo desidera accompagnarvi, poiché voi lo avete scelto. Decidetevi per Lui ogni giorno di nuovo e riconoscerete che la via interiore è gioia. La via interiore porta una liberazione e rende felici. Sì, l'anima comincia a respirare, poiché percepisce il soffio dell'Onnipotente. Sente di appartenere al regno dell'amore e desidera che l'uomo diventa veramente un guanto alla mano dell'amore».
1: Cari amici, con queste parole fratello Emanuele ci incoraggia a percorrere la via con il Cristo e a costruire soltanto su di Lui. Anche nella trasmissione introduttiva alla via interiore, Gabriele ha parlato della luce del Cristo Dio, della luce messianica che splende in noi. Ci ha parlato della parabola delle vergini che attendono lo sposo con le lampade piene di olio. Anche noi vogliamo accendere e alimentare questa luce in noi con l'olio dell'amore per Dio e per il prossimo. È la fiamma, la luce del Cristo Dio in noi che possiamo far risplendere purificando il nostro tempio interiore, dove possiamo avvicinarci a Dio in noi. Come ci ha detto Gabriele, potremo così andare incontro allo sposo, il Cristo, che ci indica la via, che ci conduce con la sua forza all'Eterno Padre. Proprio questa è la meta della via interiore. E all'inizio del primo capitolo sul grado dell'ordine leggiamo le parole con cui Gabriele ci saluta quali allievi sulla via che conduce a Dio. Un saluto in Dio, cari fratelli e care sorelle. La prima lezione che accompagna la persona di buona volontà che anela a Dio sulla via interiore verso il regno di Dio in noi è costituita dall'inaugurazione rivelata dallo Spirito del Signore. Le seguenti istruzioni ci sono state date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, un angelo tutore della legge divina, nell'ambito dell'alta scuola dello Spirito di Dio sulla terra. Esse sono destinate a tutti gli uomini che desiderano nobilitare i propri sensi per avvicinarsi al divino, insito nell'uomo. La coscienza universale è il Logos in noi, lo spirito che potrà poi percepire, pensare e parlare attraverso di noi. Non dovremo così più ricorrere alle parole degli uomini che in fondo dicono assai poco e che ingannano e confondono spesso chi presta ascolto solo alla parola, senza afferrarne il senso. La persona illuminata, che si è liberata dalla ruota della rinascita, non prende più quanto viene detto come oro colato, ma vede al di là delle parole, dato che conosce l'uomo com'è in realtà, come pensa e vive, e non come vuol mostrare di essere. I veli che hanno offuscato i nostri sensi saranno caduti e saremo quindi in grado di vedere il nostro prossimo, così com'è veramente e non come vuole apparire. Sviluppando ulteriormente la nostra coscienza, giungeremo poi alla visione interiore, che è la percezione visiva di ciò che è spiritualmente bello e nobile. Nel suo insieme, la vita che proviene dall'eterna legge rappresenta la meta più elevata che un uomo possa raggiungere al termine della via interiore. Per raggiungere questa meta elevata, il viandante che si trova sul sentiero interiore deve innanzitutto superare la propria natura umana, il proprio ego. Deve crescere e maturare spiritualmente tramite l'autoconoscenza e la realizzazione. Ciò significa che l'anima e l'uomo raggiungono la meta elevata solo realizzando le leggi eterne.
2: Gabriele continua. Caro fratello, cara sorella, ora ti incammini spiritualmente sulla via interiore. Prima di iniziare con l'introduzione al grado dell'ordine e con le prime lezioni con i relativi esercizi, ti prego di tener presente quanto segue. La via interiore è un cammino lungo il quale siamo in bilico e si presenterà a noi il nostro ego, ossia tutti i nostri lati umani, in molte forme diverse. Il nostro passato riaffiorerà. Ci coglieranno di nuovo cose e avvenimenti a cui non pensavamo più da tempo, ma che sono ancora presenti in noi, nella nostra anima, e che ci circondano, anche sotto forma di radiazione. Si tratta di cose che dobbiamo ancora elaborare, oppure di avvenimenti per i quali dobbiamo ancora chiedere perdono, o che dobbiamo perdonare. Lungo il cammino interiore si presenteranno molte cose che riguardano solo noi stessi. Quindi la massima di questo cammino è conoscere se stessi e realizzare le leggi di Dio per ridivenire divini. Non possiamo tuttavia incamminarci sul sentiero interiore che conduce al regno di Dio se non abbiamo delle nozioni spirituali. Né potremo fare dei passi avanti senza il Cristo, il nostro Redentore. Tramite il suo atto di redenzione, il Cristo ci ha dato la forza per ritornare alla casa del Padre. Il suo aiuto e il suo sostegno sono la grazia che riceviamo sul cammino per farvi ritorno. Tuttavia, dobbiamo essere noi a fare il primo passo sulla via interiore. Dobbiamo innanzitutto riconoscere i nostri difetti e le nostre debolezze, le colpe della nostra anima e del nostro corpo, per poi impegnarci a eliminarle gradualmente. Così, la grazia dell'Eterno nel Cristo diventerà ancora più attiva in noi, dato che il suo atto di redenzione è il balsamo e la forza per la nostra anima. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, spiega: dall'atto di redenzione del Cristo non esiste altra via che riconduca all'assoluto se non quella del Cristo. Per questo motivo è possibile percorrere la via interiore unicamente con il Cristo. La grazia redentrice del Signore ci rafforzerà e ci aiuterà a superare tutto ciò che ci impedisce di ridivenire l'immagine di Dio. Tuttavia, anche noi dobbiamo fare la nostra parte per compiere dei passi avanti sulla via interiore, in modo conforme alla legge. Non per fanatismo, ma per amore per Dio dovremmo combattere il nostro ego e portarlo al Cristo, che supera poi con noi le nostre colpe.
1: Nelle spiegazioni date da Gabriele all'inizio della via interiore verso la coscienza cosmica, leggiamo ancora: gli uomini sono dotati della capacità di ragionare. Se essa è educata in modo retto, ossia se siamo comprensivi e amorevoli nei confronti del nostro prossimo, se non lo giudichiamo né lo condanniamo quando non condivide il nostro parere o non fa ciò che vogliamo noi, sarà la ragionevolezza ad avere il sopravvento sull'intelletto, il quale invece delimita l'uomo, inducendolo a criticare e a denigrare i propri simili. Facciamo quindi prevalere in noi la ragionevolezza. Essa ci dice che chi comincia a percorrere la via interiore non dovrebbe accontentarsi di mezze misure, credendo per esempio di riuscire in breve tempo ad avanzare sulla via interiore, fino al punto da poter sentire la voce dell'Eterno e vedere i mondi celesti e i loro abitanti. L'autoconoscenza richiama la persona ragionevole ogni volta che essa comincia a credere di aver raggiunto un elevato grado di maturazione sulla via spirituale. La ragionevolezza le fa vedere a che punto si trova e quali pensieri la circondano e che nel contempo la ingannano. Chi è fedele a se stesso, nel senso che non inganna se stesso, si renderà presto conto del proprio livello spirituale e riconoscerà che spesso inganna se stesso e che all'origine di un tale pensiero vi era il desiderio di essere già avanti sulla via. Gabriele ci fa presente quanto segue. Desiderare fortemente qualcosa è molto pericoloso sulla via spirituale. Se vogliamo qualcosa, inviamo dei pensieri che lavorano per noi. Quanto più spesso inviamo i nostri desideri nel mondo, tanto più si rafforzano i complessi di pensieri riferiti al nostro desiderio. I nostri stessi desideri, che sono complessi di pensieri, lavorano quindi per noi e attirano ciò che abbiamo inviato sotto forma di desideri manifestati nei nostri pensieri.

e dovremmo essere animati da un unico desiderio, quello di compiacere Dio, nostro Signore e Padre, anelando a una vita conforme alle leggi divine. La via interiore non consiste nel richiamare entità dai regni intermedi e neppure nel ricevere percezioni mediante enormi sforzi di volontà umana. La via interiore è una scuola nella quale si aspira a orientare l'anima e l'uomo verso la meta suprema, ridivenire divini, ossia nobili, puri e buoni nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Le nostre sensazioni dovrebbero corrispondere ai nostri pensieri e i nostri pensieri alle nostre parole ed azioni. Quando riusciremo ad esprimere tutto ciò che pensiamo senza offendere i nostri simili, avremo raggiunto un alto grado di amore altruistico. Potremmo dire di aver compiuto alcuni passi sulla via interiore con buoni risultati. Cari amici all'ascolto, queste parole ci hanno dato una prima impressione della via interiore verso la coscienza cosmica. In conclusione desideriamo ripetere le parole che Gabriele ha rivolto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Non abbiate timore, rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore, noi tutti, ognuno di noi, è il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. È la via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza il cosiddetto clero. Cari amici, desiderate percorrere questa via insieme a noi, che siamo allievi tra allievi? Allora vi invitiamo a rimettervi in ascolto per la prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Vi auguriamo tanta forza e di fare buone esperienze sulla via interiore, verso Dio in noi. Arrivederci e un saluto in Dio.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Nei grandi insegnamenti cosmici che il Cristo ci ha rivelato tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e che non sono altro che le leggi della vera vita, gli aspetti della legge del cosmo intero, la legge assoluta su cui si basa tutto quanto, compresa la nostra vita, il Cristo ci spiega quello che, in veste di Gesù di Nazareth, insegnò già ai suoi apostoli e ai discepoli e alle discepole che erano in grado di comprenderlo. Questo è anche il titolo del libro in cui Gabriele ha messo per iscritto questa rivelazione: I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Leggiamo ora alcune frasi da questo libro, che poi Gabriele spiega con le sue parole e in modo dettagliato, affinché chiunque lo desideri possa mettere in pratica queste leggi nella propria vita quotidiana, ossia realizzarle.

0: Il Cristo ci ammonisce. Ricordate, Dio è sempre presente. Dio è amore. Egli ama ognuno di noi. Fate che la conoscenza che Dio è presente, che Dio, vostro eterno Padre, ama voi e me, anzi tutti, non rimanga solo al livello del vostro sapere. Solo la realizzazione, il sapere spirituale vissuto, vi dà la certezza e la forza di azione nello Spirito di Dio, la vita nell'essere.
1: Gesù di Nazaret lo insegnò alle persone dei suoi tempi e il Cristo ce lo spiega negli insegnamenti cosmici. Dio, nostro eterno Padre, ama ognuno di noi. Quante volte si sente dire: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno. Esteriormente può sembrare così, ma non è la realtà spirituale. Non dovremmo affermare questi stati d'animo, poiché non sono altro che espressioni della nostra autocommiserazione. Continuando a immettere dentro di noi: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno, ci isoliamo sempre di più dal nostro prossimo, allontanandoci dalla grande unità. Tutto ciò che è puro vive nell'unità universale del possente Spirito Creatore. La natura è in costante comunicazione con il Divino. Il cespuglio solitario, il fiore cresciuto in disparte, non sono mai soli. Il coleottero, che se ne sta da solo lungo il sentiero, il cavallo, che bruca l'erba da solo in un prato, non sono mai soli. Ovunque una forma di vita si trovi, è sempre in comunicazione con l'universo, con la corrente dell'eterno Spirito Creatore. Per quanto distanti possano essere tra loro le forme di vita nella dimensione dello spazio, sono comunque tutte strettamente collegate tramite la comunicazione dell'amore del Creatore, poiché in tutto c'è la vita, Dio. Chi si impegna ad affermare in tutto la vita, Dio, e aspira a raggiungere una vita in Dio, entra sempre più in una comunicazione positiva con le forze positive nel prossimo e con le forze creatrici della natura. Si sentirà avvolto nel grande cosmo, in questo possente spirito universale, nella vita. La solitudine e il senso di abbandono scompariranno e l'anima si dischiuderà come una rosa meravigliosa in estate, effondendo il suo profumo. La rosa non chiede come mi vede la rosa qui vicino, mi vede veramente, come mi percepisce o mi recepisce. La rosa non guarda nemmeno con invidia il giglio. La violetta non vuole essere la rosa. Un fiore primaverile non desidera fiorire in estate. Ogni forma di vita si sente parte della forza creatrice e trasmette quello che ha sviluppato in base al suo livello di coscienza. Questa è la vita nello Spirito di Dio. Rendiamoci quindi conto che non siamo mai soli. Dio è sempre presente. Cambiamo i nostri pensieri. Non accogliamo più nel nostro vocabolario le parole solo, abbandonato e non ho nessuno. Ma esercitiamoci nella consapevolezza che dice: Dio è presente. È sempre presso di noi, poiché è in noi. Vedremo così le cose in modo diverso. Guarderemo più in profondità e in modo più ampio e non passeremo più con indifferenza accanto ai nostri simili, che ci saluteranno cordialmente, si rivolgeranno a noi e ci verranno eventualmente incontro. Anche nel matrimonio e in famiglia faremo quello che vuole Dio. Passo per passo svilupperemo un collegamento con il nostro prossimo, senza legarci più a lui. Anche con le parole «sono solo» e «sono abbandonato» ci leghiamo al nostro prossimo. Se ci stacchiamo da queste parole che legano e separano allo stesso tempo, faremo l'esperienza che Dio è presente. Dio è presente in famiglia, nel matrimonio, al lavoro, in azienda. In questo modo il nostro sguardo diventerà più ampio e recepiremo di più. Considereremo anche il nostro prossimo come una parte spirituale della nostra anima. Ricordiamoci, non è il nostro sapere che amplia la nostra capacità di vedere spiritualmente le cose, ma la realizzazione delle leggi eterne. È il sapere spirituale vissuto che dovremmo realizzare giorno per giorno per avvicinarci alla nostra meta di ridivenire divini. Dalla realizzazione si sviluppano l'esperienza e la certezza che Dio è realtà, che Dio è in noi ed è presente in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questo ci porta a gioia interiore e dinamismo. È la forza di azione per Dio e per il prossimo. In questo modo ci staccheremo dai concetti di mio e a me, dai nostri aspetti che ci legano e svilupperemo il collegamento, il vero collegamento con i nostri simili. Questa è una vera crescita nello Spirito di Dio. Diventiamo più tranquilli, più pacifici, più sicuri, più altruisti e quindi più amorevoli. Saremo così in grado di comprendere noi stessi e quindi anche il nostro prossimo. Questa è la via che conduce alla meta di ridivenire divini.

0: Un'altra frase del Cristo dice: «L'essere è il presente». Nell'essere non esiste ieri, oggi, domani. La materia è effimera. L'essere è tutto in tutto. La materia si affina e diviene l'essere, poiché Dio è il presente in tutto. Il presente in tutto è ciò che è imperituro, l'essere. Perciò quello che è effimero, l'ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è.
1: Gestern.
2: Ieri, oggi e domani sono concetti come il tempo e lo spazio. Noi esseri umani ci siamo creati il tempo e lo spazio attraverso il raddensamento della sostanza fine. Finché i nostri corpi gettano ombre, non possono essere compenetrati dalla luce. E finché tutto quello che si trova sulla terra e nella sfera della materia getta delle ombre, ci sarà la limitazione che definiamo tempo e spazio. Il tempo include l'ieri, l'oggi e il domani. Tuttavia, se superiamo quello che consideriamo come ieri, oggi e domani, e teniamo queste parole solo come concetti nel nostro vocabolario per comprenderci nella vita terrena, nella nostra vita entrerà il presente, il divino. Finché ci leghiamo ai concetti di ieri, oggi e domani, al tempo e allo spazio, ci separiamo dal nostro prossimo. Quando diciamo, per esempio, il nostro prossimo è andato via in macchina, il nostro prossimo è uscito, queste parole ci dividono. È come se dicessimo che ci ha abbandonati e ora è separato da noi. È andato via e non c'è più. Questo è quanto segnala il nostro vocabolario, quello che segnalano i nostri concetti nella dimensione del tempo e dello spazio. Se invece abbiamo sviluppato in noi la parte positiva del nostro prossimo, anche se con le nostre parole diciamo «è andato via», «è uscito», il nostro prossimo ci resterà vicino nel nostro interiore. Pertanto, se ne è andato solo nell'esteriore, ma è vivo nel nostro interiore. Questa consapevolezza ci porta anche alla vicinanza con Dio e al tempo stesso alla vicinanza con il nostro prossimo. Con il nostro linguaggio non siamo in grado di esprimerlo e questo dimostra quanto sia limitato il linguaggio umano. Afferra solo la forma del divino trasformata a un livello inferiore e invertita. Tuttavia, noi esseri umani non possiamo vivere senza le parole. Consideriamo quindi la parola come una forma, come un recipiente che ricolmiamo con il significato, con i contenuti della nostra coscienza, in base ai nostri pensieri, alle nostre sensazioni e sentimenti. Ora dipende cosa poniamo nelle nostre parole. Quello che conta è il significato contenuto nella parola.

0: Il Cristo ci fa notare spesso che la materia è effimera. Cosa vuole dirci con questo?
1: Nei nostri giorni, in quest'epoca, si verificano ovunque potenti eruzioni vulcaniche sulla Terra e al suo interno. Molti ora si chiedono fino a quando potrà esistere ancora la materia. Dio non l'ha creata, ma ha permesso che si formasse in seguito al comportamento errato degli esseri della caduta. Ora abbiamo il compito di riconoscerci tramite i nostri aspetti umani nella densità della materia, diventando di nuovo consapevoli di essere figli e figlie di Dio, per poi affinarci passo dopo passo fino a ridivenire la sua immagine. Nella misura in cui ogni singolo si affina, contribuisce affinché anche la terra si affini e si elevi nella sua vibrazione. Anche se questo processo potrà durare ancora migliaia di anni o anche più a lungo, cos'è mai nello Spirito di Dio? Forse meno di un istante. Tuttavia, quello che è stato trascinato negli abissi a causa dell'evento della caduta deve essere riportato verso l'alto, trasformato ed elevato, nobilitando tutto ciò che è gravato di colpe e affinando i pianeti materiali e i pianeti delle sfere di purificazione. Tutto questo è contenuto nelle parole del Cristo Dio, nostro Signore, quando nei suoi grandi insegnamenti cosmici afferma: perciò quello che è effimero, ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è. Cari fratelli, care sorelle, noi tutti, l'umanità e anche le anime nelle sfere di purificazione, dovremmo intraprendere questo processo di trasformazione, poiché come esseri umani abbiamo tutti contribuito alla formazione di questa sostanza raddensata. Portiamo con noi nel regno delle anime i peccati che non abbiamo sistemato, con i quali abbiamo contribuito alla formazione della materia. Lì dovremo scontare questa nostra parte in molti modi diversi, in base agli aspetti con cui abbiamo dato il nostro contributo. L'essere è l'eterno presente, è il presente, l'oggi. L'oggi è quindi il presente. Incamminarci verso l'interiore, nel regno, nel nostro vero essere, significa esaminarci nel profondo e riconoscerci come esseri appartenenti al vero essere e sistemare con il Cristo tutto ciò che è contrario all'eterno essere, il nostro ego umano. Riusciremo a farlo solo se saremo desti ogni giorno, senza lasciar vagare i nostri pensieri nel passato o nel futuro. Per riconoscere e purificare i nostri aspetti umani, dovremmo vivere nel presente. Raggiungeremo così elevati gradi di purezza della nostra anima. Più pura diventa la nostra anima, più luce irradierà nel nostro corpo fisico. Questa è l'evoluzione spirituale, la nostra via che ci conduce nella patria eterna. Il Cristo disse a senso: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore libere. Prendete possesso del regno». Questo significa che Egli tiene pronte per noi le nostre dimore spirituali che un tempo abbiamo abbandonato. È lì che faremo ritorno come esseri puri, poiché viviamo in eterno e vi ritorneremo tramite il Cristo, nostro Redentore.

0: Continuiamo a leggere nel nostro libro. La visione del puro è la purezza che egli recepisce unicamente in se stesso, nel suo tempio puro. Lì risplende e si manifesta incessantemente l'eterna e santissima legge, Dio.
1: Der Reine schaut das Reine in sich.
2: Chi è puro contempla in sé ciò che è puro, poiché tutto ciò che è puro è forza onnipresente nella dimensione pura. L'essere puro percepisce in sé tutte le forme e le forze divine. Nell'essere puro si manifesta quindi quello che l'essere divino irradia, poiché anche nell'essere puro vale la legge che dice trasmettere e ricevere. Analogamente avviene con gli esseri umani. Se la nostra anima è ampiamente pura, percepiamo in noi, nel nostro tempio puro, il divino che è attivo anche in quello che non è divino. È la percezione dell'anima pura nell'essere umano. Chi è puro registra anche ciò che non è puro e lo richiama, se questo è conforme alla legge. Tuttavia, non si lascia più mettere in agitazione da ciò che non è puro. Non si lascia più irritare da ciò che è umano, perché non ha più in sé alcuno stimolo e quindi nulla che corrisponda a questi aspetti negativi. Le negatività che una persona ha memorizzato costituiscono il potenziale che è in grado di comprendere. Se vengono stimolati aspetti di questo potenziale, li percepisce anche solo dentro di sé, in quello che ha memorizzato, nel suo cervello. Ciò che ha memorizzato viene spesso definito intelletto.
0: E più avanti leggiamo nel nostro libro: il puro contempla quello che l'impuro non vede.
2: Ciò che è impuro non può riconoscere ciò che è puro, poiché l'organo visivo impuro trasmette solo aspetti impuri e i sensi rivolti verso l'esteriore possono recepire solo ciò che è impuro. Chi è puro vede anche ciò che è impuro, poiché ne è al di sopra.
0: Nei grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: il puro percepisce in sé solo l'eterna verità, perché egli stesso è divenuto la verità, la legge universale, l'io sono. Non ammette alcuna impurità nel tempio dell'amore. L'impuro invece percepisce solo ciò che è impuro, ossia quello che lui stesso è, impuro. Il puro contempla e riconosce in sé la purezza, la verità. Esprime il linguaggio dell'immagine, della verità, dentro di sé, essendo divenuto egli stesso, verità. La parola di Dio è la legge, è la verità che si manifesta come immagine viva nel profondo dell'anima. Ovunque il puro guardi, vede in profondità, dentro di sé, unicamente l'immagine della legge, la purezza, e vede al di fuori di sé il riflesso, quello che è impuro.
2: Gli esseri divini, le anime e gli esseri umani hanno il linguaggio delle immagini. Gli esseri puri contemplano dentro di sé ciò che è puro, mentre le anime e gli esseri umani impuri vedono ciò che non è puro. Tuttavia, tutto è in movimento, è una vita costituita da immagini, in cui chi è puro comprende il movimento e la parola di chi è puro. L'anima e l'essere umano impuri vedono il movimento e se stessi, ciò che è impuro.

0: Nel nostro libro, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo: «Io, il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, istruii i miei apostoli e discepoli sotto diverse prospettive della vita. Indicai loro in continuazione la legge assoluta e spiegai loro la legge di semina e raccolta. Dissi loro a senso: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito come il sole dell'amore e della giustizia. Così sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita.
1: Christus offenbarte.
2: Il Cristo ci ha rivelato: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Caro fratello, cara sorella, è la legge eterna in cui dovremmo muoverci sempre di più per essere nuovamente divini, poiché siamo sulla terra per ridivenire divini.
1: Così,
2: come sta scritto nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita. La vita che intende l'Eterno è la legge assoluta, l'essere eterno, è la vita assoluta. La vita umana non è assoluta. Le giornate di ogni singola persona sono diverse in base a come sono stati i suoi sentimenti, le sue sensazioni, i suoi pensieri e le parole nella sua vita. Se la consideriamo attentamente, ogni giornata è un altro mondo, un'altra vita. Ci abbiamo già riflettuto qualche volta. Ogni nostra giornata è un'altra vita, ma non è la vita di Dio, bensì la vita dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, di quello che abbiamo immesso nella nostra anima e negli astri. Noi stessi diamo forma alla nostra vita umana, come noi, giorno dopo giorno, le diamo forma, così essa ci viene incontro. L'eterno essere non è solo luce fluente, poiché Dio non è solo la corrente. Dalla corrente l'Eterno ha creato in modo assolutamente perfetto e quindi divino le forme spirituali, i cieli con i loro mondi, gli edifici, gli animali e le piante. L'essere che ha assunto forma si manifesta in immagini all'essere spirituale, nel suo interiore. Anche noi esseri umani recepiamo la terra e tutto quello che incontriamo. Afferriamo tutto in immagini e lo vediamo infine nel nostro cervello, poiché lì si riflettono le nostre immagini. Ogni giorno contiene per noi altre immagini nelle quali ci muoviamo. È ciò che costituisce la nostra vita personale, la vita dell'ego, ma non la vita e il movimento nella corrente di Dio, alla quale dovremmo tuttavia aspirare, come ci dice il Signore. Il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito, come il sole dell'amore e della giustizia. Riconosciamo ancora una volta che esiste un unico principio, è il divino. Se viene stravolto, invertito, diventa ciò che non è divino, ma si tratta comunque di un unico principio. Noi esseri umani viviamo e ci muoviamo nelle immagini del nostro ego, nella nostra legge personale, nel nostro egoismo. Il mondo divino si muove nella legge eterna, nel sole dell'amore altruistico e della giustizia. Noi vogliamo far valere i nostri diritti dicendo: ho ragione io. I fratelli e le sorelle della patria eterna, il mondo spirituale, l'eterno essere, sono giusti. La giustizia è apertura. Il diritto è impenetrabile e porta a chiusura. Chiunque pretenda i propri diritti chiude ermeticamente il suo ego, poiché non si orienta verso l'apertura, non applica gli aspetti della legge di Dio. In questo modo diamo forma alla nostra esistenza terrena e il giorno ci viene incontro in questa forma. L'io sono guida, il basso ego ci manovra. Perciò ogni giornata si manifesta in modo diverso. Un giorno porta gioia, un altro tristezza, in base a quello che abbiamo immesso nel nostro conscio, nel subconscio, nella nostra anima e negli astri. Questo è il meccanismo che ci manovra e agisce nella giornata. Per questo dovremmo chiederci: possiamo influire su questo meccanismo che ci manovra, per esempio sulla nostra tristezza? Prendiamo questo esempio. Siamo tristi. L'immagine globale presente in noi è quindi tristezza. L'essere tristi comprende molti aspetti che si manifestano in immagini. Forse ci sentiamo abbattuti, scoraggiati, avviliti, preoccupati e molto altro ancora. Ci muoviamo nella nostra tristezza. La tristezza è l'espressione globale di un insieme di molti sentimenti, sensazioni e pensieri. La nostra tristezza, tuttavia, è tagliata su misura per noi e per la nostra giornata. Guardiamoci nelle immagini, vediamo quali aspetti della tristezza ci hanno afferrato oggi e sapremo eventualmente perché siamo tristi. Se viene a trovarci un amico e ci fa un piccolo dono o ci infonde un po' di speranza, subito l'immagine si trasforma. Ci sentiamo contenti, la tristezza si allontana perché d'un tratto sentiamo e pensiamo diversamente. Cos'è successo? Il nostro prossimo si è rivolto a noi e ci ha portato qualcosa. Questo piccolo stimolo proveniente dall'esterno ha fatto vibrare altri aspetti nel nostro animo, nel mondo dei nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Grazie all'influsso proveniente dall'esterno, il nostro stato d'animo è migliorato e si è subito formata una nuova immagine, un'immagine di gioia in cui ora ci muoviamo con i nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Le nostre giornate prendono quindi forma in modo mutevole, in base a quello che ci portano e a come reagiamo nei confronti del nostro prossimo e delle diverse situazioni. Questa è poi la nostra vita, è la nostra vita egocentrica, che in fondo è sempre incostante. Perché? Perché siamo orientati sui nostri simili. L'immagine della nostra giornata, della nostra vita, dipende dal nostro prossimo, che ci dà speranza, che ci porta un piccolo regalo, che ci aiuta, che ci dona una parola amichevole o un sorriso incoraggiante e molte altre cose. Non siamo quindi noi stessi a determinare la nostra vita. Non operiamo dal nostro interiore. Non agiamo, ma reagiamo soltanto. Abbiamo perciò un continuo atteggiamento di aspettativa riguardo a come il nostro prossimo ci verrà incontro, a cosa ci dirà, cosa ci darà, o come ci motiverà. Per questo motivo le nostre giornate sono molto mutevoli e riusciamo difficilmente a liberarci dalla vita egocentrica che noi stessi ci siamo creati. Così facendo, in fondo, non viviamo la nostra vita, ma siamo spinti e trascinati da una parte e dall'altra. Siamo manovrati e manipolati dalle nostre stesse debolezze e dai nostri aspetti umani. Se cerchiamo di ricevere energia dai nostri simili, non siamo raccolti in noi stessi. Non appena entriamo in un atteggiamento di aspettativa, siamo come dei vampiri. Il sistema nervoso si contrae perché orientiamo i nostri sensi verso l'esteriore. La corrente dell'amore divino non può fluire attraverso un sistema nervoso contratto. Di conseguenza ci agitiamo, il nostro livello di vibrazione si abbassa, perché perdiamo energia. Se lo riconosciamo, dovremmo chiederci come possiamo raggiungere l'indipendenza interiore, dove possiamo trovare un sostegno. Cambiamo il nostro modo di pensare. Quando ci accade di nuovo di essere tristi, cerchiamo di non orientarci più sul prossimo. Non continuiamo a nutrire i nostri aspetti umani, la tristezza, l'autocommiserazione, ma diventiamo consapevoli della vicinanza di Dio. Quando siamo tristi, creiamoci un'immagine divina, in cui vediamo come la corrente dell'amore ci circonda e ci pervade, in cui diventiamo consapevoli che Dio ci ama sempre ed è il nostro Padre, che Egli è la nostra eterna patria e tiene pronte per noi le nostre dimore nei cieli, finché non ritorneremo a Lui. Tutto questo infonde in noi la speranza che proviene dallo Spirito. Lasciamoci motivare da queste impressioni interiori e diventeremo sempre più stabili. Facciamoci un piccolo regalo. Ognuno di noi ha piccoli desideri. Esaudiamoci un piccolo desiderio quando siamo tristi e ringraziamo Dio, nostro Padre. Si risveglierà così la motivazione interiore. E grazie alla motivazione interiore che scaturisce dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di nostro Padre, diventiamo forti e stabili. Diventiamo più sicuri per trasformare con il Cristo la nostra vita egocentrica nella grandiosa vita dell'Io Sono. In questo modo riusciamo anche a liberarci passo dopo passo dai nostri aspetti personali, dai nostri aspetti umani, dalle debolezze, dai nostri peccati. Diventiamo più forti e gioiamo quando la giornata ci mostra ulteriori aspetti contrari alla legge, perché se ne siamo consapevoli della loro esistenza, li possiamo sconfiggere con il Cristo. Quando si presentano momenti in cui ci è difficile cambiare, ripensiamo a questa immagine interiore di speranza, dell'amore di nostro Padre, di pace e protezione in Lui. Durante la giornata si presentano molte situazioni in cui possiamo farci questa immagine positiva. Per superare il più rapidamente possibile la situazione o la difficoltà. Grazie a questa immagine di vita positiva e conforme alla legge, che è come un'invocazione con la quale chiediamo a Dio di assisterci e aiutarci, Egli ci sarà accanto e ci aiuterà, e noi riusciremo a superare la situazione insieme a Lui. Così facendo ci rafforziamo in Lui, non ci appoggiamo a persone, ma ci rivolgiamo a Dio e troviamo sostegno in Lui. Questo è ciò che il Signore desidera dai Suoi figli umani. Se ci rivolgiamo continuamente a Lui in questo modo, sperimenteremo ben presto il possente Io sono, la Sua legge assoluta e la corrente che ci pervade. Ci muoveremo quindi sempre più in questa corrente, perché abbiamo raggiunto la sicurezza che Dio ci aiuta.

0: Il Cristo ci ha detto: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri, non irradia. Dipende dalla luce apparente con cui il suo prossimo lo illumina. Se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lei».
1: Il Cristo ha rivelato: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri». Cosa significa questo per noi? Se ci basiamo su altre persone, aspettandoci da loro determinate cose, per esempio che il prossimo ci aiuti, invece di affrontare noi stessi le cose, ci facciamo illuminare solo dal prossimo e non splendiamo di luce propria. Chi si fa valorizzare solo dal prossimo non sviluppa i propri veri valori, la vita interiore. Perché è così? Perché non affronta le situazioni con il Cristo, ma si appoggia al prossimo, che dovrebbe apprezzarlo, dovrebbe servirlo e aiutarlo, rendendo piacevole la sua vita, la vita del suo ego. Quindi, chi si fa illuminare dagli altri non splende, perché non realizza, perché non utilizza le giornate per prendere possesso dell'eredità divina, per muoversi sempre più nella corrente della vita.
0: Cosa significa se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lui?
1: Con queste parole, il Signore vuole dirci che questa persona non si orienta su Dio, non chiede a Dio di assisterla e aiutarla, non parla a Dio, suo Padre, ma si orienta solo sugli altri e nutre aspettative nei loro confronti. Per questo il sole che dimora in lei non può pervaderla e infiammarla con la sua luce. Continua così a muoversi nella vita del proprio ego, vive giorno dopo giorno nelle proprie immagini umane e non riesce a uscire dall'ombra dell'ego umano verso il sole della giustizia.

0: Un'altra frase del Cristo dall'opera rivelata. La legge eterna prevede per ognuno: rimani tu il vero sé. Sarai così il vero sé e non ti aspetterai che il tuo prossimo ti irradi con la sua luce, perché tu stesso, il vero sé, irradi la luce. Solo l'apparenza si accontenta del riflesso della luce. Entrambi si trovano quindi nella penombra, credendo di avere quello che è supremo e sublime, dato che si illuminano a vicenda.
1: Il vero sé è l'amore altruistico, è la legge eterna. Siamo noi, ognuno di noi, nell'essere puro. Poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati nel suo cuore e creati come esseri dell'amore, quale vero sé, la legge dell'amore. Quando saremo il vero sé, ovvero saremo ridivenuti la legge dell'eterno amore infinito, irradieremo l'amore eterno e non dipenderemo dalla luce apparente dell'amore, dall'amore altruistico invertito, dall'egoismo. Non ci appoggeremo più al nostro prossimo e non ci soffermeremo più nella penombra della comunicazione umana ed egoistica che dice: se tu dai a me, io do a te. Quando saremo passati dall'egoismo a una vita in Dio, nell'io sono, ci troveremo nella luce di Dio e la irradieremo. Questo ci aiuterà a essere stabili, ad avvicinarci a Dio, a entrare in comunicazione con l'Eterno Essere. In questo modo non ci illumineremo più reciprocamente con la nostra luce apparente, con il basso ego. Non vorremmo più splendere davanti al nostro prossimo, poiché irradiamo l'amore e la sapienza di Dio. Quindi non avremo più bisogno della lode del nostro prossimo, del suo apprezzamento e delle sue parole di conforto, poiché noi siamo. Chi è non vuole essere e nemmeno possedere, poiché ha in sé la pienezza. Questa è la meta della nostra vita. Ognuno di noi dovrà percorrere prima o poi questa via. Se non la percorriamo in veste umana, lo faremo come anima nelle sfere di purificazione. Infatti, il nostro corpo divino è immortale e la scintilla redentrice in ogni anima è la via, la verità e la vita. Pertanto possiamo giungere al nostro eterno Padre solo con il Cristo. Ognuno di noi giungerà a Lui, poiché l'Eterno ci tiene nel suo grande cuore dell'amore. Siamo noi stessi a determinare quanto tempo durerà il nostro cammino verso l'Eterno Essere e anche se passeremo attraverso sofferenze, afflizioni, paure, preoccupazioni e malattie o se percorreremo la via diretta dell'amore, riconoscendo in tempo i nostri peccati, pentendocene con la forza del Signore per poi non ripeterli più. L'amore infinito si dischiude a noi proprio se non ripetiamo più i nostri errori e realizziamo le leggi di Dio. Se non ripetiamo più i nostri peccati, iniziamo ad amare sempre più Dio e instauriamo così la comunicazione con Dio, l'amore. Questo significa che non dovremo soffrire a causa della nostra sorte, poiché siamo stati e veniamo avvertiti in tempo, prima che la sofferenza, le preoccupazioni e altre cose simili si abbattano su di noi. Se siamo desti e seguiamo la via del pentimento e del sistemare, non cadremo nella valle dell'amarezza. Il Cristo ci sosterrà in tempo, poiché seguiamo la via per pentirci e sistemare e non ripetiamo più i peccati. Camminiamo così sulla via dell'amore per entrare nella legge cosmica, verso la culla, verso il luogo natale della nostra vita, nel regno di Dio. Come esseri umani, spesso siamo fissati su altre persone. Raccontiamo di sostenerci a vicenda, di essere amici che si aiutano e si assistono. Tuttavia, se esaminiamo le cose più in profondità, dovremmo chiederci: è il vero sostegno reciproco, la vera amicizia e il vero aiuto? Se siamo sinceri, spesso dobbiamo ammettere che non si tratta di amicizia, ma di un'intesa umana. Ci illuminiamo.

di energia che lo confermi e lo valorizzi. Per ottenerla, l'ego mette da parte i veri valori, che sono i valori della verità, della fedeltà, dell'onestà, dell'apertura e della sincerità. Quando diciamo al nostro prossimo cose piacevoli che non sono vivificate dal cuore, o gli diamo ragione anche se non siamo convinti, o parliamo per compiacerlo, crediamo che tutto questo si distanzi solo in minima parte dalla veridicità, mentre invece spesso possono derivarne gravi conseguenze. Comportandoci in questo modo, non solo inganniamo e raggiriamo il nostro prossimo, ma siamo infedeli anche a noi stessi, al nostro eterno sé, che è la verità. Da questo derivano legami, infedeltà e altre cose ancora.

Ci viene quindi richiesto di utilizzare bene le giornate, chiedendoci ogni giorno: ci stiamo muovendo nella vita personale dell'ego o nell'io sono divino, nella corrente dell'eterno essere? Cari ascoltatori e care ascoltatrici, diveniamo consapevoli: ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. In ognuno di noi ci sono la giustizia, l'amore e la sapienza di Dio. Entriamo nel nostro Tempio, preghiamo Dio nell'interiore e saremo molto vicini a Lui.

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con queste parole per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo.

0: Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte?
1: Es lohnt sich, tiefer darüber
0: vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose.
1: Zwischen dem Morgengruß und dem guten
0: Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata.
1: Was tagsüber vorgefallen ist,
0: e ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità.
1: Und was am Tag von uns nicht analysiert,
0: ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte.
1: Dann ist der Schlaf gestört.
0: In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire non riesco a dormire oppure ho difficoltà ad addormentarmi? Quale può essere la causa?
1: Bei älteren Menschen ist es meist
0: nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
1: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
0: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace, perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
1: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
0: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
0: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego.
1: Das Ego kann auch als das
0: L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io.
1: Wir spinnen uns in unser ego weiter.
0: Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, Ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci: Ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi, in Palestina, si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
1: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnata in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
2: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? E in che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
3: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
1: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi, e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
3: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione, che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
0: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
1: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
3: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
0: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra, reincarnarsi per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
3: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
2: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
3: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
2: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. E deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
0: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
3: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
2: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
1: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
2: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
1: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
0: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
3: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse: chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
1: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì. Affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
3: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
0: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
3: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
1: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
0: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità, se noi lo vogliamo veramente, e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
1: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. Se nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
3: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
0: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo, nell'epoca odierna, tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
3: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna: fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa, è il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
0: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen, io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. Oh, chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
1: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma

0: Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete: che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta, e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
1: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle, abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
0: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
2: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
1: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
0: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. In che

0: modo? Conosciamo la via per sistemare, che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
1: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, vi verranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
2: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti, i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti, e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
0: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
3: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo. Sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino, e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è: come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
2: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo, e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra.
4: In einer früheren Inkarnation bereits selbst gelegt.
2: Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
3: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi. Forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
0: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo «è così malvagio, cattivo». Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
3: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
2: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo «La vita che ho scelto io stesso». Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero. L'ira affrettata e il rancore. l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari telespettatrici, cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un saluto cordiale a tutti. Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Fratelli e sorelle, non abbiate timore. Lo spirito del nostro Padre dei Cieli è con noi. Fratelli e sorelle, non abbiate timore. Il Cristo Dio è con noi. Cari amici, nella sua predica tenuta il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, Papa Francesco ammonì di non staccare la Chiesa dalla fede cristiana. Cristo e la Chiesa sarebbero collegati in modo inseparabile. Egli disse: «Nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori». Fine della citazione. Egli parla. E chi è che parla? Il Papa di Roma. Il giorno di Capodanno, e quindi il 1 gennaio 2015, Papa Francesco, il quale in genere si presenta con parole molto concilianti e bonarie, lascia cadere le maschere dietro le quali si nasconde la Chiesa di Roma, che pretende di essere l'unica portatrice della salvezza. Egli presenta ai suoi fedeli e a tutti gli abitanti della terra che non sono cattolici i precetti vincolanti della fede cattolica. Egli proibisce al Cristo Dio che è risorto, al Figlio di Dio, il coregnante dei cieli, di rivolgersi ai suoi figli in veste umana nelle rivelazioni date tramite la parola profetica al di fuori della Chiesa cattolica. Secondo la volontà di Papa Francesco, al di fuori della Chiesa cattolica, sulla quale pesano dei crimini terribili, non può esistere alcuna manifestazione mistica dello Spirito del Cristo Dio.
2: La mania di grandezza religiosa è veramente senza limiti. Papa Francesco afferma che non possa esistere una separazione tra la Chiesa cattolica e la fede cristiana. Il Papa mette sullo stesso piano il corpo del Cristo e il corpo e il sangue della Chiesa. Ma cosa hanno in comune? Per i seguaci di Gesù di Nazareth, Cristo è il Figlio di Dio che è risorto, il coregnante dei cieli, la cui scintilla redentrice è attiva in ogni uomo e in ogni anima, indipendentemente dalla fede o dalla religione di cui fanno parte. La concretezza storica del corpo e del sangue della Chiesa, di cui ha parlato il Papa, è invece costituita dalla traccia di sangue che la Chiesa ha lasciato dietro di sé nel corso dei secoli, con i milioni di vittime delle crociate condotte dalla Chiesa in nome di Cristo. Nella concretezza storica del corpo della Chiesa, centinaia di migliaia di streghe e di eretici sono stati massacrati e torturati con i metodi più terribili, con una crudeltà e un sadismo che possono essere concepiti solo dalle fantasie più morbose. Le persone di altra fede, i cosiddetti eretici, furono tormentate in modo bestiale, torturate e giustiziate per mandato della Chiesa. Questo è il corpo della Chiesa, è la sua concretezza storica, ma non è il Cristo Dio. Questo non è il principe della pace e il redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Sono piuttosto le porte oscure della Chiesa, ma non il portale di luce che conduce alla vita e che il Cristo Dio tiene aperto per tutti gli uomini.
1: In questo contesto desideriamo ricordare un'altra affermazione del Papa. Nel suo discorso di Natale tenuto il 23 dicembre 2014, il Papa stesso affermò che la curia del Vaticano sarebbe esposta alle malattie come ogni altro corpo, per esempio a malattie come l'impietrimento mentale e l'Alzheimer spirituale, la schizofrenia esistenziale, la malattia del profitto mondano e la patologia del potere. Tutte queste malattie della sua curia le attribuisce al corpo di Cristo, che secondo la fede cattolica dovrebbe essere la Chiesa. E attacca al presunto corpo di Cristo anche tutti i crimini elencati. Chi è quindi il corpo e il sangue della Chiesa? Tutto ciò che è attaccato al suo corpo cattolico è la Chiesa del Papa e della Curia. Vi sono attaccati i bambini che hanno subito abusi sessuali dai sacerdoti. Vi sono attaccati anche coloro che hanno perpetrato gli abusi sui bambini nella loro veste sacerdotale. Al corpo della Chiesa sono attaccati milioni di vittime della Chiesa, trucidate nelle crociate, con la caccia alle streghe, con le guerre di sterminio condotte contro i seguaci di Gesù di Nazaret, come ad esempio Valdesi, Bogumili, Catari e innumerevoli altre vittime. Vi sono attaccati milioni di indigeni del Nord e Sud America e innumerevoli altre vittime delle Chiese. Alle Chiese è attaccato anche il sangue delle vittime di tantissime guerre, incluse le guerre mondiali, che sono state istigate anche dalle Chiese da ogni parte. Anche il fascismo in Europa, che portò al potere criminali come Franco, Mussolini e Hitler, venne sostenuto fin dall'inizio dal Vaticano. Anche questi crimini, che hanno segnato un secolo intero, sono attaccati al corpo della Chiesa cattolica. Al corpo della Chiesa è attaccato anche lo sfacelo dell'umanità dovuto al depauperamento della madre terra, degli animali, delle piante, dei minerali e delle acque, come ci verrà dimostrato dal collasso climatico, e tutto basato sull'errata interpretazione delle parole contenute nella Bibbia «Sottomettete la terra». Tutti questi crimini non sono stati espiati. Nella sua predica tenuta il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, Francesco affermò anche che non si può capire la salvezza operata da Gesù senza considerare la maternità della Chiesa. E Francesco citò poi il suo predecessore, Papa Paolo VI, con le parole: separare Gesù dalla Chiesa sarebbe voler introdurre una dicotomia assurda. Non è possibile amare il Cristo ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo ma non la Chiesa, appartenere al Cristo ma al di fuori della Chiesa. Fine della citazione.
0: Aber außerhalb der Kirche. Zitat Ende.
1: Chi conosce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, come ci sono stati tramandati anche nei testi biblici, e li paragona con gli insegnamenti e i precetti, con i dogmi della Chiesa vincolanti e a quanto pare necessari per raggiungere la salvezza, riconosce la dicotomia assurda che è stata introdotta dalla Chiesa stessa, dal momento che ha insegnato e insegna il contrario di ciò che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che egli ha vissuto come esempio per noi. Gesù di Nazaret ci ha portato il discorso della montagna, ci ha insegnato la misericordia, l'amore per Dio e per il prossimo. La Chiesa ha portato dogmi, culti, cerimonie e riti ed esclude fino ai nostri giorni ogni persona che non sia imprigionata nel suo corpo, come ogni persona che si impegna a vivere l'amore per Dio e per il prossimo e la misericordia al di fuori del corpo della Chiesa.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, nella raccolta di dogmi e di precetti redatta da Neuner e Ross, al numero di margine 381 si legge: «La Chiesa romana fermamente crede, professa e annunzia che non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori dalla Chiesa cattolica, quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla Chiesa». E tanto importa l'unità del corpo della Chiesa che solo a coloro che rimangono in essa giovano per la salvezza i sacramenti della Chiesa, e per essi solo producono premi eterni i digiuni, le elemosine e gli altri doveri di pietà ed esercizio della milizia cristiana. Nessuno si può salvare, anche se avesse fatto elemosine di ogni specie, anche se avesse versato il sangue per il nome di Cristo, se non perdura nel seno e nell'unità della Chiesa cattolica. Fine della citazione. E nella stessa raccolta di dogmi e precetti, al numero 85 si legge: «Se alcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta, sia non scritta, sia condannato». E con ciò si intende escluso dalla salvezza, ovvero dannato in eterno. Questo messaggio, che è una minaccia per tutti coloro che non sono succubi del Papa, è valido ancora oggi nei precetti della fede e riguarda circa 6 miliardi di persone, ovvero 6 settimi dell'umanità, che vengono in tal modo demonizzati dalla Chiesa cattolica. Ciò significa che il Papa conferma ciò che i dogmi e i precetti di fede pretendono da ogni uomo, o cattolico o dannato in eterno.
1: E ciò significa che ogni parola di vita, da chiunque sia espressa, in preghiera o in adorazione, al di fuori della Chiesa, secondo Papa Francesco non ha alcun valore per l'uomo, a meno che egli non passi attraverso le porte dell'istituzione ecclesiastica. Anche ogni preghiera espressa al di fuori della Chiesa non avrebbe alcun valore perché non passa attraverso le porte della Chiesa. Nessuna adorazione, né alcun adempimento della legge della vita, dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù hanno un senso se non passano attraverso le porte della Chiesa. E nessuna buona azione che non passi attraverso le porte della Chiesa avrebbe valore. Il Papa parla quindi contro tutte le persone che non sono aggregate nel corpo della Chiesa e che non si lasciano aggregare da esso. Tantissimi fratelli e sorelle nel popolo mondiale che mantiene la fedeltà a Cristo sanno che Gesù di Nazareth non è mai stato a favore di un clero istituzionale, ma che, al contrario, portò chiarezza contro di esso per tutta la sua vita. Cristo non è mai stato collegato ad una Chiesa che ha sempre tenuto i suoi insegnamenti dei cieli legati alla croce e lo fa ancora oggi. Il suo appello dice: «Voi popoli della terra, togliete dalla croce gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, dello Spirito libero». Voler per forza legare Gesù, il Cristo, lo Spirito libero, in modo vincolante e irrevocabile alla Chiesa cattolica, significherebbe incatenare in modo assurdo ciò che è assolutamente puro ai peccati e ai crimini, al pantano della gerarchia pontificia. Non è possibile legare lo Spirito libero, il Cristo, a un clero istituzionale. Fratelli e sorelle che seguono Gesù di Nazareth affermano che non è possibile amare lo Spirito libero, il Cristo, e lasciarsi allo stesso tempo determinare da dogmi, riti, culti e sacramenti, da preti e parroci, con la minaccia della dannazione eterna.

0: Anche nella Bibbia sta scritto: nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. La Chiesa cattolica può avvalersi del fatto di servire Mammona da 1700 anni. La sua ricchezza incommensurabile, il suo influsso politico e la storia della Chiesa ne danno testimonianza in tutto il mondo. Per questo si presenta la domanda: non è forse una dicotomia assurda, come affermato dal Papa, cercare di conciliare gli insegnamenti di Gesù di Nazareth con gli insegnamenti della Chiesa? Non fa forse parte della schizofrenia spirituale che lo stesso Papa Francesco ha attribuito alla sua curia?
1: Francesco ha inoltre affermato: senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi ad un'idea, ad una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori.
2: Unseren Launen preisgegeben. Zitat Ende.
1: Fine della citazione. Permettete di porre una domanda. Perché? Perché gli insegnamenti di Gesù, del Cristo, senza la Chiesa, dovrebbero essere solo un'idea, una morale, un sentimento? Perché? Perché il nostro rapporto con Cristo, senza la Chiesa, dovrebbe essere in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni e dei nostri umori? Perché? Chi ha in realtà abbandonato e annullato il rapporto degli uomini con lo Spirito del Cristo Dio che dimora in ogni uomo, e questo a causa delle sue fantasie di potere e delle sue interpretazioni e umori che si rispecchiano nei dogmi, nei culti, nei riti e che in realtà provengono dal culto di Baal? Chi si è posto come intermediario tra Dio e gli uomini? Chi? Perché Dio, l'Eterno, ha inviato profeti agli uomini? Perché in tutti i tempi i profeti di Dio si sono espressi contro i sacerdoti e gli altolocati? Perché? Che cosa hanno insegnato i profeti di Dio? Che cosa ha insegnato Gesù di Nazareth? Tutti i grandi profeti hanno insegnato la via che conduce direttamente a Dio, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio. Al posto della parola di Dio, data per parola profetica, di cui troviamo testimonianza anche nell'Antico Testamento, i sacerdoti e gli scribi hanno messo i loro insegnamenti ecclesiastici e hanno poi eletto dei cosiddetti santi. Chi oggi crede alle rivelazioni di Dio date tramite i profeti dell'Antico Testamento e non alla Chiesa, deve sapere che tali rivelazioni non sono passate attraverso la porta stretta della coscienza dell'arroganza ecclesiastica.
0: E se oggi un profeta eletto da Dio rivela la parola di Dio agli uomini, la Chiesa pretende che ciò dovrebbe avvenire all'interno della sua istituzione, con la supervisione della casta sacerdotale, come viene confermato anche da quanto affermato da Papa Francesco nella predica tenuta in occasione della Giornata Mondiale della Pace. Nessuna manifestazione di Cristo, così afferma il Papa, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Citazione del Papa. Ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non si lascia mettere a tacere da sacerdoti, vescovi e papi di qualsiasi fazione. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole ed egli soffia al di fuori delle chiese che hanno abusato e abusano ancora oggi per i loro scopi del nome di suo figlio Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Ancora oggi i dogmi danno testimonianza di ciò che un cristiano fedele alla Chiesa deve o non deve credere in modo vincolante. Gesù di Nazareth non insegnò nemmeno un solo dogma. Egli è lo Spirito libero e ciò si esprime anche nelle sue parole. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Pertanto per i cristiani non sono determinanti le parole altisonanti dei papi e dei vescovi, che a volte si rivolgono apparentemente addirittura contro i propri dogmi e i propri precetti, bensì ciò che i precetti di fede cattolici stabiliscono come apparentemente infallibile, e questo ancora oggi, con la minaccia della dannazione eterna. Per questo motivo il Papa deve parlare contro tutti gli uomini, contro tutti i cristiani, a meno che essi non si aggreghino al corpo della Chiesa cattolica.
1: Per questo motivo, tantissime persone seguono le parole del veggente di Patmos tramandate nell'Apocalisse di Giovanni. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe». Tantissime persone hanno trovato lo Spirito libero, il Cristo Dio, al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Un grande e potente popolo mondiale di fratelli e sorelle resta fedele al Cristo Dio al di fuori del serpente istituzionale, della Chiesa. Questi innumerevoli fratelli e sorelle hanno fatto esperienze ben diverse. Hanno fatto e fanno tuttora l'esperienza che Dio è rappresentato in ogni uomo stesso, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Il regno di Dio è insito in voi.
2: Unzählige Brüder und Schwestern in aller Welt bezeugen.
0: Tantissimi fratelli e sorelle in tutto il mondo testimoniano di aver trovato il Cristo Dio al di fuori della Chiesa e seguono l'appello del Cristo Dio che dice: «Voi, popoli della terra, togliete dalla croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dello Spirito libero». Perché Papa Francesco non riconosce che gli uomini possano amare Cristo senza la Chiesa, possano ascoltare Cristo senza la Chiesa e possano essere con Cristo al di fuori della Chiesa? La gerarchia sacerdotale perseguita da 1700 anni gli insegnamenti dei cieli di Gesù di Nazareth e il Cristo Dio che venne sulla terra in Gesù di Nazareth. La sua parola è loro estranea ancora oggi. Vogliono dogmi, riti, culti e sacramenti. Vogliono la loro gerarchia sacerdotale. E fino ad oggi non vogliono lo Spirito libero del Cristo Dio. Tantissimi fratelli e sorelle in tutto il mondo testimoniano che senza la Chiesa il nostro rapporto con Cristo diventa vivo, che non siamo più in balia dell'immaginazione della casta sacerdotale, dei dogmi restrittivi, di culti e di riti. E i nostri bambini non sono in balia degli umori dei sacerdoti.
1: Cari amici, Che cosa ha insegnato Gesù di Nazaret? Gesù di Nazaret ha insegnato che dovremmo pregare nella stanzetta silenziosa. Se fosse necessaria una chiesa per farlo, Gesù di Nazaret ci avrebbe insegnato qualcosa di sbagliato e sarebbe un falso profeta. Egli insegnò a senso: non fatevi chiamare rabbi, ovvero sacerdoti, e che esiste solo un santo al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre, il Padre dei Cieli. E allora perché il Papa attribuisce a se stesso il titolo di Santo Padre? Perché? Gesù ha insegnato qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
0: Gesù insegnò: voi siete tutti fratelli e sorelle, e non escluse nessuno. Non parlò di una chiesa che dovrebbe essere l'unica portatrice di salvezza, e non insegnò nemmeno la dannazione eterna, ma portò invece l'atto di redenzione per tutte le anime e per tutti gli uomini. Gesù ha forse insegnato qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
1: Egli insegnò: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Non ha parlato di far parte di una religione esteriore. Gesù ha forse insegnato qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
0: Gesù di Nazaret insegnò la regola d'oro: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro per primi.

0: Nicht.
1: Chi ha quindi così tanta presunzione da pensare di poter incorporare gli insegnamenti del Cristo Dio negli otri di una chiesa clericale e di mettere al bando tutti coloro che aspirano alla parola vissuta al di fuori della Chiesa, all'adempimento dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù? Chi ha quindi la presunzione di affermare che una buona azione compiuta altruisticamente da una persona non avrebbe alcun valore se viene compiuta al di fuori del corpo della Chiesa? Chi ha la presunzione di affermare che una profonda parola nel proprio interiore, la preghiera rivolta a Dio, nostro Padre, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth con le parole «Ma tu entra nella tua stanzetta e parla con il Padre tuo», che questo non avrebbe valore? Chi ha inventato questi insegnamenti? Chi? Di chi sono le parole che vengono poste al di sopra della rivelazione profetica di Dio, della rivelazione mistica di Cristo? Gesù ha insegnato forse qualcosa di sbagliato? In tal caso sarebbe un falso profeta.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, questo discorso di Papa Francesco pone ogni cristiano davanti a una decisione: per i dogmi della Chiesa o per gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Un popolo mondiale di cristiani liberi che seguono Gesù di Nazareth sta dalla parte dei suoi insegnamenti, degli insegnamenti dello Spirito libero. Poiché Dio, l'Eterno, il creatore di tutte le forme di vita, è al di sopra di tutte le religioni esteriori. Egli è la verità universale, di eternità in eternità. E con questo desideriamo congedarci da voi. Auguriamo a tutti ogni bene e di essere guidati dallo Spirito libero del Cristo Dio, che venne sulla terra in Gesù di Nazareth. La pace sia con voi. Arrivederci e un

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazaret insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli

0: Gli anni 90, tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
1: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
3: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, Se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'Eterno Essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: «L'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo». Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: «Le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'Eterno Essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e, allo stesso tempo, prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole. I nostri pensieri, le nostre parole, sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
4: Liebe Mitmenschen, cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce, appunto, solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta.
5: wirksam ist. Die Strahlung,
4: l'irradiazione, la legge assoluta è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
4: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui, guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio.
5: Mein Kind,
4: Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
2: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
3: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'Essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
0: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
4: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te. Ricordati la seguente frase della verità e vivila. dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro Tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
2: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
3: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
2: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito. Chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
4: Cari amici, il Cristo ci insegna. E se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
0: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero.

0: in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé. Parlo lentamente e ripeto: crediamo al Cristo in noi.
1: Glauben wir an die einmalige Macht.
0: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
1: Nehmt die Worte als Bild mit.
0: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
1: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
0: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce. Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda.
1: Vertrauen wir uns Christus an?
0: Ci affidiamo al Cristo
1: in allen Einzelheiten,
0: in ogni particolare, in ogni dettaglio. Lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda: ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te. Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
1: in unserem Atem hinein,
0: nel nostro respiro,
1: der Odem,
0: l'alito,
1: ist die Hand der Liebe,
0: è la mano dell'amore.
1: Die Gedanken haben Abstand genommen.
0: I pensieri si sono allontanati.
1: Wir atmen ruhig.
0: Respiriamo in modo tranquillo.
1: Und nun legen wir beide Handrücken.
0: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
1: Beide Füße stehen auf dem Boden.
0: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
1: Nun lassen wir den Atem strömen.
0: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
1: Wir beten und rufen Christus an.
0: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
1: Tu ewiges Licht in uns.
0: Cristo, tu eterna luce in noi,
1: tu Liebe,
0: tu pienezza, tu amore, Tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore. Tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima. Eterno.
1: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
0: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
1: Der Strom des Heils fließt.
0: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo Spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Ist in unsere Seele.
1: Egli è nella nostra anima
0: in unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete,
0: und
1: abbiate fiducia
0: Hilfe.
1: Ed affermate
0: und die Heilung
1: l'aiuto e la guarigione
0: vom inneren Arzt
1: che proviene dal medico e guaritore interiore.
0: O Gott und Herr,
1: o Dio e Signore,
0: Sohn wirkt in uns.
1: Tuo Figlio agisce in noi.
0: O ewiger Vater,
1: o Eterno Padre,
0: dein Geist, der
1: il Tuo Spirito che agisce nel Figlio aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo e in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo. E consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt Cristo uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini, i legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito. Scorre

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, in cui tratteremo altri aspetti del libretto Il giovane e il profeta. Oggi continueremo a leggere le interessanti risposte di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca, alle diverse domande che un giovane le pone. In una società corrotta e fortemente orientata sul profitto, che quindi non è in grado di offrire buoni esempi alle nuove generazioni, spesso i giovani hanno difficoltà a riconoscere come orientarsi. Come il giovane racconta nell'intervista, spesso essi iniziano ad acquisire vizi ed eccessi offerti dalla società senza pensarci molto. E chiede quindi a Gabriele come possono fare per non divenire persone dipendenti da tali eccessi.
1: Gabriele dice al giovane: «Hai parlato di droga e rock and roll, oggi diremmo musica elettronica. Vorrei chiederti una cosa: perché non ballare solo il rock and roll senza la droga? Perché così tanti giovani ricorrono alla droga? Questo succede perché non riescono più a controllare i propri desideri, i propri pensieri e le proprie passioni. Oppure perché sono estremamente delusi dalla nostra società, dato che non riescono a far valere le proprie idee e i propri desideri. Alcuni si stordiscono con le droghe fino a diventare tossicodipendenti. Altri invece si picchiano selvaggiamente. Tuttavia, tutto ha una causa».
0: Gabriele spiega ora quale importante compito la società, quindi anche tutti noi, dovremmo svolgere per i giovani. I giovani dovrebbero essere accolti nel modo giusto nella nostra società. Quest'ultima, invece, è troppo occupata con se stessa, motivo per cui impone solo obblighi ai giovani e non si prende il tempo per comprenderli. «Ammetterai certamente, dice Gabriele al giovane, che le idee e le opinioni dei giovani sono spesso irreali. Ciò non significa, tuttavia, che la società debba semplicemente rifiutare queste richieste immature. In ogni cosa c'è un granello di verità o un granello di senso. Sarebbe quindi necessario riconoscere il valore delle idee e delle opinioni dei giovani, ossia elaborare quale sia il loro senso per comprendere i giovani, per sostenerli, per rafforzare i loro aspetti e valori positivi e costruire su di essi. Dalle richieste dei giovani si potrebbero così sviluppare gli aspetti buoni, costruttivi e proficui. Ed essi, in base al valore delle loro idee ed opinioni, potrebbero a poco inserirsi in una buona società con valori etici e morali».
1: Il giovane chiede a Gabriele come si possa riconoscere ciò che può aiutare a sviluppare valori etici e morali. E lei risponde con una serie di domande. Che cos'è essenziale per poter condurre una vita ricca di valori etici e morali? Prima di tutto sarebbe importante chiedersi: che cosa voglio veramente? Voglio essere diverso dalla massa? Oppure voglio essere una persona dipendente dalla massa, che si lascia trascinare da essa, senza sapere a quale gregge appartiene?
0: Gabriele prosegue: se vuoi aspirare a conseguire valori etici e morali superiori, dovresti pensare con la testa a ciò che ti occupa al momento, ossia riflettere su di esso con la mente, immaginandolo a livello di pensiero e chiedendoti: a che cosa mi porta? Voglio scomparire nella massa chiamata società, che è una massa che non riflette e che si lascia spingere ed è assillata? Voglio quindi nuotare con la corrente del tempo, nella corrente del mondo e di tutto ciò che appartiene ad esso, per trarre eventualmente vantaggio dai relitti che vengono portati sulla spiaggia dalle onde? Oppure voglio divenire o essere una persona indipendente, con un carattere forte, che sviluppando i propri valori interiori e disinteressati, ossia altruistici, è in grado di divenire una roccia tra le onde spumeggianti della società, ossia della massa. Voglio quindi già oggi ripropormi norme per una società più elevata e divenire o essere una persona che può dire dalla propria coscienza: ciò che è usuale nella società odierna non corrisponde ai miei valori e principi.
1: Gabriele a questo punto desidera tranquillizzare il giovane e gli dice che farsi queste domande, porsi delle mete etiche elevate per la propria vita, in realtà non significa reprimere ciò che ci spinge, sia che si tratti di sesso, di droga o di maschere conformiste o delle mode. Ciò sarebbe sbagliato, dice Gabriele. Sentiamo perché. Ciò che reprimiamo non è stato elaborato, non è stato superato, ma solo rimandato. In un momento di debolezza si ripresenta e ci travolge come un'epidemia. Saremo quindi malati delle nostre passioni e ci sfuggiranno di mano le redini della nostra vita terrena. Ti posso solo consigliare di elaborare a poco ciò che ti assilla e che l'insegnamento cristiano definisce peccato, ma che potremmo chiamare anche aspetto umano, debolezza, errore, comportamento errato. Vale a dire che dovresti trovare la radice della pressione e della spinta esercitata dai desideri per poi eliminarla.
0: Potremmo quindi dire che non serve a niente reprimere in modo fanatico gli aspetti negativi che si presentano. Sarebbe come voler nascondere qualcosa che tuttavia rimane finché non l'abbiamo guardata in faccia ed elaborata. Ma ascoltiamo come possiamo concretamente affrontare e superare tali debolezze. Gabriele continua. Non si tratta di dire semplicemente no a tutte le passioni che si presentano, bensì di dire un sì determinato a valori etici più elevati, di riproporsi una vita che corrisponde all'insegnamento di Gesù, il Cristo. Se lo desideri, ti sarebbe di aiuto lo Spirito del Cristo Dio che dimora in ogni uomo. Poiché sta scritto, chiedi e ti verrà dato, cerca e troverai, bussa e ti verrà aperto. Riceverai quindi l'aiuto per elaborare a poco gli aspetti umani e costruire una vita con tutte le sue norme etiche e morali più elevate. Allora non sarai più una persona spinta dai propri desideri, bensì sarai a favore della società cristiana che certamente si svilupperà, poiché la rovina di questa cultura dell'ego si profila già all'orizzonte.
1: Puoi orientarti difficilmente su uomini, dice Gabriele, nemmeno sulle eminenze ecclesiastiche che dovrebbero essere modelli di vita cristiana. Se lo desideri, orientati sulla vita di Gesù, che non è stata semplice. Anche Gesù ebbe le sue lotte. Ci sono certamente buoni libri spirituali nei quali puoi leggere in che modo le ha superate di volta in volta.
0: Il giovane si rivolge ora a Gabriele con le seguenti parole. Gabriele, queste risposte alle nostre domande ci aiutano veramente. Mi interessa ciò che hai detto in merito ai valori spirituali e vorrei saperne di più. Quali sono questi valori concretamente? Come possiamo svilupparli e rinforzarli nei loro vari aspetti? E inoltre, come giovane, come posso elaborare valori propri, valori nuovi, senza orientarmi sugli adulti?
1: Gabriele risponde così. Mi hai chiesto quali sono i valori etici e morali superiori. Cominciamo con la dose più piccola, per porla poi sempre più in alto. Sforzati di ascoltare i tuoi simili e cerca di dare loro una risposta sincera. Non darti tanta importanza nei colloqui. Non essere una persona che vuole sempre saperla meglio, ma rifletti, chiedendoti se sei veramente all'altezza della domanda e se sei in grado di aiutare e servire con una risposta. Mantieni pulito il tuo corpo. Sforzati di portare vestiti puliti e ordinati.
0: Gabriele prosegue. Saluta i tuoi simili con pensieri e parole aperti e sii cosciente che anche tu desideri essere salutato nello stesso modo, con un viso chiaro e aperto. Quando sei a scuola o al lavoro, non prenderti gioco dei tuoi insegnanti o delle tue insegnanti o dei tuoi superiori, né dei tuoi compagni o dei tuoi colleghi. Saresti forse contento se essi ridessero di te?
1: Mangia e bevi con buone maniere e sii consapevole che il cibo e le bevande che consumi sono un dono fatto dal Creatore ai suoi figli umani tramite la Madre Terra. Tratta bene gli animali, le piante, tutta la natura, ossia nello stesso modo in cui vorresti essere trattato anche tu. Infatti, tutte le forme di vita della natura hanno sentimenti e sensazioni, poiché portano in sé la vita, la facoltà di sentire e percepire. Sii consapevole che la Madre Terra ti ha donato il tuo corpo fisico. Chi rispetta se stesso e mantiene pulito il proprio corpo, apprezza e rispetta anche la Madre Terra. Non farà volutamente male né agli animali né alle piante. Rispetterà anche i minerali e non li sfrutterà.
0: Gabriele continua. Quando incontri una persona, non giudicarla, sia che tu la conosca, sia che ti sia estranea, poiché la sua condizione attuale corrisponde al suo attuale livello di coscienza, è la sua individualità. Ogni uomo pensa e vive come è al momento, così è la sua immagine personale che egli determina con i suoi pensieri e con i suoi desideri. Allo stesso modo si presenta a te e ai suoi simili, si veste in modo corrispondente e arreda la propria dimora allo stesso modo. Vive e si comporta in modo corrispondente dentro di essa. Ogni persona è diversa dall'altra.
1: Questa diversità, dice Gabriele, la definiamo come il livello di coscienza del singolo. Anche tu sei diverso dai tuoi simili. Tu hai il tuo livello di coscienza, gli altri hanno il loro. Quale dei due è quello giusto? Secondo la legge divina, nessuno dei due, poiché ognuno mette più o meno in mostra le proprie tendenze negative, ossia ciò che gli è proprio, ciò che è in lui. Pertanto, ognuno parla, giudica e condanna solo in base ai propri errori, divenendo così il giudice di se stesso.
0: Anche Gesù ci insegnò qualcosa in merito. Egli disse: «Non giudicate per non essere giudicati. Infatti, con il criterio con cui giudicate, sarete giudicati voi stessi. E con il metro con cui misurate, sarete misurati voi stessi». Gabriele prosegue: «Non inviare ai tuoi simili pensieri carichi di odio e di invidia, poiché nemmeno tu vuoi che gli altri lo facciano con te. Lascia la libertà ai tuoi simili, non costringerli a fare ciò che vorresti o potresti fare tu stesso.
1: Aiuta il tuo prossimo quando riconosci che ha bisogno di aiuto e ti chiede di farlo. Tuttavia non metterti in mostra per questo. Fallo con umiltà e non pretendere da lui nemmeno un ringraziamento. Non entrare nel tempio, nella sfera del tuo prossimo, cercando di cambiarlo come tu credi che sarebbe bene per lui. Cambia tu te stesso e impara a rispettare la tua vita. In tal modo avrai anche rispetto per i tuoi simili. Quando conosci un ragazzo o una ragazza, chiediti per quale scopo. E forse la sessualità? Per soddisfare i tuoi desideri assillanti? Allora chiediti come ti sentiresti se tu venissi usato per lo stesso scopo.
0: Gabriele spiega ora al giovane che tali valori etici sono in realtà sempre gli stessi che già Gesù ci insegnò e visse per noi come esempio. Gabriele spiega: «Sono le eterne leggi divine per questa terra. Proprio nel discorso della montagna, Gesù di Nazaret ci ha dato così tanto. Se seguiamo i suoi insegnamenti, che sono molto semplici, ci viene indicata la via che porta ad una vita più elevata».
1: Gesù ci insegnò, per esempio: «Non giudicate per non essere giudicati». Giudicare, spiega Gabriele, significa valutare o denigrare un altro a livello di pensiero, oppure a parole, senza riconoscere la propria parte. Quante volte diciamo a noi stessi e agli altri: «Non ho colpa per questa o per quella situazione», oppure «Io sono innocente». Gesù ci ha tuttavia insegnato ben altro in merito alla trave e alla pagliuzza. Egli disse: «Perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come puoi dire a tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello.
0: Gabriele continua. Con queste parole egli intendeva che, nel caso di un conflitto, la colpa non si trova da una parte sola. Se crediamo nella legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, nel caso di una lite tra due o più persone ci deve essere una causa comune, della quale entrambi o più hanno una parte. Se si cerca di dare la colpa solamente ad uno, che cosa ne è di colui che ha dato origine a questa colpa?
1: Gabi ci spiega quindi che secondo l'insegnamento di Gesù riguardo alla trave e alla pagliuzza, un complesso di colpa riguarda quindi sempre due o più persone. Non può esistere un solo colpevole. Continua a leggere adesso le sue parole. Se vogliamo evitare di aggrapparci ad una parte di colpa o vogliamo far regnare la giustizia quando viene data la colpa a qualcuno, Gesù ci indica la soluzione, la via, ossia il modo in cui dovremmo comportarci. Tutto ciò che volete che gli altri facciano a voi, fatelo voi a loro. Oppure viceversa, ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu agli altri. Certamente non vuoi che gli altri ti giudichino, ti condannino, ti offendano, ti isolino, ti rifiutino e così via. Se non lo vuoi tu, non farlo nemmeno agli altri. Da ciò derivano valori nobili, ossia gli antichi valori di una società etica cristiana.
0: Mi affascina sempre la semplicità, la chiarezza, ma anche la concretezza degli insegnamenti di Gesù. Le giornate ci offrono infatti così tante situazioni nelle quali possiamo provare a metterli in pratica e a constatare se il rapporto con i nostri simili migliora, se diveniamo più pacifici e felici. Ma come mai queste semplici regole di vita non vengono utilizzate come aiuti quotidiani? Gabriele prosegue. Anche se la legge di semina e raccolta, chiamata anche legge di causa ed effetto, si trova nella Bibbia, molti cristiani la rifiutano. Chi vuole infatti essere corresponsabile di una colpa? Si cerca sempre il meglio per se stessi, mettendo semplicemente da parte la legge di semina e raccolta. Anche le istituzioni ecclesiastiche si tengono lontane dall'aspetto della legge che dice: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. E perché? Se riconoscessero questa verità, le eminenze ecclesiastiche dovrebbero essere incessantemente in viaggio per chiedere perdono ai propri simili per quanto avvenuto in passato e per quanto avviene anche nel presente.
1: Da ciò puoi riconoscere in quale fase culturale si trova la nostra società. Essa chiude gli occhi davanti alla legge cosmica di causa ed effetto, in particolar modo quando si tratta degli aspetti personali. Riconosce invece l'affermazione scientifica secondo la quale non esiste alcun effetto senza una causa. Vediamo quindi che gli adulti del genere umano dovrebbero prima di tutto maturare per una società piena di valori.
0: Gabriele continua. L'uomo non dovrebbe orientarsi su alcun essere umano, ma sempre solo sull'insegnamento di Gesù. Per giustificare il fatto di essere impotenti nei confronti dei propri aspetti più infimi, si dice spesso: Gesù era un uomo perfetto, mentre noi siamo uomini imperfetti. Anche se questa affermazione è giusta, Gesù ci ha tuttavia comandato: divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ciò significa che dovremmo condurre la nostra anima alla perfezione tramite l'aiuto del nostro Redentore, del Cristo.
1: Gesù ci comandò anche di seguirlo. Ciò comporta che non dovremmo seguire alcun uomo, bensì compiere i passi che egli ci ha insegnato. I passi verso una vita colma di valori, che creerebbe anche una società stabile, con norme etiche e morali superiori. Passi che consistono nell'adempimento graduale dei comandamenti che Dio ci ha dato tramite Mosè e del discorso della montagna di Gesù.
0: Gabriele prosegue. Da ciò consegue a poco ciò che ci ha insegnato Gesù. Divenite perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. Riferisco questa sua affermazione soprattutto alla nostra anima, che può divenire perfetta anche nell'uomo. Questi ha sempre i suoi programmi terreni di vita, dei quali ha in fondo bisogno per affrontare questa esistenza terrena, come per esempio i programmi per muoversi nelle tre dimensioni, per decidersi nella propria professione, per soppesare e misurare le cose nel modo giusto, per la geografia e la storia, e anche i programmi dei numeri, della musica e quelli necessari per applicare altri talenti, fino ad arrivare all'epoca odierna, se vuoi, addirittura ai programmi necessari per usare il computer.
1: Da Gabriele abbiamo quindi sentito che dovremmo imparare a riconoscere i nostri programmi, sia quelli positivi sia quelli negativi. Se confrontiamo questi programmi di vita con i comandamenti di Dio e con gli aspetti della legge del discorso della montagna di Gesù, possiamo anche prendere delle decisioni, cioè prendere coscienza di che cosa vogliamo fare veramente della nostra vita, per poterla dirigere sempre più su binari più nobili e positivi.
0: Cari amici, e chi non vorrebbe dirigere la propria vita su binari più nobili e più positivi? Oggi abbiamo ricevuto diversi aiuti concreti per farlo, in parte tratti dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Proviamo a utilizzarli nella nostra vita di tutti i giorni. Ci auguriamo e auguriamo a tutti voi tante buone esperienze. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

basta con tutta questa confusione. Dove trovare Dio, lo spirito libero e dei valori etici universali? Alcuni giovani parlano con Gabriele, la profetessa dei nostri giorni, in modo libero e diretto. Ordinate l'opuscolo gratuito Il Giovane e il Profeta, ideale per tutti coloro che cercano il vero senso della vita.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla. L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo Morte, dove sono le tue ombre? Oggi abbiamo la possibilità di riportare la risposta a questa domanda che abbiamo ricevuto dalla pienezza della sapienza divina, dal Regno Eterno, da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per mezzo di Gabriele, nella nostra epoca si compie la promessa che il Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno Eterno, fece 2000 anni fa come Gesù di Nazareth. Nelle tradizioni, questa promessa viene espressa a senso con le seguenti parole. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e annuncerà le cose future. Lo Spirito della verità è venuto e da quasi 5 decenni ci sta conducendo nella verità tutta intera tramite la parola profetica per mezzo della sapienza divina, della sua profetessa di Dio, Gabriele. Da quasi 5 decenni sempre più persone fanno l'esperienza che lo Spirito della verità, il Regno Eterno, il Dio che parla, non ha segreti, né lascia che sacerdoti e amministratori del culto gli vietino di parlare, e la verità non può più essere nascosta o soppressa. Questo verrà dimostrato nuovamente nelle spiegazioni di oggi, che, come dice il titolo della trasmissione, parlano di quello che la gente chiama morte, cioè il decesso del corpo terreno. La verità che Gabriele spiega in merito a questo tema chiarisce in modo definitivo tutte le speculazioni e i falsi insegnamenti sulla morte che circolano in questo mondo. Questi falsi insegnamenti hanno potuto e possono persistere così a lungo solo perché i sacerdoti e gli amministratori del culto di tutti i tempi hanno perseguitato e assassinato in continuazione i portavoce della verità eterna e soppresso la verità proveniente dal Regno Eterno, che Gabriele ci spiega di nuovo in tutte le sue sfaccettature nella nostra epoca. Riportiamo ora le spiegazioni di Gabriele sul tema Morte, dove sono le tue ombre? Noi esseri umani parliamo della morte dicendo, per esempio, il paziente è morto il tal giorno, o il soldato è morto in guerra, o molti bambini e civili sono stati uccisi dalla guerra, oppure molte persone hanno dovuto perdere la loro vita, e così via. Quando si parla degli animali, si dice «Molti animali sono tenuti in condizioni atroci, in stalle anguste e devono soffrire in modo indicibile nelle strutture di sperimentazione animale e anche durante

0: antitrasporti di animali. E anche un determinato numero di animali sono morti o sono stati uccisi e così via. Noi esseri umani abbiamo mai riflettuto sul fatto che tutto, ma veramente tutto, è energia, che tutto, senza alcuna eccezione, si basa sull'energia, che tutto ha una struttura di atomi, compresa la vita degli esseri umani e degli animali? E abbiamo mai riflettuto su cosa significhi che, come la scienza insegna da decenni, nessuna energia va perduta? Dove vanno allora tutte le energie? Chi dovrà sopportare il dolore e l'indicibile sofferenza degli innumerevoli esseri viventi torturati e martoriati, che si tratti di esseri umani o di animali, se, come si dice, nessuna energia va perduta? In questo contesto accenniamo solo brevemente. La materia non è altro che energia della caduta. Fondamentalmente non esiste la morte, ma solo la legge di causa ed effetto. Tuttavia, in tutto il mondo ci sono innumerevoli ombre, perché quello che definiamo morto ha ancora informazioni. Quando si afferma in modo lapidario che nessuna energia va perduta, significa anche che ogni energia è costituita da informazioni che ognuno di noi memorizza e trasmette in base a ciò che avviene durante il giorno. E queste informazioni sono le ombre che continuano a esistere anche dopo la cosiddetta morte dell'essere umano e vengono trasmesse attraverso la terra e le incarnazioni. Ogni essere umano che decede lascia tracce di energia, cioè informazioni, indipendentemente da come sia morto e se il suo corpo sia stato sepolto o cremato. Tutto è energia e secondo dopo secondo trasmette frequenze energetiche corrispondenti che hanno dei contenuti. L'energia quindi trasmette e cerca una ricevente corrispondente, quindi trasmette informazioni. Anche se l'essere umano è deceduto e il suo corpo è stato sepolto o cremato, ciò che rimane sono le energie con il potenziale di trasmissione corrispondente, perché, come è stato detto, nessuna energia va perduta.
1: Vorrei definire le parole potenziale di trasmissione, continua Gabriele, come potenziale che invia informazioni, perché ogni emittente, in base ai suoi contenuti, ha anche la ricevente corrispondente. Ogni persona ha sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e modi di agire corrispondenti. Tutto si basa sull'energia. Ogni inclinazione dei nostri sentimenti, ogni sensazione, trasmette e riceve. E così ogni pensiero e ogni parola. Anche i modi di agire corrispondenti sono energie che hanno diverse frequenze di trasmissione con contenuti differenti. Tutto ciò che viene emanato dall'essere umano costituisce quindi potenziali di trasmissione completamente diversi. Per esempio, ogni sensazione in ogni momento ha frequenze di trasmissione completamente diverse a seconda di quello che sta avvenendo in noi in quel momento, per esempio quello che stiamo sognando, quindi quello che desideriamo, o quello che ci aspettiamo dal nostro prossimo, per esempio come si dovrebbe comportare e così via. Spesso sono solo momenti o come cosiddette fotografie istantanee, come brevi sequenze di immagini, ma memorizziamo tutto e tutto ha un effetto anche sul nostro potenziale di trasmissione. E lo stesso vale per i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. indipendentemente dal fatto che lo riconosciamo in noi stessi o se questo avviene solo nel nostro subconscio. Noi stessi ci conosciamo troppo poco. Alcune persone penseranno: a cosa serve se dobbiamo costantemente osservare e controllare quello che succede dentro di noi? Non riusciamo quasi più a eseguire il nostro lavoro? Rimane aperta la domanda: perché, per esempio, dobbiamo rifare più volte lo stesso lavoro o gli stessi processi lavorativi o ricominciare da capo? Anche se lasciamo da parte i nostri sentimenti e le nostre sensazioni e riflettiamo senza valutazioni solo sui nostri pensieri, ci renderemo conto che molto proviene dal nostro modo di pensare, anche dalle nostre parole, che spesso dipendono dai nostri pensieri. I nostri pensieri e le nostre parole sono a loro volta influenzati dai nostri sentimenti e dalle nostre sensazioni. Tutti i nostri modi di agire sono segnati dalle componenti delle sensazioni, sentimenti, pensieri e parole. Si parla così facilmente di trasmettere e ricevere. Tutto, ma veramente tutto, è costituito da processi energetici. Finché siamo esseri umani, questi vengono memorizzati dalla nostra anima e anche da ogni cellula del nostro corpo. Anche se non crediamo in un'anima immortale, il nostro corpo fisico memorizza e trasmette determinati aspetti registrati anche dopo il nostro decesso. Infatti, nessuna energia va perduta.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se il nostro corpo ha un'anima, dopo il decesso l'anima esce dal corpo, sempre che, come già detto, il corpo abbia un'anima. Se il corpo non ha un'anima, se è quindi solo sostanza raddensata, materia, i contenuti delle cinque componenti, delle sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni, rimangono comunque memorizzati negli elementi che costituiscono il corpo. E questo significa che rimangono aspetti memorizzati anche quando il corpo si è decomposto. Anche le ceneri di una persona deceduta irradiano, perché nessuna energia va perduta. È possibile che le energie dei resti di un corpo decomposto o cremato spingano verso una nuova incarnazione in un corpo, ossia a una reincarnazione. La morte, quindi, non esiste, ma esiste solo un cambiamento, o attraverso la reincarnazione, o attraverso il percorso dell'anima verso il regno di Dio. Il cambiamento lascia delle ombre corrispondenti. Anche se si parla di morte o di decomposizione, o delle ceneri di un defunto, le energie che sono state memorizzate rimangono e spingono verso l'alto, sulla via che conduce al regno eterno, o verso il basso, verso una nuova incarnazione, chiamata anche reincarnazione dell'anima. Nel caso di una reincarnazione, i genitali di un uomo e di una donna vengono spinti da queste energie memorizzate. Se un uomo e una donna si uniscono sessualmente e in quel momento l'ovulo della donna è ricettivo e viene generato un bambino, il futuro bambino porta in sé le predisposizioni della donna che concepisce e dell'uomo che procrea. Il bambino ha i geni corrispondenti di entrambi i genitori. Il parto del bambino viene poi chiamato nascita. Rimane la domanda rivolta all'uomo e alla donna. È stato il desiderio di un figlio o la spinta sessuale a creare il frutto dal seme e dall'ovulo? Ogni nascita avviene attraverso il corpo della donna. Ma quante parti di istinto, quanta energia riferite al corpo ha accolto il futuro frutto dall'uomo e quante dalla donna? Infatti tutto si basa sull'energia, ma ogni tipo di energia ha vibrazioni differenti, di vario tipo. Si pone quindi nuovamente la domanda: si è trattato del desiderio di un figlio o solo della spinta sessuale? Cosa ha accolto l'ovulo? Quali contenuti possono essere stati trattati, ossia accolti da questa energia? O cosa si sviluppa da questo? Senza fare congetture e pensarci a lungo, o addirittura elencarlo o metterlo in discussione, una cosa è certa. Qualsiasi sia il frutto che le donne e gli uomini portano, che è stato provocato o creato dall'energia, dietro a tutto c'è sempre l'energia.
0: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. L'energia primordiale è lo spirito della fusione nel regno eterno, la legge eterna. L'energia primordiale, lo spirito, Dio, scorre anche attraverso ogni cellula, attraverso ogni elemento del nostro corpo e attraverso la nostra anima. La legge eterna fluisce attraverso le energie umane, indipendentemente da come esse siano, anche se provengono dalla terra, che è solo un prestito nell'evento della caduta, perché il dominatore della caduta delle forze avverse voleva dare una forma diversa al sia fatto del Dio eterno, unico universale, l'essere primordiale ed eterno. L'uomo dice: «Io sono il prossimo di me stesso». Con questo, già l'istanza della caduta voleva sconfiggere il regno di Dio e dare una forma diversa alla creazione. Le cose sono come sono. Tutto ciò che è preso in prestito ha un periodo in cui inizia e un periodo in cui finisce. Lo spirito primordiale, la legge primordiale, sta ora riportando tutto indietro, perché la data indica fine. Chiediamoci oggi, cosa volevano le generazioni della caduta, sia che fossero già esseri umani o no? Chiediamoci oggi, cosa vogliono le generazioni di oggi, gli esseri umani di oggi? Il genere umano non conosce limiti, ma traccia confini, anche se solo intorno ai suoi pochi metri quadrati di spazio vitale. Raramente gli uomini riescono ad andare oltre. Il livello di coscienza della maggior parte delle persone è così limitato. Se qualcosa va oltre, si inizia a litigare. L'uomo si arroga il diritto di condurre battaglie e guerre contro tutto ciò che la sua coscienza non riesce a comprendere, come è avvenuto e avviene in molti casi quando si tratta della ripartizione del pianeta Terra. In generale, in tutto l'universo c'è un unico pianeta che porta esseri umani. Non è stato possibile andare oltre, perché il livello di coscienza delle istanze della caduta non era sufficiente per fare di più. Con calma, quasi con serenità, lo spirito fluente, la legge primordiale, non tocca la volontà dei candidati che bramano a raggiungere ulteriori pianeti. Si può riconoscere. L'umanità, nel suo insieme, sta distruggendo se stessa, dal momento che le resta solo il pianeta Terra malato, quindi il mondo di ieri e di oggi, e poi è finita. Alcune persone si chiedono: cos'è in fondo veramente la verità? Gabriele spiega in merito. L'umanità in tutti i continenti, in tutti i popoli e le nazioni di questa terra, ritiene che la sua coscienza limitata sia il metro di misura di tutte le cose, anche per quanto riguarda la verità, in frasi come «posso capirlo», «posso accettarlo», «ne sono consapevole», «posso crederlo» e così via. La verità è che esiste unicamente una coscienza, perché c'è anche soltanto una verità, che è Dio, l'essere eterno. Se guardiamo indietro nel periodo da A fino al presente, in nessun paese, in nessun partito, in nessuna religione c'è stata e c'è una certa, nel senso letterale della parola, vera stabilità. Al contrario, le parole vuote sono in rapida espansione. Ovunque si guardi e qualsiasi cosa si ascolti, si è sopraffatti da leggende che, considerate in modo superficiale, possono sembrare vere, a cui si potrebbe anche credere o che si potrebbero accettare o si potrebbe addirittura eleggere chi le divulga. Ma un esame più attento e più lungo rimane spesso una strana sensazione che diventa sempre più una certezza. C'è qualcosa che non va. In tutto il mondo, in tutti i continenti di questa terra, si parla molto di verità, come ad esempio: sono consapevole che ciò in cui credo è la verità. La domanda è: per quanto tempo? Quali sono i contenuti di questa consapevolezza? Io affermo, così dice Gabriele, dal momento che le condizioni di questo mondo, l'attuale andamento della società, dell'economia, della politica e delle religioni in tutti i continenti è sempre più decadente e in degrado, tutte le interpretazioni fatte dalle persone che annunciano in modo corrispondente la verità e quello che la verità potrebbe significare nelle varie sfaccettature possono essere definite leggende. Ma l'intelletto umano è in effetti in grado di riconoscere cosa sia la verità? E al di là di questo, qual è la verità eterna? Se così fosse, anche le condizioni della politica, dell'economia e della società sarebbero caratterizzate da una chiarezza spirituale, senza se e ma. Che si tratti di organi statali o di autorità religiose, che si tratti di scienza o di economia, che si tratti dell'individuo o di un popolo, la loro verità si regge su gambe malferme, perché nulla, ma proprio nulla in questo mondo corrisponde alla legge primordiale ed eterna dell'unico universale che pervade l'infinito e che ora afferra tutto e lo riconduce all'unica verità, che si chiama semplicemente e senza giri di parole la legge di Dio. Esiste quindi un'unica verità, la legge universale primordiale ed eterna, Dio. Tutto il resto sono affermazioni, opinioni e leggende sulla verità.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Forse qualcuno potrà comprendermi. Quando spiego che la legge universale, eterna e primordiale, la verità che è unica e infinita, Dio, inviò a tutti i popoli della terra messaggeri di Dio, profetesse e profeti e altri uomini e donne illuminati che annunciarono l'unica legge, l'unica verità nella lingua del paese in cui si incarnarono. La conoscenza della verità eterna, la legge unica e universale eterna e primordiale dell'infinito, l'amore per Dio e per il prossimo, non fu soltanto soppressa, ma in gran parte eliminata tramite l'assassinio e l'uccisione a tradimento dei portavoce di Dio, dei profeti e delle profetesse, e fu gettata al vento per mezzo della menzogna, vale a dire della penna menzognera della casta sacerdotale. Ora sull'umanità ricade il disastro che essa stessa ha causato. Viene chiamato cambiamento climatico o addirittura collasso climatico. Le cose stanno così. Così avverrà e così si continuerà, poiché lo sfruttamento eccessivo della terra è la catastrofe, come pure lo sfruttamento dei mari e dell'atmosfera e l'assassinio di miliardi di animali. E cosa ancora? Nessuna energia va perduta. Anche i morti nella terra si inalberano, anche se sono forse solo i piccolissimi frammenti rimasti che risalgono a migliaia di anni fa, che a livello dell'energia più sottile irradiano ancora le loro energie che non sono state sistemate, quindi le loro ombre, anche se ci si rifiuta di crederci. Sono resti energetici di cosiddetti morti che rimangono, anche se forse nelle radici di alberi vecchi centinaia o migliaia di anni. Anche i resti delle ossa deteriorate di presunti santi irradiano a livello energetico le energie delle loro opere, come si dice. Le loro opere li seguono. Non c'è niente di morto, come crede l'uomo, poiché tutto è energia. Sì, tutto ha il suo tempo e tutto fa ritorno per elaborarlo. O l'essere umano o la sua anima lo sistemano, oppure si arriva addirittura all'espiazione. Tutto deve essere elaborato, ma non da Dio, bensì unicamente da chi ha provocato la colpa, da chi ha creato l'ombra. La giustizia, l'unica verità che è Dio, trasforma solo quello che è stato espiato, sia che questo sia avvenuto nell'attuale incarnazione dell'essere umano o in una reincarnazione nella sostanza raddensata che può ripetersi per lunghi periodi, poiché tutto quello che non è espiato deve essere sciolto. Quando si tratta delle sue necessità, l'uomo tende a difendersi e a giustificarsi. Quando invece si tratta del suo prossimo, ha subito inizio l'indifferenza, che può portare fino alla guerra. Quando la messa in scena dello Stato esorta a lottare o chiama addirittura singole persone per impiegarle in guerra. Le grida di battaglia sono così svariate che non è possibile elencarle tutte.
2: Gabriele pone la domanda: l'uomo ha mai riflettuto chiedendosi come si è formato l'essere umano, quindi la carne e il sangue? E come gli uomini, vale a dire i popoli, si mescolano? Ci sarebbero molti altri aspetti per riflettere su se stessi anziché sugli altri, invece di chiedersi come andranno avanti le cose quando i notiziari internazionali portano le ultime notizie. L'uomo ha mai riflettuto sul fatto che la sua essenza, la sua anima, continuerà a vivere dopo la morte del suo corpo? E se non crede che sia così, ha mai riflettuto su quello che lascia dietro di sé quando il corpo è deceduto, dal momento che nessuna energia va perduta? Come già detto, non esiste quindi una fine, ma unicamente uno sviluppo che può andare verso l'alto, verso un sé superiore, o verso il basso, verso l'incarnazione successiva. In qualsiasi modo si considerino le cose, non esiste alcuna fine, nemmeno riguardo alla parola morte. Correttamente si potrebbe anche dire: morte, dove sono le tue ombre? Oppure, dove sarò io dopo la cosiddetta morte, dopo il decesso del corpo fisico? Ogni persona registra se stessa in un luogo e nell'altro. Le ombre dell'essere umano lo precedono, sono le sue informazioni, i contenuti delle sue cinque componenti, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. Ogni persona, indipendentemente dallo Stato o dal popolo di cui fa parte, registra ogni attimo se stessa e predispone lei stessa le sue ombre o le sue vie luminose. L'anima di una persona che ha un'anima si ritira a poco dal corpo e segue la via che l'essere umano ha predisposto per lei, verso l'alto oppure nelle sfere verso il basso, nel mondo delle ombre. Come già detto, ogni persona sceglie da sé la propria via tramite le cinque componenti che portano in sé i loro potenziali di trasmissione e di ricezione, dal momento che nessuna energia va perduta. Noi esseri umani pensiamo superficialmente: nessuna energia va perduta, ma solo pochi si rendono conto che la parola energia contiene tantissime informazioni e ogni informazione ha la sua ricevente. Anche in questo modo, nel corso dei secoli e dei millenni, si sono mescolati i popoli. Quando si parla dei popoli dei millenni, si presenta in fondo in continuazione la domanda: morte, dove sono le tue ombre? Con le ombre si intendono le particole suddivise trilioni di volte dei contenuti delle energie che un cosiddetto morto lascia alle sue spalle alla Terra, poiché nessuna energia va perduta. Le ombre di ogni singolo essere umano che è esistito sono così svariate che non è possibile descriverle. Una variante è: finché siamo esseri umani, spargiamo letteralmente le energie delle nostre cinque componenti, sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, e quindi innumerevoli portatori di informazioni nell'atmosfera che le distribuisce. Da lì vengono anche attirate da altre persone, quindi inspirate, poiché il simile attira sempre il simile. Questo significa che ogni persona memorizza e distribuisce giorno e notte innumerevoli energie e i loro contenuti già tramite il suo respiro. In questo modo si definisce già in quanti luoghi potremo incarnarci di nuovo dopo la morte del nostro corpo.
3: Gabriele continua: l'intera umanità non si rende conto che gli esseri umani non fanno affatto parte del cosmo. In realtà, ogni persona che ha un'anima è nel profondo un'entità, un essere spirituale, spirito dal suo spirito, Dio. A causa della caduta di un essere spirituale che voleva dimostrare allo spirito, Dio, che la sua creazione avrebbe avuto bisogno di un sia fatto migliore, fu provocato il disastro mondiale, l'esistenza come esseri umani. L'umanità dimostra a se stessa che si tratta di un disastro. Non c'è unità tra i popoli di questa terra e nemmeno tra le singole persone. Discordia, volerne sapere di più, liti e tra coloro che sono al potere, atteggiamenti militari minacciosi e minacce caratterizzano il modo in cui le persone si rapportano tra loro. Le grida di battaglia sono all'ordine del giorno da quando esistono gli uomini. Tutto questo contribuisce al disgregamento dei popoli. Dall'inizio della caduta, il desiderio dell'esperto della caduta è stato quello di dare una forma diversa all'eterno sia fatto divino. Per la loro presunzione di ricevere energia per dimostrare la loro intenzione a Dio, l'Eterno, il Dio unico universale, diede agli esseri ribelli, come prestito limitato nel tempo, non solo una quantità adeguata di energia, ma anche molto di più di quanto l'istanza della caduta pretendesse. Erano e sono energie che nell'eterno essere erano e sono previste per gli esseri divini, per creare e dare forma. L'esperto della caduta assoldò abilmente esseri divini, tra i quali solo un numero limitato seguì la sua volontà, e con il quantitativo di energia ricevuta in prestito iniziò per prima cosa a tracciare una grande delimitazione dal Regno Eterno, in particolare dal Santissimo. In seguito, l'esperto della caduta iniziò a mettere in pratica quello che pretendeva di fare, e questo portò ben presto alla prima lite, poiché ognuno di coloro che lo seguivano la sapeva meglio. Gli esseri della caduta non erano esseri umani, ma esseri spirituali caduti, ma in loro era già visibile la prima lite, il volerne sapere di più. In ognuno di loro si manifestavano già le prime tracce di discordia, quindi le prime ombre, sopra il corpo spirituale. Presi dall'entusiasmo di aver ricevuto così tanta luce, così tanta energia data in prestito, gli esperti della caduta crearono il loro primo regno, in un primo tempo dei pianeti. Infatti la luce, l'energia ricevuta in prestito, inizialmente aveva ovviamente ancora la radiazione originaria dell'etere di luce etereo. Ma ben presto tutto si fece più buio, perché anche gli esseri della caduta, che un tempo erano esseri spirituali, si adombrarono sempre di più. A causa delle continue liti, dal momento che ognuno credeva di saperne di più, si formarono i primi sistemi di dominio, che si separarono gli uni dagli altri e oggi vengono chiamati popoli o paesi. Come già detto, c'erano continuamente litigi, poiché ognuno credeva di saperne di più dell'altro, e questo provocò passo per passo la suddivisione. A questo si aggiunse che gli esseri che erano un tempo spirituali e divennero poi esseri della caduta, cominciarono ad addensarsi a poco e iniziò a formarsi una struttura umana di diversi tipi, e con forme diverse. Non passò molto tempo prima che iniziassero a cristallizzarsi i generi sessuali, uomo e donna, come era ovviamente voluto dall'esperto della caduta, oggi chiamato satanista. Gabriele dà ulteriori spiegazioni. Poiché la massa si raddensò sempre di più, ben presto si manifestò la struttura riferita al corpo che apportò poco alla volta l'isolamento da coloro che venivano definiti gli altri. L'unica cosa che tutti gli esseri della caduta conservarono insieme dal regno di luce, dall'etere di luce preso in prestito, fu una scintilla molto luminosa proveniente dal sole centrale primordiale, che divenne il nucleo centrale incorruttibile di ogni essere della caduta, di ogni anima. La sostanza raddensata del rispettivo sistema, che veniva rispecchiata dagli stessi esseri della caduta, era anche la sostanza raddensata dei pianeti da loro creati, che corrispondeva alla sostanza degli esseri della caduta. Da tutta questa procedura della caduta si può riconoscere fino a oggi la sostanza raddensata del loro rispettivo sistema. Oggi i gruppi di esseri della caduta con caratteristiche diverse sono chiamati popoli o paesi, nei quali il governo è in mano a tiranni, oppure il popolo elegge cosiddetti menti intelligenti per governare il popolo o il paese. In seguito allo sviluppo dell'evoluzione sotto il rispettivo sistema, quindi della storia da a, oggi ci sono cosiddetti responsabili politici come sindaci, presidenti della regione, ministri, presidenti di Stato e così via. Sono tutte persone che nel corso delle loro ripetute incarnazioni, sotto l'influsso delle loro energie sparse ovunque sulla Terra, in senso lato, hanno procreato in continuazione se stessi. Naturalmente con la benedizione di un sacerdote, che è l'invenzione della caduta per antonomasia, che prima, come si crede, ha benedetto due persone che a seguito dell'invenzione sacerdotale della caduta hanno deciso di vivere insieme sotto un concetto nuovo a questo punto, che è la condizione del matrimonio, e di generare come desiderato dei figli, poiché si voleva che l'umanità si moltiplicasse. Ripeto, nel corso della formazione degli esseri umani, che si svilupparono in lunghi periodi, si cristallizzarono l'uomo come principio che genera e la donna, il principio che concepisce e partorisce. La procreazione portò naturalmente alla nascita di un bambino tramite la donna. Le domande e risposte a questo proposito sarebbero una storia molto lunga, ma vera.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Oggi, dopo innumerevoli tempi, l'uomo accetta molte cose così come sono, perché sono diventate scontate. Ma se si fa un esame più approfondito, si può riconoscere dai tempi segnati da crimini, quindi da eccessi, che c'era qualcosa che non andava fin dall'inizio. Per esempio, se ascoltiamo quello che raccontano le persone anziane, ci parlano spesso di una varietà di specie che le odierne generazioni più giovani non conoscono più. L'estinzione delle specie è diventata una cosa scontata e non ha più la varietà delle specie. La caduta è appunto la caduta. La degenerazione dei tempi nei tempi fino a oggi, che ha portato alla formazione dell'essere umano, è diventata una cosa scontata per gli uomini. Tuttavia, tutto quello che l'esperto della caduta aveva preso in prestito dall'Eterno per dimostrare a Dio, l'Eterno, di essere in grado di fare una nuova forma al sia fatto, è fallito. Non ha dimostrato niente, ma solo distrutto. Ora ha capitolato e ha consegnato le sue insegne, la sua arte fallita, nel Santissimo, al Principe della Sapienza, al Reggente della Terza Forza Basilare, davanti al trono di Dio, ammettendo così la propria sconfitta. La capitolazione del satanista ha avuto e ha conseguenze. Senza tante parole, se guardiamo nel mondo, se guardiamo in tutti i popoli, nei paesi, in tutti gli stati, si vede quello che avverrà, che vogliamo crederci o no. Tutte le religioni e le chiese sono strutture create dall'uomo che esistono solo sulla terra. Ovunque si trovino e qualsiasi nome abbiano, esse passeranno, poiché appartengono all'energia della caduta. Dall'inizio della caduta, dall'Eterno Essere, l'Eterno Unico Universale, il Dio Padre e Madre, ha sempre inviato messaggeri dai cieli, profeti e profetesse, uomini e donne illuminati. Essi assunsero veste umana per servire Dio, l'Eterno, e per portare la parola eterna in un corpo umano ai loro fratelli e sorelle, naturalmente nella lingua del paese in cui i messaggeri di Dio erano incarnati. Chi nel corso di innumerevoli tempi ha consegnato i veri messaggeri di Dio, uomini e donne che annunciavano il messaggio di Dio, ai funzionari ufficiali affinché li assassinassero in modo brutale, compreso Gesù di Nazareth, il Cristo Dio? Chi è stato e chi lo fa? E chi si è prestato per eseguire le crudeltà del Satana, chiamato oggi satanista? Chi? Guardiamo ancora una volta in tutti i paesi di questa terra, poiché rimane aperta la domanda: chi? E chi ha provocato il cambiamento climatico nonostante i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna? Chi? Furono e sono fino ad oggi non solo i potenti nello Stato e nella Chiesa, ma anche coloro che si sottomettono, che pur avendo riconosciuto che l'istanza ecclesiastica si limitava solo a predicare riguardo al cielo delle preghiere, nel contempo osservavano i loro simili nei banchi delle chiese, che come loro stessi assolvevano soltanto le loro preghiere personali recitate a memoria, soprattutto quando venivano e vengono osservati dai loro simili. Era così, ed è così anche oggi. Vi si partecipava per dimostrare di farne parte, ma in realtà, una volta tornati a casa, si pensava e parlava in modo diverso. Ma quando si trattava di prendere posizione, si applaudivano i funzionari ecclesiastici e statali. Così è stato in passato, per arrivare fino ai roghi di vittime innocenti. Come oggi?
2: Gabriele riprende il tema della cosiddetta morte. Quando muore una persona orientata sulla Chiesa, nel discorso di commiato si parla della resurrezione dai morti. Noi esseri umani diciamo: tutto si basa sull'energia. Questo significa quindi inequivocabilmente che ogni elemento della materia, e quindi anche il nostro corpo, è energia. Anche il corpo morto è energia, anche se è stato seppellito o cremato. Tutto è energia e nessuna energia va perduta, indipendentemente dal fatto che il morto si stia deteriorando o stia marcendo nella terra o che il corpo cremato si trovi in un'urna da dove irradia verso l'esterno. Tutto è e rimane energia. Per questo il titolo di queste spiegazioni è «Morte, dove sono le tue ombre?». Per comprendere meglio, cos'è per esempio il carbone se non quello che rimane della vita organica di un tempo? Quindi, energia. Tuttavia, oltre a questo si presenta la domanda: cosa avviene con la struttura di atomi o addirittura con l'energia non del tutto sottile della vita? L'anima di sostanza non del tutto sottile di una persona che ha un'anima si separa dal corpo deceduto e segue le vie che l'essere umano si è predisposto per la vita nell'aldilà. La persona che non ha un'anima, e anche chi è legato alle chiese, viene consegnata alla terra e si decompone nella terra, diventa polvere o altre sostanze simili. Tuttavia, tutto quello che si trova sulla terra e nella terra è energia. Pertanto anche la persona che non ha un'anima può risorgere nel momento in cui le sue energie trovano di nuovo energie dello stesso tipo, indipendentemente da dove sia stato seppellito o da dove il vento lo abbia sparso. Può trattarsi addirittura di un continente diverso, dove una parte di lui è stata portata nel corso dei tempi, a causa dei cambiamenti avvenuti sulla Terra o con l'aratro e la pala. Tutto si ritrova, poiché il simile attira il simile. Se l'energia e la ricerca si accordano e desiderano generare e concepire, si creano un uomo che possa procreare, che cerca a sua volta una ricevente corrispondente. E così avviene la procreazione. La domanda è: da chi è stato procreato? Da chi viene partorito?
3: Come è già stato spiegato, nessuna energia va perduta, così continua Gabriele. Tuttavia, le energie possono suddividersi a seconda di quale altro sistema o gruppo di energia dello stesso tipo le attiri. Dalle energie si può estrarre molto, a seconda di quando vengono depositate, in quale luogo e di dove siano state spostate a causa di sconvolgimenti della terra e altre cose del genere, trovando così un nuovo deposito. Non importa quando, dove e per quanto tempo, anche se per tantissimi anni, una parte della sostanza terrena in decomposizione sia stata depositata in uno o nell'altro luogo. La parte che dopo molto tempo si trova in uno o nell'altro luogo, anche se è grande solo come un granello di sabbia, o ha solo un'irradiazione minima degli atomi, o è addirittura di sostanza sottile, questa parte continua a irradiare le ombre che non sono state sciolte della sua energia che in tempo apparteneva a un corpo. Niente va perduto. Il simile attira sempre il simile, oppure il simile si aggiunge a ciò che è simile e si ingrandisce con ciò che è simile. Questo vale per l'affermazione «I morti usciranno dalle loro tombe» o per le parole di preghiera ecclesiastiche «risorto dai morti». Pertanto, morte, dove sono le tue ombre? La risposta si trova riflettendo sulle seguenti domande. Da dove sono provenute le sostanze energetiche? Dove le ha sparse il vento? O dove le ha trasportate la pala di una qualsiasi persona? O dove le ha portate con sé la tecnologia ancora esistente per scaricarle poi molto lontano? si potrebbe dire qualcosa di simile, ma solo simile, riguardo alle incarnazioni delle anime, anche se un'anima proviene dal regno di sostanza non del tutto sottile delle anime. Ma per incarnarsi di nuovo in un corpo umano vale anche in questo caso: tutto è energia e tutto è memorizzato. L'anima assume quindi di nuovo anche aspetti della carne che corrispondono alle energie che ha memorizzato, ma lo fa per compiere o per sciogliere le parti che sono attive nella sua anima e che devono essere sistemate secondo la legge che lo determina, vale a dire secondo quello che l'anima si sente spinta a fare. Pertanto, anche in questo caso vale il titolo di queste spiegazioni. Morte, dove sono le tue ombre? Ci si può chiedere ulteriormente, a partire da quando la morte non ha più ombre? Detto in modo chiaro ed evidente, quando non ci saranno più esseri umani. Al termine della sua rivelazione, lodo la potenza dell'amore, il Cristo ha detto: «Al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito. E con le parole terrene si può soltanto dire: l'eterno essere è l'infinito. È fatto. È finita. Non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto. Dio è». Gabriele ci ricorda ancora una volta: nel regno di Dio, nell'eternità, quindi nell'infinito, non esistono esseri umani. I pochi esseri spirituali che si unirono all'essere che voleva modificare il sia fatto del regno eterno non erano di carne e sangue, bensì esseri spirituali provenienti dallo Spirito di Dio, quindi esseri divini. La carne e il sangue si svilupparono a causa della caduta dal regno eterno. Tra gli esseri spirituali che si unirono alle idee del cosiddetto satanista, un essere che era a sua volta un essere spirituale e che abbandonò il regno eterno con tanto, tantissimo etere di luce ricevuto in prestito, ben presto ognuno sviluppò le proprie idee personali su come si sarebbe dovuto suddividere il prestito di etere. Non passò molto tempo prima che iniziasse la discordia, che ci fossero liti, motivo per cui gli esseri, che erano esseri spirituali, si adombrarono e si oscurarono sempre di più. Come già spiegato, in seguito vennero sempre più esseri divini dal regno eterno, non per unirsi alla caduta, ma per ricondurre a casa i loro fratelli e sorelle caduti, per convincerli che stavano operando contro la patria eterna. Molti dei ribelli cambiarono e fecero ritorno. Altri restarono nelle sfere della caduta per ricondurre a casa gli esseri della caduta, che erano i loro fratelli e sorelle. Nel corso dei tempi, i corpi degli esseri che un tempo erano spirituali si modificarono e si raddensarono, diventando corpi materiali di sostanza raddensata in grado di procreare, finché si formarono due esseri materiali diversi. Dal principio donatore divino si formò l'essere maschile e dall'essere ricevente si formò il principio femminile, che oggi, nella materia, vengono chiamati esseri umani, carne e sangue. Ricordiamo: nell'infinito, nel sia fatto, nell'essere e nell'essere, non esistono né carne né sangue. Poiché la carne e il sangue sono sostanze limitate nel tempo, quindi materia che si è formata dal prestito limitato nel tempo, cosa che comporta da a, si può comprendere cosa intendesse il Cristo, il Figlio di Dio, nella sua rivelazione divina, quando rivelò: non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani né parole umane. È compiuto, Dio è. Gabriele aggiunge: io, Gabriele, desidero concludere con le parole del Cristo Dio. Dio è. Ricevuto dal Regno Eterno, Gabriele. Il testo di Gabriele termina con le parole:

Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice: riconosci te stesso. Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero

0: cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete: da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se, per esempio, c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo: con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo e l'egoismo? Con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole. Io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, come ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

Vi siete mai chiesti cosa ci ha veramente insegnato Gesù di Nazareth? Chi, meglio di Gesù stesso, il Cristo, ci potrebbe dire la verità in merito? Leggete il libro. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Nella nostra epoca il Cristo, il coregnante del Regno di Dio, rivela tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, tutta la verità sulla sua vita e il suo operato in veste di Gesù di Nazareth. Scoprite la verità data direttamente dal Cristo stesso, libera da opinioni e interpretazioni teologiche. In questa grandiosa rivelazione, data per mezzo della parola profetica, tramite Gabriele, il Cristo parla del passato, del presente e del futuro dell'umanità. Il Cristo Dio dà insegnamenti sul senso e lo scopo della vita sulla terra, chiarimenti sulla falsificazione dei suoi insegnamenti, avvenuta nei trascorsi 2000 anni, spiegazioni sulla morte, sulla reincarnazione e la vita, sulla legge di causa-effetto, anche nei confronti di tutta la creazione. Spiega inoltre il vero significato del suo atto di redenzione e molto altro ancora. La sua parola eterna è l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. È l'insegnamento della libertà, della pace e dell'unità. Il Cristo parlò e parla per tutti gli uomini dell'unico Dio, il Dio dell'amore, Dio in noi. Leggete quest'opera veramente unica. Questa è la mia parola, Alfa e Omega. Disponibile in formato economico o in edizione rilegata con un CD contenente una guarigione divina profetica data tramite Gabriele. Richiedete subito il libro chiamando il numero 011-191-156-77 oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a un'altra trasmissione con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema L'ottusità della tradizione e il risveglio in Cristo. Questo titolo forse ci sorprende, perché proprio nel periodo di Natale il clamore della cosiddetta tradizione cristiana diventa così frastornante che la maggior parte delle persone poche volte riflette ancora, chiedendosi quale evento cosmico sia in fondo alla base di queste cosiddette festività. Si tratta della nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret 2000 anni fa. Chi era Gesù di Nazaret e cosa insegnò? Egli insegnò agli uomini che Dio è in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Per questo non abbiamo bisogno di templi o chiese di pietra. E insegnò inoltre la via che riconduce a Dio, nostro Padre. Questa via del Cristo Dio è la via dell'amore per Dio e per il prossimo e include l'amore per tutti, per gli uomini e per gli animali e l'intera natura. È la via che conduce alla pace interiore e alla libertà interiore, una via che non ha niente a che fare con tradizioni e cerimonie, al contrario. Gesù fu un rivoluzionario spirituale e denunciò la casta sacerdotale dei suoi tempi, irrigidita in tradizioni e riti prestabiliti. Nella nostra epoca, lo Spirito del Cristo Dio opera di nuovo tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, e conduce le persone di ogni cultura, di ogni popolo, verso il cristianesimo interiore, verso l'amore per Dio e per il prossimo vissuto, libero da tradizioni. La trasmissione di oggi con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina inizia con la domanda: cosa vuol dire tradizione? Per me, così dice Gabriele all'inizio della sua istruzione, tradizione significa limitazione. Tradizione per me significa che non ho più bisogno di pensare, perché so come funzionano le cose. Tradizione per me significa anche regresso, perché la tradizione non potrà mai essere evoluzione. Evoluzione significa riflettere su qualcosa, chiedermi se voglio continuare a fare come ho sempre fatto, se voglio continuare ad aggrapparmi a usanze e abitudini che sono sempre le stesse, se voglio seguire anch'io, anno dopo anno, questi riti.
1: E continua con una domanda interessante che ognuno si può porre. Cosa contiene in ultima analisi la tradizione, in particolar modo nella tradizione del Natale? In questa tradizione si trova forse l'ingenerarsi del Figlio di Dio nella nostra anima? La tradizione mi dice forse perché Gesù, il Figlio di Dio, il Co-regnante dei cieli, è venuto tra noi esseri umani? Cosa vogliamo fare con la tradizione? Vogliamo aggrapparci a qualcosa che ci viene offerto nell'esteriore, perché non abbiamo ancora raggiunto il sostegno in Gesù, il Cristo. Trovare sostegno in Gesù, il Cristo Dio, nostro Redentore, significa aggrapparci sempre meno a cose esteriori, a usi, a riti, ad abitudini sempre uguali, ma anche a persone. E renderci invece conto che il sostegno si trova unicamente in noi. È Gesù, il Cristo. Se quali cristiani cercassimo il sostegno in Cristo e ci orientassimo su Gesù, il Cristo, tutto il clamore del periodo natalizio scomparirebbe subito. E riconosceremmo che quello che definiamo come Natale è una distorsione del vero significato. Sì, ci porta nell'esteriore, nel mondo, che è appunto esteriorizzato. Questo Natale non ha più nulla in comune con la nascita del Figlio di Dio. Perché abbiamo bisogno di tutte le luci? Perché non accendiamo la luce del Figlio di Dio nel nostro cuore? Perché abbiamo bisogno di tutti i regali esteriori e ne vogliamo sempre di più? Perché siamo in grado di donare ben poco dall'interiore al nostro prossimo. Perché abbiamo bisogno di tutti i riti e delle usanze? Se non li avessimo, saremmo ben miseri, perché la luce interiore non splende quasi più.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vediamo già che si tratta di vedere da una prospettiva completamente diversa la cosiddetta festa del Natale, che di solito si annuncia con tanto scintillio, con trambusto, desideri materiali o anche con idee fisse, ad esempio, di come si dovrebbe festeggiare il Natale nella cerchia della famiglia. Nell'istruzione Gabriele ci pone la seguente domanda in merito. Gesù, il Figlio di Dio, è forse venuto in questo mondo affinché ci comportiamo come facciamo nel periodo natalizio o anche tutto l'anno? Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per portarci il grande amore del nostro Padre Eterno, per indicarci che non siamo di questo mondo, ma che siamo figli e figlie dell'Altissimo. Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per rafforzare la luce interiore, la luce originaria, e per farci comprendere che in noi dimora il grande amore, Dio, la vita, la luce di nostro Padre. Egli ci ha portato la luce, e questo è anche il simbolo della stalla di Betlemme. Ogni persona, nella persona più semplice, c'è la luce interiore. E la luce interiore è il regno di Dio in noi. Il regno di Dio è pace. Il regno di Dio è amore. Guardiamo in questo mondo. In questo mondo c'è pace? No. Per questo la luce non può risorgere in noi, anche se si trova in noi. In noi c'è l'amore per Dio e per il prossimo? Sì. Ma lo doniamo agli altri in questo mondo o si tratta solo dell'ego che si fa largo con i gomiti? Se guardiamo in questo mondo, vediamo che la maggior parte dei cristiani ha fallito, perché essere cristiani significa ben altro. Essere cristiani significa fare quello che ci ha insegnato Gesù.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vediamo quindi che non è il certificato di battesimo che ci rende cristiani, né l'appartenenza a una chiesa o a una determinata comunità, ma quello che conta sono soltanto le nostre opere. Questo mi ricorda le parole di Gesù di Nazaret: dai loro frutti li riconoscerete. Continuiamo a leggere dal testo dell'istruzione. Perché molti si definiscono cristiani delle origini? Essere un cristiano delle origini significa riallacciarsi alla corrente originaria eterna, Dio. Essere un cristiano delle origini significa staccarsi dalle tradizioni, staccarsi dai riti, dalle usanze, dai predicatori che parlano in modo ipocrita della festa del Natale e sono essi stessi come la massa. E significa rivolgersi verso la luce interiore, verso il Cristo, verso la corrente originaria, verso colui che ci ha parlato del Padre dell'amore, verso colui che sul Golgota è divenuto il nostro Redentore. Significa staccarci dal nostro ego, dal nostro modo di pensare egoistico, per andare verso il prossimo, che nel cuore, nel profondo dell'anima, porta a sua volta la luce, che nel profondo dell'interiore è il figlio, la figlia di Dio, come lo siamo anche noi. Significa staccarsi dai predicatori ipocriti per rivolgerci al Cristo in noi. Così non dobbiamo più aspettare il Natale, ma percepiamo cosa significhi che la luce si sia ingenerata nella nostra anima, ingenerata in ogni cellula del nostro corpo. E allora non percepiremo più solo che il Cristo Dio, il Redentore, si è ingenerato, ma ci saremo ingenerati noi stessi nella corrente originaria, nell'eterno essere. Questa è in fondo la meta di un cristiano delle origini, o dovrebbe essere la meta di un cristiano delle origini. Staccarsi dal clamore esteriore, dai numerosi predicatori che si adornano solo nell'esteriore, indossando vesti del colore corrispondente a seconda della festività, e rivolgerci invece a colui che è la luce eterna che risplende, il Cristo. Cari amici, ascoltiamo ora un estratto tratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele.
3: Christus im Vater kann uns Sicherheit geben.
0: Il Cristo nel Padre può darci sicurezza. Il Cristo nel Padre può darci il calore. Il Cristo nel Padre può condurci a casa tramite il nostro interiore. Può condurci verso il nostro prossimo affinché si faccia pace, verso il prossimo affinché possa crescere l'amore altruistico, per andare insieme verso il Padre eterno affinché ci sia unità. E chi apprezza la luce interiore, chi fa dei passi verso la luce interiore, chi percepisce l'unità con il suo prossimo, perché anche nel prossimo dimora il grande spirito dell'amore, il Dio Padre Madre, percepisce l'unità con la natura. Così l'animale, ogni animale gli è vicino, e così anche ogni pianta e ogni pietra, ogni astro gli parla. La persona si sente poi un essere cosmico e non più una persona rivolta solo verso il mondo. Questo significa diventare o essere un cristiano delle origini. Staccarsi da un comportamento ipocrita, smettere di essere cristiani ipocriti per andare verso la luce, via dall'apparenza. Per farlo, non abbiamo bisogno dei grandi predicatori, abbiamo il Cristo. Ed è questo che conta. Se facciamo quello che Egli vuole, facciamo quello che vuole il Padre e diventiamo di nuovo luce dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla casa del Padre. Doniamo poi quello che si trova nel cuore e non abbiamo più bisogno di doni esteriori. E anche la terra ci offre quello di cui abbiamo bisogno e non macelleremo più nessun animale. Cari fratelli e sorelle, finché esisterà questo Natale, come viene festeggiato dai cristiani apparenti, Non abbiamo ancora compreso cosa voleva Gesù, il Cristo.
4: Das waren Worte aus der göttlichen.
1: Abbiamo ascoltato parole date dalla sapienza divina rivolte al cuore di ognuno di noi. Leggiamo ora un'altra parte tratta dall'istruzione di Gabriele.
4: Wir erfahren immer wieder, um sich von der
1: Facciamo sempre l'esperienza che per staccarci dalla tradizione, dalle abitudini sempre uguali, dobbiamo prima esaminare a fondo la tradizione e chiederci:
4: ja, will ich denn so weitermachen?
1: Voglio continuare così?
4: Wenn nein,
1: e se non lo vogliamo fare, cosa voglio? Cosa voglio veramente?
4: Wenn dann zu Weihnachten das Christusbewusstsein
1: e se poi a Natale si fa varco la coscienza del Cristo, sì, in fondo sono un cristiano e desidero fare quello che voleva Gesù, il Cristo. Allora iniziamo poco alla volta a comprendere in noi. Se rifiuto la tradizione, perché è appunto una limitazione, un regresso, ottusità, il non dover riflettere, ho bisogno di una meta. Se non abbiamo una meta, non abbiamo alcun orientamento e ricadremo continuamente nella tradizione. Esaminiamo quindi a fondo la tradizione e se diciamo a noi stessi che non può essere voluta da Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, allora dovremmo chiederci: cosa vuole allora? E ci chiederemo: cosa disse Gesù? Alcune semplici parole. Seguitemi. E in cosa consiste seguirlo? Egli ci ha insegnato i 10 comandamenti e visse secondo i 10 comandamenti. Ci ha portato il discorso della montagna e ha vissuto in base al discorso della montagna. Ci ha portato il Padre dell'amore. Sappiamo che Dio non ci punisce, non ci castiga, ma ci ama. Siamo noi stessi che ci puniamo e ci castighiamo con gli aspetti del peccato che immettiamo, che ricadono poi su di noi. E così in noi affiorerà la meta, che è quella di seguire Gesù, di fare quello che voleva Gesù. E nel momento in cui desideriamo farlo seriamente, ogni volta che si ripresentano le vecchie abitudini, i vecchi schemi, e ricadiamo nella tradizione, chiederemo a noi stessi: vogliamo comportarci di nuovo così? No, non lo vogliamo più. E allora cosa vogliamo? E poi segue il passo successivo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per avvicinarci alla nostra meta, a Gesù, il Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi per non continuare a pensare come vuole il mondo, il vecchio Adamo. Cambiamo il nostro modo di pensare e chiediamo di Gesù, il Cristo, e la domanda porta in sé la risposta e riceveremo la risposta riguardo ai passi che dobbiamo fare per seguire Gesù. Così avremo una meta e avremo davanti agli occhi la meta quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini. Ci teniamo stretti alla meta e riusciamo così a liberarci sempre più dalle abitudini, finché ce ne saremo staccati. Ma senza la grande meta di seguire Gesù, il Cristo, di sviluppare la luce interiore, la luce del Cristo Dio, di ingrandirla, non riusciremo a liberarci dai vecchi schemi, dalla pigrizia e dall'ottusità, dal non voler riflettere e quindi dalla tradizione.
2: Cari amici, chi ha preso la decisione di compiere dei passi verso il Cristo, di fare nuove esperienze per liberarsi da se stesso, deve avere anche coraggio, dato che ci si muove in un certo senso su un territorio sconosciuto e non ci si può aggrappare a niente di esteriore o che si conosce da tempo. Nell'istruzione Gabriele ha dato ulteriori aiuti a riguardo. Avere coraggio significa anche trovarsi per breve tempo da soli per dire: ora devo trovare il Cristo in me. Ma questo dura solo per un breve periodo. Tutto a un tratto dall'interiore percepiamo un movimento, ci sentiamo sostenuti dall'interiore e ci accorgiamo che ora sentiremo il Cristo più vicino. Spesso ci sembra di essere soli, in genere nei momenti in cui ci sentiamo più giù. E per un certo periodo dobbiamo essere soli, perché se percepissimo subito la forza del Cristo, non rifletteremmo su quello che facciamo ancora in modo sbagliato, chiedendoci dove si trovano in pratica i nostri peccati, che abbiamo la possibilità quindi di sistemare con il Signore, con il Cristo. Pertanto, per un momento, o forse per alcune ore o giorni, ci sentiamo isolati e soli. Ma se ci facciamo di nuovo coraggio e diciamo no per il Cristo e con il Cristo, sentiamo di nuovo la forza. Riconosciamo gli aspetti del peccato che ci hanno trascinati nella valle dell'amarezza. Sistemiamo i peccati con il suo aiuto e andiamo di nuovo avanti.
0: Continuiamo a leggere. Le tradizioni, dopo tutto, sono come dei binari che abbiamo sempre seguito in noi. E finché la persona non si libera da queste tradizioni, le cose sono spesso difficili. Molte volte si continua ad andare avanti e indietro, in alto e in basso, finché poco alla volta, passo dopo passo, ci ritroviamo in Cristo e percepiamo quello che voleva Gesù e che vuole il Cristo. Quello che vuole non è poi così difficile ed è non guardare sempre gli errori del tuo prossimo, ma percepisci nel profondo in te che anche in lui si trova il grande anelito profondo di unirsi al Padre. Ogni anima anela all'amore di Dio. Ogni anima desidera la patria eterna e quando l'anima bussa agli aspetti dei nostri peccati, per noi significa che dovremmo pentircene, sistemarli e non ripeterli più. E non ripeterli più è spesso la cosa più difficile, perché non ripeterli più significa che devo trasformare il programma che ho seguito per anni. Nel mio conscio deve entrare la vita in Cristo e con il Cristo. I vecchi aspetti, le abitudini, le tradizioni, gli aspetti del tutto umani devono fuoriuscire affinché vi possa fluire ciò che è spirituale. E questo comporta spesso la lotta contro se stessi, per seguire poco alla volta Gesù, il Cristo.
1: Noi uomini dovremmo in fondo chiederci: ma vogliamo veramente essere liberi? Naturalmente, risponderanno sicuramente tutti. Ma è vero? E cosa vuol dire veramente essere liberi? L'istruzione data da Gabriele prosegue come segue. È questo il punto. Diventare un cristiano delle origini o essere un cristiano delle origini significa essere liberi, senza legarsi ad abitudini esteriori del tutto umane, come ad esempio la festa del Natale o della Pasqua, senza aggrapparsi agli aspetti del peccato del prossimo. Diventare liberi significa diventare stabili ed essere stabili in Cristo. Significa non seguire una persona, come si fa usualmente nelle tradizioni ecclesiastiche, ma seguire il Cristo. E il Cristo non si può vedere. È la luce, è la legge dell'amore e della bontà in ognuno di noi. E seguirlo significa adempiere questa legge, la legge del nostro vero essere, della nostra vera patria. E seguirlo significa vedere nel prossimo il fratello o la sorella, affermare continuamente il bene nel prossimo, anche se gli aspetti umani agiscono ancora in modo forte. Significa non legarsi ai peccati del prossimo, ma collegarsi con l'interiore della persona, poiché la luce del Cristo si trova in ognuno.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono parole che infondono speranza date da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, le quali ci trasmettono la certezza che in ogni anima splende la luce del Cristo, che desidera che la facciamo splendere sempre di più, affinché l'anima e l'essere umano possano liberarsi dall'ottusità della tradizione e risvegliarsi in Cristo. Allora il vero significato del Natale, la nascita del Figlio di Dio, sarà vivo in noi e non sarà Natale solo una volta l'anno, ma ogni giorno dell'anno. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, auguriamo a tutti di fare preziose esperienze e giornate ricolme di Dio. Un cordiale saluto in Dio.

0: tutto il segno del giglio dello Spirito libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Vi salutiamo di cuore per la seconda parte della trasmissione, l'era del giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca. Riguardo a questo tema, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dà a noi uomini una pienezza di indicazioni e spiegazioni che abbiamo la possibilità di continuare a leggere in questa trasmissione. Prima di iniziare, desideriamo richiamare brevemente alla nostra memoria alcuni contenuti della prima parte di questa trasmissione molto esauriente. Gabriele ci ha ricordato la possente rivelazione data dal Dio eterno, unico universale, nel giugno 2019, nella quale spiegò che dopo la lunga oscurità su questa terra si farà più luce e una terra che sta diventando più luminosa preannuncia l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. E ha attirato l'attenzione di molte persone dicendo: la pienezza, l'energia vitale, tiene pronte ancora molte cose per noi uomini, per esempio il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio, per un'epoca più luminosa. Gabriele ha dato spiegazioni sulla comunicazione, sul principio trasmettere e ricevere e sul nostro cammino che noi stessi predisponiamo ogni giorno, ogni ora, addirittura ogni minuto. A questo proposito ha posto alcune domande come aiuto per noi, affinché possiamo fare chiarezza su noi stessi. Per esempio, chi abbiamo seguito per tutti questi anni? Non abbiamo avuto un orientamento? E perché l'uomo si lascia legare alle religioni o alla loro fede dal momento che non è possibile dimostrare gli insegnamenti religiosi? Ha parlato dell'immagine della meta delle persone che aspirano a Dio, che è Dio in noi e ci ha insegnato. Dopo ogni profonda preghiera di cuore, Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. E Gabriele ci ha spiegato: quando si tratta di quello che crediamo, tutto dipende da noi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente. O crediamo a quello che credono e pensano gli altri?
1: Cari amici, iniziamo ora con la seconda parte della trasmissione. Gabriele spiega. Naturalmente, anche l'uomo fa parte dell'unità universale. Anche a questo proposito si pone la domanda: fino a quale segnale chilometrico arrivano i cosiddetti valori cristiani? Molte persone mettono da parte gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, perché la maggioranza si è legata a usanze religiose. E queste usanze religiose sono appunto solo usanze, di cui Gesù di Nazareth non ha parlato. Tuttavia, spesso queste usanze religiose vengono definite indebitamente come valori cristiani, perché tra l'altro non pochi governi si sottomettono a una religione e alle sue usanze. In questo caso, il potere di Stato sacramentale si definisce cristiano, adornandosi con i cosiddetti valori cristiani.
2: ob man sich nur christlich

0: Analizzare se ci si limita a definirsi cristiani o se ci si impegna sinceramente a sviluppare valori cristiani nella vita quotidiana sarebbe un tema inesauribile. Per elaborare per noi la differenza tra gli insegnamenti ecclesiastici con le loro usanze religiose e i veri valori cristiani, sarebbero importanti i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, e anche il Padre nostro, chiarito e reso comprensibile. Se vogliamo continuare a riflettere sui cosiddetti valori cristiani, potremmo prendere in esame ancora una volta i 10 comandamenti di Dio. Tutto a un tratto, il 5° comandamento dovrebbe ora essere non commettere omicidio, mentre fin dal principio affermava non uccidere. La distorsione del significato ha anche in questo caso la sua importanza quando si producono armi sotto il marchio specifico dei valori cristiani. A momento opportuno e all'ora opportuna sarebbe auspicabile fare qualche riflessione anche su questo. Per restare fedeli alla vecchia epoca, al peccato e ai giochi di parole di una religione, i parroci e i preti versano la cosiddetta acqua battesimale sulla testa di un neonato. Anche in questo caso si pone la domanda su cosa abbia insegnato Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret non ha mai privato noi uomini del libero arbitrio, facendo assorbire la libertà da una religione con uno spruzzo d'acqua. Gesù di Nazaret insegnò lo spirito libero e non la costrizione, tantomeno l'obbligo del battesimo con la minaccia religiosa: se non vieni battezzato, allora. Quando delle persone prendono decisioni per il loro neonato o per il loro bambino piccolo, inserendolo in una religione, il primo passo è in genere il battesimo dei neonati, il battesimo con l'acqua. Ognuno è libero e si comporterà in base al proprio livello di coscienza.
1: Gabriele continua. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, leggiamo in merito quanto segue. Chi ha sviluppato l'amore per Dio e per il suo prossimo è elevato dallo Spirito di Dio, ossia è compenetrato dallo Spirito della verità. Chi è maturato spiritualmente ha sempre meno bisogno di simboli e cerimonie. Egli vive nell'interiore, così com'è in cielo. Nella purezza. Il puro è colmo dello spirito della verità ed è pervaso dallo spirito della vita, è quindi battezzato dallo spirito di Dio. Con le parole insegnate e poi battezzate, intendevo il battesimo tramite lo Spirito Santo, poiché chi ha ricevuto e compiuto gli insegnamenti provenienti dallo Spirito è battezzato nello Spirito e non ha più bisogno del battesimo con l'acqua. Il battesimo con l'acqua resta solo un simbolo, dato che ogni uomo che realizza le leggi di Dio è battezzato dallo Spirito della vita e può entrare in cielo perché adempie la legge della vita, Dio in me, il Cristo. Alcune cosiddette confessioni cristiane impongono ai loro fedeli il battesimo con l'acqua. Già da piccoli, i bambini il cui libero arbitrio non è ancora sviluppato e che pertanto non sono ancora in grado di decidere liberamente, vengono costretti a divenire membri di una chiesa tramite il battesimo con l'acqua e con questo indotti a partecipare anche agli altri riti. Questo è un intervento nel libero arbitrio del singolo, che è pari a una cristianizzazione forzata. Sta scritto: dove rimase e battezzò molti. La parola battesimo significa benedizione del cuore, dell'essere interiore, tramite lo Spirito Santo. Io vedevo nei cuori dei miei e riconoscevo che coloro che vivevano realizzando le leggi di Dio intensificavano in sé ogni giorno la luce e la forza di Dio. La mia benedizione faceva germogliare in loro un ulteriore seme di vita interiore che li induceva ad aspirare alla perfezione per trasmettere agli uomini quello che avevano realizzato in sé e su di sé nell'esistenza di quel momento e nelle successive incarnazioni. Riconoscete, solo il battesimo spirituale ha valore. Tutte le altre cose sono solo simboli e come tali non hanno alcun significato e nessuna validità, perché non appartengono alla legge di Dio. Non ho introdotto la benedizione rituale, l'unzione e il sacrificio dei frutti della terra per l'esteriore. Sono stati invece dati come simbolo della vita interiore e non come cerimonia esteriore. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola». Alfa e Omega.
2: Gabriele erklärt weiter.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. In ultima analisi, ognuno di noi deve scegliere come desidera comportarsi e a chi vuole credere. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la fede. Ognuno può esaminare da sé ed esaminare anche se stesso, per decidere a chi vuole credere. A questo proposito, così dice Gabriele, la mia risposta personale è: si può solo credere, nessuno può dimostrare qualcosa. Questo vale anche per me. Quello che scrivo o dico, quello che Dio, l'Eterno e gli esseri della legge rivelano per mezzo di me, la sua profetessa, non lo posso dimostrare. Quello che Dio ha rivelato tramite profeti e profetesse prima di Abramo e dopo Abramo, fino all'epoca odierna e anche tramite tante, innumerevoli comunità in tutte le generazioni, non lo si può dimostrare a nessuno. Nemmeno alcuna congrega religiosa, indipendentemente da quale sia il mandato che pretende di avere, può dimostrare quello che annuncia al suo popolo pagante. Il potere di Stato, che in molti casi è il servo di una congrega religiosa, non può dimostrare quello che ordina di fare in nome di una religione. Uno Stato è forse in grado di dimostrare che quello che decide è giusto? Forse si pensa lapidariamente, lo può fare. Ma se lo Stato è veramente in grado di farlo, si pone automaticamente la domanda: è forse il cavallo statale religioso che ha imposto al popolo il fardello del cambiamento climatico, a causa del quale c'è già ora un'indicibile sofferenza, soprattutto nel mondo degli animali e delle piante? Oppure l'animale è solo un oggetto, come pensano alcuni stati in declino?
1: In questo contesto, Gabriele riporta un commento di un ascoltatore che segue da lungo i programmi alla radio e in televisione E ora citiamo. Le proposte di legge presentate dagli animalisti per migliorare la protezione degli animali falliscono spesso proprio a causa dei partiti che si definiscono cristiani, che affermano che la protezione degli animali sancita dalla legge sarebbe sufficiente. Quale grande scherno, quale cinismo e testimonianza di povertà spirituale costituisce questo atteggiamento? Se si pensa ai milioni e milioni di animali che vengono spellati e smembrati ancora vivi. Per non parlare degli allevamenti, in cui vivono spesso in condizioni terribili. Tuttavia, a spese della sofferenza degli animali, nei parlamenti siedono deputati di un popolo che sembra trovarsi a un livello etico e morale molto basso, che nei dibattiti portano spesso il loro schema cattolico e luterano, e quindi soltanto frasi vuote in merito alla protezione degli animali. Questi schemi cattolici e luterani affermano in fondo guerra contro le creature di Dio, guerra contro gli animali. Chiunque ritenga che i principi del catechismo abbiano meno influenza al di fuori delle chiese può prendere atto della seguente citazione fatta il 17 maggio 2002 da un deputato del Bundestag del Partito Democristiano che si dichiara particolarmente cattolico. Non è un segreto che per tanto tempo ci siamo opposti al fatto che la protezione degli animali sia sancita nella nostra Costituzione, perché ci sono sempre stati i tentativi di dare alla nostra Costituzione una direzione di base ecocentrica. Mentre, secondo la nostra concezione, l'uomo è l'unico oggetto giuridico del nostro sistema giuridico. C'è sempre stato il tentativo di concedere diritti anche alle piante, agli animali e ad altri elementi della creazione e alla natura nel suo insieme. Secondo la nostra comprensione, gli animali sono creature che vivono con noi, ma non sono un soggetto giuridico. In questo senso, non sono un individuo. L'animale non ha doveri verso l'uomo, pertanto non ha nemmeno alcun diritto a essere allevato in modo adeguato alla sua specie. Il motivo per la nostra reticenza non sono state le possibili ripercussioni negative per l'economia e la ricerca. È stato ed è invece piuttosto il nostro desiderio che l'uomo rimanga al centro della Costituzione. Fine della citazione. E inoltre, questo deputato cattolico del Bundestag è anche stato onorato con l'ordine pontificio di San Gregorio Magno, concesso per la solerzia nel difendere la religione cattolica. Questi sono alcuni commenti di un ascoltatore che segue i programmi alla radio e alla televisione.
0: Gabriele dice in merito: cari amici, se l'animale fosse solo un oggetto, si porrebbe la domanda. L'animale sottrae forse l'aria, il respiro all'uomo? Motivo per cui, come spiegato, gli uomini non concedono agli animali nessuna voce, nessun diritto? Oppure si tratta del fatto che gli animali non sono cattolici? Gli animali dovrebbero forse dimostrare di appartenere a una religione? Oppure dovrebbero aver ricevuto un ordine pontificio per avere il diritto alla vita? A essere allevati secondo la loro specie? Oppure il respiro dell'uomo ha più valore perché crede, anche se si tratta di nuovo soltanto di quello che crede, che per via delle costose pale eoliche gli spetti più energia e forse addirittura più aria o più respiro che all'oggetto che è l'animale? Forse si dovrebbe stabilire per legge una quota percentuale di soffocamento accettabile per gli abitanti delle città. Per esempio, quanti morti per soffocamento per ogni 1000 abitanti, dal momento che tutto dovrebbe essere al servizio dello Stato e delle religioni. A causa del cambiamento climatico, che avanza sempre più rapidamente, diviene sempre più urgente e non si potrà più fare a meno di fare un calcolo scientifico di quanto ossigeno gli animali respirino, sottraendolo illecitamente agli uomini, e come questo stia in rapporto con gli allevamenti intensivi, il consumo di carne e quindi il cannibalismo di animali, con l'acidificazione degli oceani, la morte delle foreste e quindi la costante riduzione del contenuto di ossigeno nell'aria. Tutto è basato sugli incassi dello Stato e sulla fede al servizio dello Stato e della Chiesa. Ognuno può scegliere liberamente.
1: Gabriele continua con le parole. Cari amici, decidete voi stessi. In tutto l'infinito non esiste alcuna costrizione, se non nel gioco coercitivo della religione, che cerca di impiantare nella coscienza dei suoi fedeli il suo Dio come procedura di potere, cosa che fa, tra l'altro, con la premessa che il cavallo è l'umile servo del cavaliere. Chi paga? Lo Stato? La Chiesa? O il popolo? Ora potreste pensare: cosa cerca di suggerirci Gabriele? Cari amici, niente, perché non si può dimostrare nulla. Quello che porto nel mio cuore e non nelle mie mani, così spiega Gabriele, è la prova che Dio, l'Eterno, esiste. Che Dio, l'Eterno, è l'amore universale e un Padre dei cieli che si prende cura di noi, che desidera riavere tutti i suoi figli e le sue figlie a casa. Poiché lo so, la chiamata di Gesù di Nazaret mi tocca molto. Venite tutti a me. Io vi voglio condurre all'Eterno Padre che è nei cieli. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la sua chiamata. Per questo la mia proposta è: dimostratelo voi a voi stessi. Cercate di trovare il centro della vostra vita e comprenderete cosa significhi la chiamata di Gesù, il Cristo. Quello che sperimentate e vivete è la vostra prova. Non potete dimostrarlo a un altro. Vivete la vita, Dio, senza tanto clamore. Ogni cosa ha il suo tempo.
0: Continuiamo ad ascoltare le parole di Gabriele. Prima o poi ci saranno persone che si uniscono, che hanno trovato l'Eterno, l'amore universale, e che faranno in modo che giunga la giornata che irradia verso di loro l'aurora del nuovo giorno. È la vita che indica all'uomo nuovo cosa sia la vera responsabilità. Senza religione, solo per mezzo del vero amore eterno, che non conosce più alcuna ombra dell'ego e che dice: Dio in noi, la vita. Allora l'aurora determinerà la luce del giorno e un sole mite illuminerà gli uomini che adempiono il sia fatto, nel quale è previsto: lasciate che si compia un nuovo cielo e una nuova terra sotto il segno del giglio, Dio in noi. Allora sarà risorto l'uomo nuovo, che comprende le parole di libertà del Messia spirituale. Venite tutti e fate che si compia, come in cielo, a poco, anche sulla terra. Gabriele ci esorta. Cari amici, abbiate il coraggio, decidete liberamente e senza costrizioni di fede. Dio, la vita, Dio, l'amore in ognuno di noi. Permettetemi di darvi solo alcune indicazioni, così dice Gabriele, di come io ho trovato la vita in Dio, nostro Padre, e l'ho fatto da sola come essere umano, anche se insieme all'insegnante divino, all'essere spirituale che mi ha preparata per la parola della vita, affinché io la possa trasmettere. Nello spirito dell'amore, della vita eterna, che è stata data per la nuova epoca, è l'era del giglio, della libertà, chiamata anche era messianica e soffianica. La mia vita non deve essere altro che un'indicazione per la vita. La mia via è la vita in Dio, che dice: io amo Dio, il nostro eterno Padre dei Cieli, e pongo Lui al primo posto nei miei sentimenti e nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento. Perché? Perché lo amo. Non posso dimostrare quello che vi trasmetto in questo contesto, e non lo voglio nemmeno dimostrare. Provate voi stessi. Sta a voi decidere per il sì o per il no. Dipende da voi.
1: Gabriele continua. Ho già raccontato una volta il seguente evento. La ripetizione, espressa con altre parole, può ora portare a qualcuno con altre indicazioni l'esperienza decisiva, perché ha fatto forse esperienze simili. Prima di trovare Dio in me, dovetti sperimentare un terribile evento, che si potrebbe anche considerare come un segno o una guida. Trascorsero poi anni nei quali cercai Dio. Nessuno poteva convincermi che Dio esista. Non volevo sapere da altri che Dio esiste, ma volevo dimostrarlo a me stessa. Dopo anni di ricerca, sia in preghiera sia nella natura, ho trovato Dio in me. Non lo posso dimostrare, ma posso dare un consiglio. Provate voi stessi. Voi stessi siete la vostra prova personale. Felice è la persona che dimentica i sacrifici della vita quotidiana. A posteriori posso dire: non ho sacrificato nulla, solo la mia parte poco buona, i miei pensieri poco buoni, il mio modo di parlare evasivo e la mia volontà egoistica che aspirava a ricevere riconoscimento e ad essere amata, per non dire che lo esigeva. Solo sacrificando il suo egoismo, l'uomo diviene felice e giunge vicino a Dio. Se volete, provate a farlo. Non siete soli. C'è uno spirito buono e benevolo che vi accompagna. Dio, lo spirito del nostro eterno Padre dei Cieli. L'amore di Dio per i suoi figli e le sue figlie è infinito. Vale veramente la pena di fare un tentativo sinceramente profondo e intimo di avvicinarsi a Dio, alla vita in noi.
0: Gabriele ci chiede di prenderci a cuore quanto segue. Abbiate pazienza con voi stessi. Con il tempo diventerete più calmi e più riflessivi. Le cosiddette arti del raccontare, ossia di comunicare con gli altri per ricevere eventualmente apprezzamento e riconoscimento, si riducono. Diventerete più disponibili ad aiutare, perché sarete più coerenti con voi stessi e poi anche con il prossimo, più sinceri e orientati sulla meta. Ben presto vi renderete conto di come fino ad ora avete ingannato voi stessi, perché diventerete consapevoli delle vostre sottocomunicazioni, diventerete più sicuri di voi stessi. Le nostre sottocomunicazioni sono potenziali che trasmettono, vengono emesse da noi stessi e prendono forma, per esempio, mentre parliamo. Avviene quasi automaticamente. Per esempio, quando parliamo e non vogliamo esprimere determinati pensieri. Quello che non vogliamo dire, lo tratteniamo in noi. Tutto si basa sull'energia. Quello che non vogliamo esprimere va, come già detto, nel nostro subconscio e si svolge parallelamente, soprattutto mentre parliamo. Quello che non abbiamo espresso, ma abbiamo pensato per qualsiasi motivo, rimane nel subconscio. In questo modo, nel subconscio si sviluppano potenziali corrispondenti che trasmettono, che possono influire anche sul nostro sistema nervoso e renderci inquieti e nervosi, e non per ultimo, consumare la nostra energia della giornata. Con il tempo viviamo sempre più orientati su nostri aspetti personali. In questo modo ci indeboliamo a livello energetico e diventiamo più indifferenti. L'indifferenza segue volentieri le idee degli altri. Con il tempo non ci rendiamo conto che possiamo essere influenzati, sia anche dal nostro stesso potenziale di trasmissione, dal subconscio. Per questo, cambiamo in tempo i nostri pensieri, anche se non è possibile farlo dall'oggi al domani. Come dice il proverbio, esercitandosi si diventa maestri. Questo non significa, tuttavia, che dovremmo divenire maestri per gli altri, ma per noi stessi. E con questo ritorniamo di nuovo alla pazienza, una delle tre caratteristiche della figliolanza di Dio. Espresse con le nostre parole sono pazienza, amore e misericordia. Nella legge universale, Dio, le tre caratteristiche di Dio vengono chiamate bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza del Dio Padre-Madre, dell'essere Padre-Madre. Risvegliarle e svilupparle di nuovo significa cambiare modo di pensare.
3: Gabriele legt uns nahe.
1: Gabriele ci spiega, l'ancora spirituale per le persone sulla via che conduce alla nuova epoca è il giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Il giglio è la purezza nei sentimenti, pensieri e parole. La sapienza in Dio è la sua opera di azione in tutto l'essere. Questo significa operare in modo retto. Dio, la vita universale, è la bellezza in ogni cosa. Sta a noi dimostrare a noi stessi che Dio esiste. La sapienza, l'opera di azione di Dio, è tra l'altro anche la consapevolezza della responsabilità in noi per tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Dipende quindi da noi. Un sì dato in modo consapevole a Dio è anche il sì che diamo a noi stessi di adempiere la legge eterna. Tutto il resto sarebbe un autoingannarsi. In questo senso, penso anche ad alcune affermazioni dei miei simili, che notano con la più grande disinvoltura che gli uomini mentono a se stessi. Ed è così. Nessuno conosce se stesso. E per questo, molte volte, a causa del suo subconscio personale, non sa quello che dice veramente. Oppure, ognuno parla senza comprendere l'altro, o anche, ognuno esprime se stesso. In ultima analisi, in tutto quello che viene detto in modo così lapidario, manca la prova. Non si può dimostrare nulla di quello che proviene dall'uomo. Quando due persone parlano insieme, l'una non sa quello che l'altra pone nelle proprie parole e viceversa. Ognuno di noi ha i suoi aspetti specifici che ha immesso, che da un lato lo segnano e dall'altro lo determinano, in base al potenziale di trasmissione che si trova nel conscio e nel subconscio.
0: Gabriele continua. Sono una persona che pone Dio, il Dio padre-madre, l'essere nell'essere, la legge universale, che è Dio, al di sopra di ogni cosa, in particolare le tre caratteristiche bontà, amore e mitezza. Forse anche voi fate esperienze simili, e per questo ripeto, dopo aver cercato a lungo, ho trovato Dio in me. E questo è avvenuto dopo una disgrazia e dopo anni di ricerca. Ponevo in continuazione domande su Dio al mio prossimo. Nessuno mi sapeva dire veramente se Dio esiste. Parlando con dei conoscenti, sentii di sfuggita Dio in noi. Aha, Dio è quindi in me. Chi è Dio? Continuai a pensare, Dio in me può essere solo la forza in me. Si fece di nuovo sentire la sensazione che avevo spesso nella natura e che mi spingeva a pregare. Prima le mie preghiere erano impacciate. Erano più preghiere di richiesta che non di ringraziamento. In genere riguardavano me stessa. Da questa mia esperienza, se volete provare anche voi, do un consiglio e faccio una proposta. Andate nella natura per osservare come il vento accarezza dolcemente e con mitezza i fili d'erba, oppure come tantissimi fiori, fili d'erba ed erbe vivono insieme, e come l'erba o un filo d'erba aiuta, finché è possibile, un fiore a stare ben diritto. Oppure, per esempio, come il fiore del dente di leone, una delle prime forme dell'inizio della primavera, si trasforma e distribuisce tantissimi semi al vento.
1: Gabriele pone la domanda. Chi interviene nei numerosi processi dalla primavera fino all'autunno? La natura li conosce. Molte volte l'uomo interviene brutalmente nella vita della natura e spezza la vita che si manifesta. È diverso quando gli animali passano attraverso la magia della natura. O la vita della natura si raddrizza di nuovo, oppure si sacrifica alle zampe degli animali. E cosa avviene con gli esseri a due gambe? Per esempio, in autunno le foglie cadono dalle piante latifoglie. L'albero si lamenta forse o non si abbandona invece al corso dell'anno. L'albero sa che l'autunno è solo un passaggio per continuare a crescere nella stessa forma di esistenza in primavera. Che ci sia il sole, che piova o nevichi, la natura accetta tutto con gratitudine. Sa che il possente Dio creatore universale è in ogni cosa. Osserviamo cose analoghe nel mondo degli animali. Gli animali sanno quando cambiano il pelo e le piume e quando è il momento della riproduzione. Com'è per l'uomo? L'uomo riesce a orientarsi in base alla legge dell'ordine e alla regola della moderazione? Oppure, chi osserva i campi maturi in estate e come l'uomo si comporta con essi, dovrebbe chiedersi come si sente il frutto maturo quando l'uomo arriva con enormi macchinari rombanti? Gabriele continua. Ho osservato molte cose e con il tempo ho pensato. Io non faccio parte di questa crudeltà che regna nei boschi e nei campi, nelle coltivazioni e nelle stalle da ingrasso degli allevamenti di animali. Iniziai a pregare sempre più dentro di me, Dio in me. Trovai accesso a me stessa, Dio in me, finché, dopo diversi anni, un essere saggio mi toccò e mi fece accettare quello per cui avevo dato il mio sì, come è stato spiegato in molte rivelazioni divine. La preparazione come profetessa. Tuttavia, nel complesso, le mie radici sono fondate in Dio in me. Essere un profeta è un mandato divino, ma nient'altro. Io sono in Dio, perché Dio è in me. Affermo e osservo quello che è la volontà di Dio, dall'ordine divino fino alla misericordia. Poiché vivo nella coscienza, Dio, la forza universale in me, amo, come già spiegato, in particolare le tre caratteristiche: bontà, amore e mitezza. La natura me lo indica.
4: Le tre caratteristiche della figliolanza sono come un magnete per me, così continua Gabriele, che mi attira in continuazione e trova la sua eco nelle parole per la nuova epoca, l'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Cari amici, il motto nell'era del giglio è provare e trovare Dio, l'amore eterno dentro di sé. Noi uomini siamo abituati ad aggrapparci qua e là, soprattutto ad altre persone, per trovare un sostegno. Ho imparato e lo trasmetto ancora una volta. Nelle vicinanze della nostra colonna vertebrale si trovano 7 centri di coscienza spirituali che, come ogni cosa, hanno il loro ordine per alimentare anche la nostra struttura di cellule e l'aura dell'uomo. Nelle vicinanze del nostro cuore fisico si trova il 4° centro di coscienza, chiamato anche il centro del Cristo. Questo centro è il mio sostegno, dove dirigo anche le mie preghiere. Recepisco lì come energia, come comunicazione nella coscienza, anche il dialogo con la natura o con gli animali. Gabriele ci consiglia: provate a farlo, Con il tempo, e ogni cosa ha il suo tempo, vi sentirete più leggeri. Come si dice in modo lapidario? Mi è caduto un peso dal cuore. Se è così, come potrebbe essere, potreste poi dire anche: Dio mi ha toccato tramite la comunicazione della coscienza con la natura. Tutto ha quindi il suo tempo. Con il tempo diventerete più tranquilli e sicuri di voi. Desiderate essere da soli più spesso di prima. È possibile che a un tratto la gente vi consideri strano e astruso. Ed è così. Tuttavia voi stessi non siete né l'uno né l'altro. Percepite e provate una certa calma e protezione nei vostri pensieri e nei tratti del vostro carattere. Spesso non sapete nemmeno voi da dove provengano. Un'osservazione che io, Gabriele, faccio con molta accortezza: Dio è il silenzio.
1: Gabriele continua con le parole. Posso richiamare la vostra attenzione sul giglio? È il simbolo della purezza, dell'amore di Dio, della protezione in Dio, la bellezza attraverso l'amore per l'essere e non per ultimo la libertà. Cresce, fiorisce e matura nel giardino di Dio e se ne ha la possibilità nel vostro cuore. Sì, allora nelle vicinanze del vostro cuore ci sarà l'era del giglio che sta giungendo, l'inizio della nuova epoca. Cercate, ogni volta che vi è possibile, di recarvi nel giardino interiore, per esempio in preghiera, per diventare silenziosi o per portare la vostra richiesta interiore a Dio, all'Eterno Dio Padre e Madre. Su questa via divenite sempre più tranquilli e molti pensieri diventeranno un tratto futili. Riuscirete a svolgere più facilmente il vostro lavoro e il vostro desiderio di andare ogni tanto a fare una passeggiata, possibilmente da soli, vi porterà l'appagamento. Una passeggiata vi inviterà spesso a imboccare una determinata strada. Se vi sentite di farlo, percorretela e osservate cosa vi colpisce oggi e ora e cosa inizia a comunicare nel quarto centro. Si pone la domanda: chi ha trasmesso verso di voi? Chi desidera comunicare con voi? Questo e molto di più è l'inizio dell'era del giglio. È la preparazione per l'apparizione della luce del Cristo Dio, del Messia spirituale. Io vengo presto. Se si tiene presente quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha sopportato quale Gesù di Nazareth per staccare una parte della sua eredità divina e proteggere il nucleo centrale in ogni anima con la forza dei cieli nel suo «è compiuto», allora le persone veramente consapevoli di Dio dovrebbero andargli incontro affinché la sua opera di riconduzione in patria di tutti i figli e le figlie di Dio possa giungere a compimento. Cari amici, l'era del giglio è appena iniziata. Un'epoca più luminosa risplenderà per gli uomini delle prossime generazioni. Possa la nuova epoca, il giglio, Sofia, la sapienza di Dio, fiorire già ora nei cuori di tutti noi e la sua purezza e bellezza possano esortarci ad aprire il cuore per Dio in noi. In questa consapevolezza del giglio, Sofia, all'inizio della nuova epoca, Gabriele. Cari amici, con queste parole, con questo augurio di Gabriele, della profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della trasmissione L'era del Giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca. Ci congediamo da tutti voi, augurandovi ogni bene e un saluto in Dio.

ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi,
chiediamo gli ordini.

0: ordini. E infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, E durante tutto questo corrono sempre i pensieri? Il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazareth ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazareth per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: empfinden wir uns?
1: Percepiamo che siamo un essere che proviene da Dio, con un possente corpo radioso pieno di luce. Il corpo radioso, il nostro vero essere, noi stessi, è in mezzo al nostro corpo fisico, pervade le nostre braccia, le nostre gambe e i nostri piedi, pervade tutto il corpo, compenetra la testa, è in mezzo al corpo fisico e si irradia verso l'esterno. Compenetra tutti gli organi, ogni nervo, ogni vaso sanguigno. È costituito da innumerevoli particole, come il nostro corpo fisico è composto da cellule. Questo corpo radioso, ossia noi stessi, si trova in mezzo al nostro corpo fisico. Percepiamo nel profondo del nostro corpo radioso, nel nostro vero essere. Chi siamo? Ognuno di noi si concentra ora su di sé, sul proprio vero essere. Chi sono? Sono un essere universale. Che cos'è caratteristico di un essere universale? La pace. Che cosa si irradia verso di me dalla parola pace? Amore. Amore altruistico. E che cosa racchiude in sé l'amore altruistico? Che cosa irradiano verso di me queste parole? Universo. Eterno universo. Per tutta l'eternità. Perenne. I soli e i pianeti si avvicinano sempre più a me. Io compenetro il blu del firmamento. Si dischiudono vastità infinite, poiché vedo i mondi nello splendore della luce originaria in me. Il firmamento si fa sempre più luminoso. Una luce bianca dorata mi avvolge, mi pervade, mi ricolma. Guardo più in profondità. Nulla mi è estraneo. Tutto ciò che mi circonda mi è così vicino, è dentro di me. Non guardo più lontano, poiché contemplo l'infinito dentro di me. Non sono sospeso nell'universo, cammino e mi muovo su strade di luce. Sono le radiazioni dei pianeti. È come se avessi sotto di me la terra ferma, eppure tutto è fine, pervaso di luce puro. Sento di essere privo di peso e tuttavia sono un essere che non è solo. Incontro molti esseri. Gli occhi spirituali contemplano. Li riconosco tutti perché sono in me come essenza. Fratello mio meraviglioso, sorella mia meravigliosa, mi inchino davanti al divino in te e anche davanti a te, poiché anche tu sei divino. Sappiamo di essere eterni, poiché ci conosciamo dall'eternità. Per noi tutti nulla è estraneo. Siamo l'universo nell'universo. Continuo a camminare. Percepisco che non esiste l'alto, il basso, davanti, dietro, a destra e a sinistra. Tutto è in me e ciò che contemplo è compenetrato di luce e vibra in me stesso. Non esiste nemmeno un soffio di negatività. Tutto è puro, tutto è sinfonia. Resto in ascolto. Nel mio interiore entrano i suoni delle sfere dell'infinito. Percepisco in me i suoni finissimi della natura di Dio. Percepisco in me i suoni finissimi del mondo degli animali. La strada su cui cammino, l'irradiazione dei pianeti, intonano il canto dell'universo. Lo percepisco dentro di me. Entro su un possente pianeta. La natura è sinfonia purissima. Ogni filo d'erba è pervaso di luce, come anch'io sono pervaso di luce. ogni più piccola pietra costituita di alabastro finissimo. Dalle forze più fini dell'universo. Esprime il canto dell'infinito. Lo sento in me. È la sinfonia della legge eterna. La sinfonia del mio vero sé, la sinfonia dell'amore altruistico. L'universo si irradia da poche parole. Mi sento a casa ovunque, poiché ho preso dimora in me, in Dio, mio Signore e Padre. Continuo a camminare. Qua e là ci sono edifici bellissimi, dimore costituite da sostanza originaria che si inseriscono armoniosamente nel paesaggio. La vita passa attraverso il pianeta abitato, come in aiuole di fiori, nei colori e nelle forme più belli. Continuo a camminare e vedo dei bellissimi laghetti. Vedo fontane possenti nello splendore del sole primordiale. Tutto serve per edificarsi interiormente, per riconoscere e per amore verso il Figlio che io sono. La patria, l'eterna patria. I pianeti hanno assunto forma in base alla mentalità degli esseri spirituali che abitano in quella sfera, in quel pianeta. Tutto è stato creato dalla forza di Dio, dalla potenza dell'infinito. Tutto è bellezza, splendore ed equilibrio. Percepisco dolcemente il rumore dell'acqua. È la sinfonia dell'amore interiore. Ovunque c'è movimento, poiché la vita è movimento. Sono a casa. Sento che ovunque vado, ovunque rivolgo il mio sguardo, sono a casa. Tutto ciò che mi circonda, tutto ciò che vibra in me, è mio, poiché è essere. Tutto ciò che è mio è anche del mio prossimo, ci appartiene. In noi ci sono forze creatrici, infinitamente creatrici. Percepiamo che quando il sole primordiale riversa ulteriori forze nell'infinito, esse divengono attive e sono di nuovo creatrici per nuovi mondi. Nei cieli possenti, nelle sfere celesti, io sono. Proseguo. Entro in un edificio dei cieli e mi sento a casa. Io sono, sì, riconosco che ciò che mi viene dato è eterno. Mi vengono incontro gli esseri di amore, esseri, io stesso nel prossimo. Essi in me e io in loro. Siamo uniti e collegati eternamente. L'essere umano si fa sentire: sono stato via? Non sono mai stato via. Sono sempre stato lì, nell'eterno essere. L'essere qua o là scompare. Unità. Unità e amore. Sia come essere puro, sia come uomo. Io sono in Dio, resto in Dio. Sono nei cieli eterni, anche come essere umano. Sono e rimango nell'eterna famiglia, anche come essere umano. Rimango nell'eterno collegamento dei duali, anche come essere umano. I miei figli spirituali, che sono anche i figli del Dio Padre e Madre, restano in me, poiché anche attraverso di me sono stati generati nello spirito, anche come essere umano. Chi sono? Sono l'essere radioso nel corpo terreno. Sono l'essere cosmico nell'infinito. Sono eterno. Non sono soltanto ricco, io possiedo tutto, poiché tutto è in me, anche come essere umano. Nell'interiore possiedo tutto l'infinito e quindi anche l'essenza di questa terra, anche come essere umano. Nel profondo del nostro interiore percepiamo: tu, come essere umano, lascia vibrare in te l'essenza della terra. E l'essenza della terra che vibra dice: non limitarti, o figlio cosmico. Tu sei in mezzo al tuo corpo fisico. Prendilo come strumento per far divenire la terra più luminosa insieme a molti altri. L'essenza della terra dice: io vengo da te. Tu sei un essere umano. Comunica con me. Non limitarti, poiché tu hai accettato l'essere umano come strumento per compiere ciò che tu sei e che è in me, l'universo. E la terra parla in te, in me, in ognuno e dice: riportami in patria, riporta in patria anche coloro che dimorano su di me, poiché sono tutti l'essenza dell'universo. In me batte il grande cuore dell'universo, è il cuore del Dio Padre e Madre. Io sono in mezzo al mio corpo fisico. Io, l'essenza dell'universo. Per purificare la terra, per edificare la terra, per ricondurre in patria gli uomini tramite la forza dell'universo, del Dio Padre e Madre. Padre, noi non siamo separati da te, noi siamo in te, tu sei in noi. E così, anche come esseri umani, abbiamo riconosciuto e manteniamo la consapevolezza che siamo esseri dell'universo. Ci troviamo in mezzo ai nostri corpi fisici, che sono per noi strumenti per il grande tutto, poiché tutto dovrà ridivenire com'è nei cieli. Purezza, bellezza, Amore altruistico. La legge di radiazione dell'universo. Grazie, Padre, perché ci troviamo in veste terrena per te. Grazie, Padre, perché possiamo operare per te. Grazie, Padre, perché ci doni le forze dell'universo, in modo che nei nostri corpi fisici possiamo compiere ciò che ci siamo riproposti, ricondurre a casa, riportare in patria, portare al Cristo ciò che sembrava perduto. Grazie, Padre, grazie.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla Terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno,

0: donne, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio il simile attira il simile, cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
2: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore. E poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto

0: la giusta maturazione si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
1: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
2: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone e ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
0: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
1: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, «Sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia». Oppure «Il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici». Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine, lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, «Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna». Poi ci chiediamo, «Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia?» E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
2: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza, e poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
0: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo «Signore, aiutami!» Aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati. Ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo. Sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci, sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli, «Signore, aiutami! Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo». E il Cristo aiuta. Non dice «devi andare in uno o nell'altro luogo», ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
1: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

Ascoltiamo una meditazione per imparare a respirare in modo profondo. Cari amici, nella nostra epoca lo stress aumenta sempre più e per questo tante persone diventano sempre più nervose. Al posto di lavoro viene richiesto sempre di più, tanto che si riesce a eseguire il lavoro nei tempi prefissati solo con grandi sforzi. Anche coloro che non sono più inseriti nel clima lavorativo trovano sempre meno calma. È come se il tempo corresse più in fretta. Spesso non si riesce quasi più a richiamare all'ordine i propri pensieri. E anche il passato influenza alcuni, li occupa. Le cose che non siamo riusciti a fare e a portare a termine nei giorni trascorsi ci premono a farle oppure influenzano il nostro stato d'animo, provocando così a volte rassegnazione. E così qualcuno si rassegna dicendo: non mi importa niente, le cose vadano come devono andare. La rassegnazione o addirittura la depressione si diffondono. E in questo modo il respiro diviene sempre più superficiale, il torace non si alza quasi più, non prestiamo attenzione al respiro. Cari amici, coraggio! Tante cose in realtà non sono poi così male se si osservano con un certo distacco. E per riuscire ad avere un certo distacco dallo stress quotidiano o dalla rassegnazione e dalla depressione, ogni tanto potremmo ascoltare una meditazione che ci aiuta, tra l'altro, a respirare di nuovo in modo più profondo, poiché il respiro di ognuno di noi è in fondo la sua vita. Potete ascoltare la seguente meditazione anche diverse volte, se lo volete, anche più volte al giorno. Infatti, essa ci insegna come respirare in modo profondo, in modo che il nostro sistema nervoso si possa rilassare sempre più e il nostro animo si rischiari. Respirare in modo profondo porta forza vitale nel corpo. Se lo volete, provate a respirare in modo profondo. Respirare in modo profondo ci aiuta di tanto in tanto a esaminare più a fondo il mondo della frenesia, dello stress, della rassegnazione e della depressione. Respirare in modo profondo aiuta alcuni a capire il perché. Perché mi trovo in questa situazione o in queste condizioni?

0: Wir beginnen nun die Meditation.
1: Cominciamo ora con la meditazione per imparare a respirare in modo profondo. Per prima cosa, cercate un posto nella vostra stanza, nel vostro appartamento oppure nella vostra casa dove potete stare tranquilli e dove vi sentite abbastanza a vostro agio. Dopo aver trovato questo posto, sedetevi su una sedia. Vi prego di non sedervi in una poltrona. Appoggiate soltanto il coccige allo schienale della sedia. Ora appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Ponete i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinate tutte e due le mani nella misura del possibile al vostro corpo. In questo modo il vostro corpo si tende, le spalle vanno un po' indietro e il torace diviene così libero per respirare. Per qualcuno è rilassante e incoraggiante ascoltare un po' di musica.

0: Se volete, chiudete gli occhi. Ora osservate il vostro respiro. Qualcuno si accorge che respira in modo superficiale, oppure che fino a questo momento non ha mai controllato il proprio respiro. Ma ora controlliamo il nostro respiro. Cominciamo ora a inspirare profondamente. Inspiriamo finché ci è possibile. Inspiriamo lentamente. Il respiro arriva fino nell'addome. Lo accompagniamo con i nostri pensieri. Ed ora espiriamo lentamente e con calma. Osserviamo il nostro respiro, come sale nel corpo e come fuoriesce dalla bocca leggermente aperta. Inspiriamo di nuovo profondamente attraverso il naso finché c'è possibile e accompagniamo il nostro respiro fino nel nostro ventre. Ora espiriamo lentamente, accompagniamo il nostro respiro e percepiamo come fuoriesce attraverso la bocca leggermente aperta. Inspiriamo attraverso il naso, lentamente ma in modo consapevole. Inspiriamo finché ci è possibile e accompagniamo il nostro respiro nel ventre. Il ventre si gonfia.
1: Beim langsamen und bewussten Ausatmen,
0: mentre espiriamo lentamente e consapevolmente, il ventre ritorna a posto. Il respiro fuoriesce attraverso la bocca leggermente aperta. Inspiriamo di nuovo profondamente e accompagniamo il nostro respiro nel ventre. E ora espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente fino nel nostro ventre. Ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso la bocca leggermente aperta. Ora lasciamo fluire il respiro. Mentre lo facciamo, controlliamo il ritmo del nostro respiro. Ora è un po' più profondo. Il corpo si è già liberato da alcune tossine. Si sente pervaso dal respiro, vivificato dal respiro profondo. Restiamo nella nostra posizione di meditazione, nella posizione che ci aiuta a ritrovare noi stessi con la piccola parola perché. Respiriamo in modo tranquillo. Respiriamo secondo il ritmo del nostro respiro, ma sentiamo che respiriamo in modo più libero e più profondo.

Ora facciamo un altro esercizio di respirazione. Poniamo la mano destra sul plesso solare, sul sistema nervoso centrale che si trova nelle vicinanze del nostro tratto digestivo. Inspiriamo di nuovo attraverso il naso profondamente, finché possiamo. Ci accorgiamo di come il plesso solare si alza insieme al tratto digestivo. Ed ora trattenete brevemente il respiro nel tratto digestivo, nel sistema nervoso, ma solo brevemente. Ed ora espirate. Il respiro ritorna indietro, tranquillo e in modo consapevole, ed esce attraverso la bocca. Inspiriamo di nuovo attraverso il naso profondamente finché ci è possibile. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre. Ed ora espiriamo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente attraverso il naso. Tratteniamo il respiro nel ventre. Ed ora espiriamo. Poniamo di nuovo la mano destra sulla nostra coscia e la avviciniamo al nostro corpo. Ed ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce in noi. Ogni uomo ha il proprio ritmo specifico. E ora il respiro fluisce secondo il ritmo di ogni singolo.

0: Wir lassen den Atem strömen.
1: Lasciamo fluire il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo ed espiriamo.
0: Jeder einzelne
1: ognuno respira secondo il proprio ritmo.
0: Unsere Sinne,
1: i nostri sensi, tutti i nostri pensieri restano concentrati sul nostro respiro.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo secondo il nostro ritmo.
0: Doch wir merken,
1: ma ci accorgiamo,
0: unser rhythmischer Atem,
1: che il nostro respiro ritmico, che fa parte del nostro corpo, è più profondo.
0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli.
0: Wir sind entspannter.
1: Siamo più rilassati.
0: Wir fühlen
1: ci sentiamo più liberi.
0: Wir atmen
1: respiriamo secondo il nostro ritmo.

Ora controllate il vostro corpo come siete seduti. I piedi sono appoggiati sul pavimento. I dorsi delle mani sono appoggiati sulle cosce. Il vostro torace è divenuto un po' più ampio, perché le spalle sono rivolte più indietro. Il vostro corpo si è teso. Respirate. Qualcuno di voi percepisce ora il sentimento. Perché ora mi sento molto più leggero? Perché? Con il vostro respiro avete trovato distacco dal mondo dello stress o dal vostro passato, dalla rassegnazione e dalla depressione. Il respiro ha predisposto il vostro corpo in modo che ora possiate osservare più facilmente ciò che vi ha portati in una situazione di stress che ha provocato rassegnazione e depressione. Respirate tranquillamente, del tutto tranquilli, e lasciate agire su di voi le situazioni come immagini. Tutte le situazioni sono energie che vogliono comunicarsi a voi. Chiedete alle vostre situazioni di stress, alla vostra depressione e rassegnazione, perché? E da questo volume di energia che si è accumulata riceverete una risposta. Perché? Vi prego di non agitarvi. Restate completamente tranquilli. In questo perché si trova la chiave per sistemare ciò che vi ha portati a respirare in modo superficiale, motivo per cui in voi sono entrati stress, rassegnazione e depressione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Guardate le situazioni. La vostra coscienza vede più in profondità. Perché? Il respiro è tranquillo e profondo. Voi siete nel vostro ritmo. Esso fluisce in voi, tranquillo e profondo. Perché? Guardate nel profondo di questi complessi e troverete ciò che potete sistemare. Per entrare in una vibrazione che vi permette di respirare in modo più profondo,
di divenire più tranquilli e di affrontare le vostre giornate in modo consapevole e nel presente. Ora inspiriamo ancora alcune volte profondamente, nella misura che vi è possibile. Inspiriamo attraverso il naso. Il respiro fluisce e arriva nel ventre. E poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo di nuovo profondamente. E poi espiriamo di nuovo lentamente.

0: Jetzt werden Sie merken.
1: Ora vi accorgerete che in voi c'è del movimento. Il perché che avete riconosciuto vuole che lo segnate e lo sistemate. Apriamo gli occhi, stendiamo le nostre gambe, alziamo le nostre braccia.
0: Wir atmen noch ein, zweimal.
1: Inspiriamo ed espiriamo ancora una o due volte tranquillamente. Ed ora lasciamo fluire il respiro.

Se volete, segnatevi questo perché e sistemate ciò che avete riconosciuto dentro di voi. Ben presto le cose andranno meglio. Avrete di nuovo più forza vitale, energia, calma, armonia e cercherete la pace. Trovatela facendo pace con il vostro prossimo, anche nei vostri pensieri. E poi sentirete la necessità di recarvi continuamente in quest'angolino tranquillo, di entrare nella calma e nel silenzio per respirare, in modo da sperimentare voi stessi, da trovare voi stessi. Mi permettete di augurarvi tanta, tanta forza vitale, tanta, tanta energia, calma, armonia e pace e una vita che ha imparato a contemplare e a percepire la vita? Vi auguro ogni bene. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta, e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché.
0: Warum?
1: Perché la giornata oggi è stata così difficile?
0: Warum war er unter Umständen
1: e perché ieri è stata forse così facile?
0: Heute gab es Ärger
1: oggi
0: über Ärger.
1: Non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla quarta ed ultima puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo. Il libro che è stato scritto e sulla quale si basa questa trasmissione è di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Grazie a lei possiamo avere una visione veramente unica dei processi che avvengono nella vita e dell'interazione tra il microcosmo e il macrocosmo. In questo libro, sulla quale si basano queste trasmissioni e che ha lo stesso titolo, sono contenute ulteriori spiegazioni in merito alle grandi correlazioni cosmiche che riguardano la nostra vita. All'inizio di questa trasmissione vogliamo ripetere la poesia che abbiamo già sentito altre volte e che viene attribuita a Hermann Hesse. Può essere un aiuto per noi per riconoscere che l'anima non è mai sola, che viene sempre istruita e guidata, che c'è sempre qualche cosa in movimento. La poesia ha il titolo La vita che io stesso ho scelto. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze, vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti.

0: Questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere. Anche dalle parole di questa poesia possiamo comprendere che come anima, prima di una nuova incarnazione, ci viene spiegato dettagliatamente che cosa ci aspetta nella nostra vita terrena. Quindi, qual è la nostra posizione di partenza, quali determinate costellazioni incontreremo nella nostra vita, come saranno le nostre tendenze e tante altre cose. In che modo affrontiamo queste cose, se ci sviluppiamo in modo positivo oppure no, dipende comunque dalla libertà di ognuno.
1: Abbiamo già parlato degli esseri divini. Il corpo di un essere divino viene chiamato essere spirituale. Al contrario del nostro corpo fisico, che è costituito da cellule, ossa, tendini, legamenti, nervi, eccetera, il corpo di un essere spirituale è formato da una struttura di particole. Il corpo divino è completamente flessibile ed è pervaso dalla forza originaria infinita, la legge dell'eterno essere, la coscienza universale. Per comprendere la struttura di un corpo divino, possiamo paragonarla alla formazione delle squame di un pesce. Infatti, le particole del corpo divino sono disposte una vicina all'altra e una sopra l'altra, come le squame. Attraverso ogni particola si irradia la luce dell'infinito, la coscienza universale, la legge del regno di Dio che è onnipresente. Il corpo divino riceve instancabilmente l'irradiazione originaria dell'essere attraverso il nucleo centrale divino, che è il cuore del corpo spirituale. La forza originaria dell'essere, la coscienza universale, si irradia in 7x7 sfaccettature in tutte le particole del corpo. Ogni particola è ricolma della coscienza universale, la luce dell'infinito. La mentalità di un essere spirituale, che noi uomini definiremmo come capacità specifiche, si può riconoscere dalla sua irradiazione. La rispettiva mentalità, che corrisponde a una delle 7 forze basilari di Dio, ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, ossia bontà, amore e misericordia, ossia mitezza, dà l'impronta alla struttura di particole del corpo divino.
0: Anche l'anima rispecchia un'immagine simile, soltanto che le particole dell'anima sono incolpate. L'irradiazione di un'anima corrisponde alle colpe di cui è stata caricata dall'essere umano in cui era incarnata in passato, con il suo comportamento negativo contrario alla legge universale cosmica dell'amore per Dio e per il prossimo. Noi uomini parliamo in tal caso di peccato. Ciò significa che i peccati che l'uomo ha commesso e che non ha espiato sono entrati come adombramento nelle relative particole dell'anima. Finché il nostro corpo divino è incolpato a causa di noi uomini, questo viene chiamato anima. La veste dell'anima corrisponde alla sua irradiazione, che noi definiamo anche come aura. È ciò che avvolge l'anima, le colpe che essa ha in sé e che quindi rispecchia. È il fluido che la circonda momentaneamente. Le diverse sfumature di colore che corrispondono alle sue colpe vengono chiamate vesti dell'anima. Queste vesti dell'anima

0: non vengono disegnate da un designer, né cucite da un sarto o da una sarta. È l'anima stessa che funge da proprio disegnatore in base al livello di coscienza attualmente attivo dentro di lei, ossia essa porta le vesti che corrispondono alla sua irradiazione momentanea. Questa veste avvolge l'anima, è la sua veste energetica attuale. Sul cammino che la porta nell'eterna patria verso il macrocosmo di sostanza sottile, verso il regno di Dio, oppure quando va ad incarnarsi di nuovo, essa è sempre avvolta da ciò di cui si è caricata quando era in veste umana. Ogni livello di coscienza dell'anima costituisce il suo stato di coscienza attuale che si manifesta anche nella sua veste. Quando l'anima ha sciolto ampiamente le caratteristiche negative che la segnano, i tratti del suo carattere che corrispondono al suo stato attuale, ossia li ha sistemati, seguono i passi successivi che la portano eventualmente verso altre costellazioni planetarie che saranno forse più elevate. L'anima percepisce la frequenza nel suo attuale livello di coscienza che determina anche il luogo in cui si intrattiene al momento e viene stimolata a guardare i pesi che ancora la segnano in modo di poterli sistemare. Su questo nuovo tratto di cammino, l'anima deve spesso riconoscere in modo doloroso gli aspetti che sono incisi dentro di lei, come ad esempio ciò che ha commesso contro altre persone, come ha fatto soffrire gli animali, o l'aver ucciso intenzionalmente degli animali, o anche aver mangiato carne di animali. Anche ogni azione con la quale è stata oltraggiata la natura o che ha contribuito allo sfruttamento della terra è memorizzata come immagine nell'anima di un cosiddetto peccatore, ovvero dell'uomo che essa era in passato. Quando l'anima prende di nuovo coscienza di una colpa, viene istruita in merito ad essa da esseri più luminosi. Nel corso di questo sviluppo della coscienza che mira ad elevarsi, l'anima porta di volta in volta la rispettiva veste della coscienza o veste dell'anima. Essa si dispiega dall'anima stessa, poiché ogni irradiazione, che può essere positiva o negativa, ha il suo colore specifico e la forma che corrisponde all'irradiazione dell'anima. L'irradiazione del corpo dell'anima, quindi la sua veste, indica il passo successivo da fare, ciò che essa dovrebbe sistemare.
1: Lungo i sentieri che l'anima percorre, l'aspetto del corpo dell'anima cambia. Man mano che l'anima si sviluppa spiritualmente, ovvero riconosce ciò che porta inciso dentro di sé, se ne pente, lo sistema e lo espia spesso in modo doloroso, cambia anche la struttura del corpo di sostanza più sottile. Le vesti dell'anima diventano più luminose, il corpo di sostanza più sottile diviene più chiaro, i tratti del viso più nobili. Passo per passo, l'anima si avvicina alla sua vera ed eterna patria. A poco si dispiega il suo essere caratteristico divino, l'essere spirituale di sostanza sottile. Dipende quindi completamente dall'anima come essa si decide. Può decidere di evolversi verso livelli più elevati, percorrendo seguendo il cammino che consiste nel superare e infine dimenticare gli aspetti umani, oppure di avvicinarsi di nuovo al macrocosmo materiale per incarnarsi eventualmente un'altra volta, se ciò è possibile. Ogni uomo, ogni anima hanno il libero arbitrio per decidersi liberamente. Se l'anima ritorna in una nuova esistenza come essere umano, ciò avviene, come abbiamo già detto, attraverso la matrice che lei stessa ha creato quando era in veste umana. Anche il cammino verso la terra passa attraverso la via che porta a dimenticare. Nasce un bambino. Per il momento, tutto ciò che quest'anima ha sperimentato nel macrocosmo materiale ed eventualmente nelle costellazioni planetarie di sostanza più sottile e ciò che porta con sé dalle incarnazioni precedenti viene dimenticato. Il bambino cresce. Quando ha imparato a distinguere il bene dal male, ossia quando ha raggiunto un'età corrispondente sulla Terra, si manifestano aspetti provenienti da incarnazioni precedenti affinché l'uomo li possa sistemare passo per passo.
0: Noi tutti conosciamo i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Nel loro insieme, essi costituiscono la vita. La vita non è qui o là. La vita è unità, è lo spirito cosmico, la legge cosmica che si manifesta nei seguenti principi: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Questi principi universali non vengono rispettati dalla maggior parte degli uomini. Tuttavia, l'uomo e la sua anima vengono misurati in base a questi principi della legge universale cosmica e in base ad essi vengono soppesate anche le opere del singolo. Questa è la verità che Gesù di Nazareth ci spiegò con la seguente similitudine. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: «Questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane gli rispose: «Tutte queste cose le ho osservate, cosa mi manca ancora?» E Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli». Nel nostro mondo ci sono sempre tanti ricchi, ed oggi ci sono sempre più ricchi, e per questo anche molte anime che tendono in continuazione verso la Terra, perché le loro matrici sono programmate in questo modo. Un'anima che non riesce a staccarsi dal suo denaro e dai suoi beni, da fama e ricchezza, continua a sperare di potersi di nuovo incarnare in questa oasi del benessere. Hineininkarnieren zu können. Un'anima che fa parte di un clan del denaro e dei beni terreni di questo tipo cerca continuamente di incarnarsi in un cosiddetto clan di famiglia che sia benestante a lungo. Alcuni appartenenti al clan di famiglia, sposandosi e generando dei figli, creano così per l'anima una culla nella quale essa può ritornare dove si trovava in una delle incarnazioni precedenti, in un ambiente che è la cosa più importante per l'essere umano in cui si è attualmente incarnata. Prima o poi, la culla per un'anima di questo tipo, che è schiava del mondo dei suoi desideri, resterà vuota, oppure se ne servirà un'altra anima più lontana che si incarnerà in essa, ma che non ha alcun collegamento con il patrimonio di beni. L'essere umano in cui è incarnata un'anima non sa apprezzare questo patrimonio, può accettare l'enorme eredità oppure portarla nel caos. Oppure sopraggiunge un'epoca di svolta che priva l'uomo della possibilità di mantenere o addirittura di moltiplicare questo patrimonio.
2: La ruota del tempo porterà queste grandi cose, l'oasi del benessere, il denaro e il patrimonio, a far parte di ciò che c'era una volta. Nessun'anima legata alla terra potrà mantenere a lungo le ricchezze dell'essere umano in cui era incarnata e riprenderne continuamente possesso incarnandosi nello stesso clan. Prima o poi l'uomo soffrirà e dopo che avrà lasciato il corpo anche la sua anima soffrirà. Prima o poi ne avrà abbastanza di essere un uomo potente. Ogni uomo deve percorrere il suo tratto individuale di strada e ogni anima continuerà a farsi influenzare dai propri aspetti umani finché comprenderà che cos'è la vita e che non è possibile percorrere il cammino che porta alla libertà se non si dimenticano certe cose e piaceri umani. E se ciò che abbiamo dimenticato come uomini viene anche trasformato nel nostro computer dell'anima, dipende dal fatto che si trattava soltanto di necessità generiche, ovvero abitudini generiche che fanno parte dei processi tridimensionali, oppure che erano delle mancanze, vale a dire aspetti del peccato contro la vita. Come aiuto per riconoscere se stessi si potrebbe consigliare quanto segue. Potremmo osservare con un certo distacco ciò che ci occupa ogni giorno, gli eventi e le situazioni, l'aspirazione al potere o il potere che esercitiamo. Ciò vale soprattutto per gli aspetti personali di ognuno e non per un'altra persona. La parola che conduce alla vita è la via della verità. Esiste un'unica verità, che è Dio, e Dio è infinito. Nell'origine della nostra anima siamo esseri divini, ossia esseri spirituali, che non sono legati né allo spazio né al tempo. Ogni essere spirituale è erede del regno di Dio, allo stesso modo, ed è quindi libero, senza limiti. Il corpo spirituale dell'essere divino è la legge eterna, Dio.
1: Ogni essere divino si muove liberamente nell'universo ed è quindi indipendente perché personifica la legge della vita. Vive nel principio universale uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e quindi essere fratelli e sorelle e giustizia, da cui risulta tra l'altro il trasmettere e ricevere senza limiti, la comunicazione universale. L'essere eternamente puro è la legge dell'infinito. Sono le traiettorie degli esseri spirituali sulle quali essi si muovono. Noi uomini, riferendolo alle situazioni terrene, diremmo che sono le nostre strade e le nostre vie. Come abbiamo detto, per gli esseri divini non esistono limiti. Essi sono in Dio, loro creatore ed eterno padre, esseri spirituali senza limiti nell'eterno essere. La via che conduce all'eterno essere è la via di ogni anima, di ogni essere umano. Quanto prima la percorriamo, tanto prima saremo di nuovo nella patria eterna, esseri divini, essere puro ed eterno, legge universale compressa. Quando e con quanti ostacoli percorreremo questa via che conduce all'unità senza limiti, lo determinano ogni uomo, ogni anima stessa. Dio è libertà. Egli non ci determina.
0: I presupposti fondamentali per percorrere in modo consapevole e quindi con successo la via che porta a dimenticare sono la sincerità e la veridicità verso noi stessi. È importante che consideriamo in modo giusto la parola dimenticare. Infatti, dimenticare non significa reprimere, mascherare o mettere da parte senza farci caso una situazione o un ricordo spiacevole. La via che porta a dimenticare ci mostra l'importanza delle nostre giornate sulla Terra sotto una nuova luce. Non dovremmo lasciarci sfuggire niente di ciò di cui dovremo rispondere. Soltanto quando avremo sistemato completamente ciò che abbiamo provocato, e questo avviene riconoscendo noi stessi e sistemando, ossia quando lo avremo sciolto, allora potremo e dovremmo abbandonare ciò che poi dimentichiamo. Lo potremo archiviare soltanto quando il male sarà stato trasformato dalla forza del Cristo Dio in forme energetiche luminose e di sostanza sottile. In questi processi non ci viene risparmiato di fare noi stessi il lavoro dettagliato dell'autocontrollo e di elaborare ciò che riconosciamo. Si deve precisare che questo dimenticare è inteso come un'opportunità di dimenticare. Farlo in modo giusto comporta la nostra responsabilità personale nei confronti della vita e dello Spirito universale, nostro Padre dei Cieli. Questi processi rendono ogni ora, ogni minuto della nostra vita terrena estremamente preziosi.
1: Affinché noi uomini possiamo riconoscere l'amore e la libertà di Dio, l'Eterno, nostro Padre dei Cieli, ci ha donato tramite Mosè i 10 comandamenti che sono estratti dalla legge eterna della libertà. E sottolineiamo che essi non ci dicono non devi fare, bensì farai. In questo consiste la libertà di ogni singolo essere. La libertà è un bene dei cieli radicato nell'amore di Dio. Si dice: amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Questo è il primo comandamento e il più importante, e altrettanto importante è il secondo: amerai il tuo prossimo come te stesso. La vera libertà porta uguaglianza e pace. La vera pace porta unità, e l'unità racchiude in sé la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. La fratellanza, l'essere fratelli e sorelle, contiene la giustizia, poiché al cospetto di Dio tutti i suoi figli sono uguali. Questa è la via che conduce al regno di Dio e non esiste alcun'altra via.
0: Cari amici, ognuno di noi ha nella propria vita un tesoro veramente unico, una guida e un accompagnatore meraviglioso. È lo Spirito del Cristo Dio, la luce redentrice che illumina il nostro cammino attraverso il cosmo materiale, attraverso il cosmo di sostanza più sottile, finché ci potremo immergere nell'immenso oceano che è Dio, nella legge universale dell'eterno essere, per essere di nuovo eternamente a casa nelle dimore eterne di cui Gesù ci ha parlato dicendo: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a prepararvi un posto? Auguriamoci reciprocamente di percorrere con passo sicuro la via che conduce all'eterna casa del Padre. Con questo augurio siamo giunti al termine della nostra trasmissione e prima di congedarci desideriamo comunque ricordarvi che c'è un libro che riguarda questa trasmissione che ha lo stesso titolo, La via che porta a dimenticare il microcosmo nel macrocosmo, con ulteriori spiegazioni sulle grandi correlazioni cosmiche della vita. Lo potete ordinare nelle migliori librerie. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia

0: in seguito. Per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
1: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
0: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere

0: o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
0: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato, oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato. Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso.
1: wer nicht mehr im Arbeitsleben steht,
0: chi non lavora più e rimugina sul suo passato, potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa 17ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Le spiegazioni date da Gabriele in quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina ci permettono di gettare uno sguardo unico nel suo genere nel processo della nascita e nella struttura della creazione dell'essere puramente spirituale e a 7 dimensioni, come pure nell'evento della caduta dovuto all'allontanamento di alcuni esseri spirituali da Dio, che è l'amore universale e l'unità. Per riassumere in breve, potremmo dire che gli esseri della caduta miravano alla dissoluzione della creazione divina, per poter poi fondare un regno a propria discrezione. Per farlo, essi presero con sé un determinato volume di energia creativa, una manciata di etere di luce, con lo scopo di raggiungere la dissoluzione di tutte le forme di vita. Il loro piano è fallito. L'evento della caduta che portò dal principio divino, collega e sii, al principio separa, lega e domina, nel corso di periodi di tempo inimmaginabili provocò la formazione della materia grossolana e infine dell'uomo. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato dell'etere di luce infinito e inesauribile, che è la sostanza originaria dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, il Dio primordiale, crea e dà forma. E abbiamo concluso la puntata con alcune frasi che possono prepararci al capitolo che ascolteremo oggi. Desideriamo ora ricordarle. Voi e tutti noi ci muoviamo simbolicamente nel grandioso oceano dell'eterno etere di luce inesauribile, del Dio eterno, dell'intelligenza eterna, della forza creatrice, che quali suoi figli e figlie possiamo chiamare semplicemente Padre. Leggendo o ascoltando la storia della Terra, pensate e pensiamo tutti all'opera del creato e al processo della creazione di Dio. In una manciata di etere di luce è contenuto tutto nel tutto. L'umanità di tutte le generazioni ha sprecato le possibilità che ha ricevuto. L'energia della caduta è quasi completamente consumata. Esiste ancora un'unica possibilità, fare ritorno all'unico universale. Cari amici, continuiamo anche oggi a leggere dal libro dal quale sono tratte queste trasmissioni, dedicandoci a una parte scientifica che è stata inserita nel libro e che ha come titolo La nascita della Terra secondo le conoscenze attuali della scienza. Il sapere scientifico è soggetto a continui cambiamenti e ampliamenti. Allo stato attuale la scienza è sicuramente ben lontana da poter comprendere tutte le correlazioni nell'universo materiale. Ciò vale anche per le conoscenze sulla nascita della Terra. Negli ultimi anni e decenni la scienza ha comunque portato alla luce molte nuove scoperte che, anche se vanno valutate nella fondatezza delle loro singole affermazioni, contengono molti dettagli che descrivono un'evoluzione dal cosiddetto Big Bang fino ad oggi e che ricordano, anche se solo lontanamente, la verità descritta nel libro che accompagna queste trasmissioni e che parla dell'essere eterno e della nascita dei mondi spirituali puri. Come abbiamo sentito, l'universo materiale, al contrario dell'universo di sostanza sottile e anche di quello di sostanza meno sottile, è costituito dall'energia che si è sempre più solidificata ed è stata trasformata ad un livello più basso. Tutto ciò che avviene nell'universo materiale è pertanto legato alle 3 dimensioni. Per questo motivo, tutte le forme che si manifestano e i processi che avvengono possono essere paragonati solo in modo indiretto ai processi che avvengono nell'essere puro che ha 7 dimensioni. Malgrado questo, si può riconoscere che, analogamente a ciò che avviene nell'essere puro, anche nell'universo materiale avvengono dei cambiamenti evolutivi in base a determinati cicli e secondo dei ritmi che partono dalle origini materiali primordiali per arrivare a forme sempre più complesse e differenziate. che iniziano dal principio materiale primordiale, passando attraverso la nascita degli astri, fino ad arrivare a tutte le forme di vita, dai minerali alle piante, agli animali, fino all'uomo. Scoprirete diversi paralleli e giungerete forse alla conclusione che il progetto dell'universo materiale, così come si è formato in base alle idee degli esseri ribelli, non è altro che una copia sbiadita del piano della creazione dell'intelligenza universale, Dio, nell'eterno essere. Nel mondo tridimensionale è rimasto ben poco della bellezza e della perfezione della creazione eterna, e questo riflesso della creazione originaria viene mantenuto dalla quantità rimasta della manciata di etere di luce che gli esseri ribelli hanno portato con sé. Uno scienziato spiega nel seguente modo, sulla base delle attuali conoscenze della scienza, come la Terra è sorta nella dimensione tridimensionale. Cominciamo dalla cosiddetta era primaria e ascoltiamo le conoscenze scientifiche di cui disponiamo oggi in merito.
0: Potrete leggere queste spiegazioni nel libro che accompagna le trasmissioni, nel capitolo che abbiamo indicato prima. La storia della Terra può essere suddivisa in quattro grandi ere, ovvero l'era primaria precambriano, il periodo paleozoico, il mesozoico e il cenozoico. I geologi suddividono ulteriormente le singole ere in periodi. Circa 4,6 miliardi di anni fa, il nostro sistema solare, inclusa la Terra, sorse da una nebulosa di gas e polvere interstellare. Alcune decine di milioni di anni dopo si formò anche la Luna. Si presume che essa abbia avuto origine dai frammenti di una collisione del planetoide Theia con la Terra. Nel periodo che va dai 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa, sulla Terra e sulla Luna caddero molte meteoriti e pertanto fu soltanto circa 3,8 miliardi di anni fa che poté formarsi una crosta terrestre duratura e in un primo tempo piuttosto sottile. I gas che salivano dalla Terra formarono un'atmosfera densa, costituita per la maggior parte da vapore acqueo e anidride carbonica. A seguito della condensazione del vapore acqueo si formarono poi gli oceani. L'era primaria della Terra viene chiamata anche periodo precambriano e va dalla nascita della Terra fino a circa 545 milioni di anni fa. La prima fase comprende quindi un periodo di tempo molto lungo, che corrisponde ai 4/5 dell'intera storia della Terra. Sulla Terra esistono ancora formazioni minerali che risalgono a più di 3 miliardi di anni fa. Queste formazioni minerali sono state trovate su tutti i continenti e vengono definite come indicatori di antichità. Esse costituiscono il nucleo del continente più antico, intorno al quale si sono formate le catene montuose più giovani. Nel periodo degli inizi della Terra, l'attività tettonica era ancora molto più intensa di oggi, e ciò significa che ci fu uno spostamento e un movimento più massiccio delle zolle terrestri, a seguito del quale si formarono o scomparvero numerose catene montuose. È interessante notare che la distribuzione dei continenti e degli oceani cambia ogni 200-300 miliardi di anni nella storia della Terra.
1: E qui notiamo già un primo parallelo. Nelle spiegazioni che abbiamo sentito sul tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, abbiamo appreso che nella dimensione puramente spirituale dell'essere, lo sviluppo della vita ha inizio nel regno dei minerali. E sulla Terra ci furono in un primo tempo catene montuose, continenti e zolle terrestri, ma non si parla ancora di altre forme di vita. Che cosa afferma la scienza in merito all'ulteriore sviluppo della vita sulla Terra?
0: Oggi si è quasi certi che 3,5 miliardi di anni fa sulla Terra esistessero già dei microrganismi, i cosiddetti cianobatteri. Ancora oggi esistono delle strutture fossili a forma di funghi che risalgono fino a 3,5 miliardi di anni fa, che vengono chiamati stromatoliti e che vennero formati da questi batteri. Nell'atmosfera terrestre di allora non esisteva ancora l'ossigeno. Sembra che con i cianobatteri si sia sviluppata la fotosintesi e che essi, con l'aiuto della luce del sole, furono in grado di sviluppare sostanze organiche dall'acqua e dall'anidride carbonica. I primi batteri non avevano ancora un nucleo cellulare. La sostanza ereditaria, il DNA, era libera all'interno della cellula. Non esistevano ancora nemmeno strutture interne complicate, i cosiddetti organelli o organuli. Per circa 1 miliardo di anni, sulla Terra esistevano soltanto questi organismi unicellulari, relativamente semplici e senza nucleo cellulare. Essi costituirono in un certo senso l'avanguardia della vita materiale. Nel complesso, gli organismi unicellulari restarono più di 3 miliardi di anni le uniche forme di vita sulla Terra. Gli esseri pluricellulari esistono soltanto da 800 a 900 milioni di anni. Nel corso di milioni di anni l'atmosfera si arricchì a poco di ossigeno. Molti organismi unicellulari non furono in grado di vivere con la presenza di ossigeno, che fu addirittura tossico per loro. Si potrebbe quasi parlare di una catastrofe dovuta all'ossigeno. Alcuni organismi unicellulari riuscirono a sopravvivere e ad utilizzarlo per produrre energia. Le forme più antiche di cellule sviluppate che conosciamo risalgono a circa 1,8 miliardi di anni fa. Nel periodo che segna gli inizi della Terra, essa attraversò più volte lunghe ere glaciali, durante le quali la Terra era completamente ricoperta dai ghiacci. In questo contesto si usa la definizione di Terra a palla di neve. Sembra che il clima si sia poi stabilizzato circa 580 milioni di anni fa, verso la fine del periodo precambriano. Sulla Terra si presentarono alcuni primi particolari esseri viventi che conosciamo da fossili trovati e che avevano l'aspetto di piccole materassini o di felci. Questi primissimi esseri viventi poterono in un primo tempo svilupparsi bene, dato che non avevano ancora nemici che si cibassero di loro. Nel periodo di passaggio al Paleozoico si svilupparono forme animali molto bizzarre, che i geologi definiscono come strani invertebrati. Queste forme di animali hanno una certa somiglianza con gli artropodi ed avevano un aspetto piuttosto spaventoso, per esempio una bocca circolare, con 5 occhi e chele che si muovevano su lunghe specie di arti.
1: Questa è quindi una breve spiegazione scientifica sul periodo primordiale o sull'era primaria della Terra. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato di cicli nel corso dei quali è avvenuta la trasformazione a un livello più basso delle forme di vita di sostanza sottile, che divennero materia grossolana. Hans Günther, ci sono paralleli in questo senso dal punto di vista della scienza?
0: Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sull'ulteriore sviluppo della Terra è il seguente. Il Paleozoico viene suddiviso in 6 sistemi che hanno come riferimento lo sviluppo degli organismi, ognuno dei quali ha un proprio nome. Periodo Cambriano, periodo Ordoviciano, periodo Siluriano, periodo Devoniano, periodo Carbonifero e infine Permiano. Nel periodo Cambriano, 545 fino a 495 milioni di anni fa, ovvero agli inizi del Paleozoico, si verificò un'improvvisa esplosione di forme di vita sulla Terra. Per la geologia all'improvviso può significare comunque un periodo di tempo che va dai 5 ai 10 milioni di anni. I fossili più importanti che risalgono al periodo cambriano sono i trilobiti, che popolarono la Terra per molti milioni di anni. Inizialmente la vita esisteva soltanto nei mari. Fu soltanto nel periodo siluriano, 443 fino a 417 milioni di anni fa, che venne conquistata la terraferma. Le piante del periodo siluriano avevano delle foglie ancora piccolissime, che assomigliavano piuttosto a delle spine. In confronto alle piante di oggi, erano piuttosto spoglie e per questo motivo vengono definite anche psilofite, cioè piante nude. In quest'era si svilupparono per la prima volta addirittura dei pesci con una mandibola. Sono inoltre stati trovati fossili di animali molto grandi, simili a granchi, che potevano raggiungere una lunghezza di 2 metri e costituirebbero quindi i più grandi artropodi che siano mai vissuti sulla Terra. Nel periodo Devoniano, 417 fino a 358 milioni di anni fa, sembra che dalla respirazione tramite le branchie tipiche dei pesci si sia sviluppata poco a poco la respirazione tramite i polmoni dei vertebrati terrestri. Per questo nel Devoniano ebbero origine i primi anfibi, che erano in grado di vivere sia nell'acqua sia sulla terraferma. In quei tempi, nei mari, vivevano anche veri e propri pesci, alcuni dei quali assomigliavano agli odierni pesci razza.
1: Dalle spiegazioni date da Gabriele sappiamo che l'evento della caduta, ossia l'allontanamento di alcuni esseri spirituali da Dio e la conseguente nascita del mondo di sostanza grossolana, fu accompagnato da grandi turbulenze. Hans Günther, secondo le attuali conoscenze della scienza, ci sono indicazioni che si riferiscono a queste turbulenze?
0: Effettivamente, anche per quanto riguarda la nascita delle forme di vita sulla Terra, ci furono diversi estremi e grandi sconvolgimenti, ossia turbulenze. Continuo a leggere dalla parte scientifica inserita nel libro. Verso la fine del periodo Devoniano si verificò un'estinzione di massa dovuta al raffreddamento del clima. Al Devoniano seguì il periodo Carbonifero, 358 fino a 296 milioni di anni fa, che è l'epoca del carbon fossile. A quel tempo, a quanto pare, sulla Terra faceva molto caldo e si verificò una crescita di piante molto rigogliosa. Gli anfibi si svilupparono assumendo a volte dimensioni gigantesche, che raggiungevano fino a 5 metri di lunghezza e c'erano libellule giganti con un'apertura d'ali che arrivava a 60 centimetri. L'ultimo periodo di quest'era viene definito come Permiano, 296 fino a 251 milioni di anni fa. In quest'epoca ebbero origine le prime grandi piante simili all'equiseto e le conifere, dato che il clima iniziò a divenire nel complesso più asciutto. Nel periodo Permiano si formarono i primi importanti banchi di salgemma, che si trovano ancora oggi, per esempio, nel nord della Germania. Nel Permiano si presentò per la prima volta anche una particolare specie di dinosauri con una lunga cresta sulla schiena. Alla fine del periodo Permiano si verificò la più grande estinzione di massa mai avvenuta in tutta la storia della Terra, a causa della quale morirono dal 75 al 90% di tutte le specie animali. Il Mesozoico iniziò circa 250 milioni di anni fa e costituì una specie di nuovo inizio per gli esseri viventi, dopo la più grande estinzione di massa di tutti i tempi. In quel periodo la massa di terraferma era formata da un unico supercontinente che conosciamo come Pangea. Per questo le specie di animali che vivevano sulla terraferma poterono praticamente diffondersi su tutto il territorio, come si può riconoscere dai fossili ritrovati che risalgono a quel periodo. Il clima era per lo più caldo e asciutto. Nel Triassico fecero la loro comparsa i primi mammiferi, probabilmente si trattava di piccoli animali simili a topolini, anche le tartarughe e i coccodrilli risalgono a quest'epoca. Sulla Terra comparvero nuove specie di dinosauri. Nel Triassico più recente, i dinosauri presero piede sulla Terra, scacciando quasi completamente le altre specie animali. Essi dominarono i continenti per più di 150 milioni di anni. Gli uccelli costituiscono l'unica linea evolutiva dei dinosauri presente ancora oggi e dal punto di vista della biologia evolutiva hanno la parentela più stretta con i coccodrilli.
1: Si può quindi affermare che nel corso dei successivi sviluppi ci furono enormi trasformazioni per quanto riguarda le specie animali. La domanda è ora: che cosa sappiamo in merito allo sviluppo delle piante, che è strettamente collegato al mondo degli animali? Che cosa dice la scienza in merito?
0: Anche il mondo vegetale è stato soggetto a una continua trasformazione. Nella parte scientifica inserita nel libro possiamo leggere quanto segue. Nel mondo delle piante si svilupparono più di tutte le piante da seme. Verso la fine di quest'epoca ebbero origine le prime forme di piante da fiore. Nel grande continente Pangea si formò più volte un mare ed è per questo che oggi si possono trovare così tanti fossili nel calcare conchilifero. La seconda epoca del periodo mesozoico si chiama Giurassico ed è in quest'epoca che Pangea cominciò a scomporsi.
2: Im Jura und in der nachfolgenden Kreidezeit.
0: Nel Giurassico e nell'epoca successiva del Cretaceo, i dinosauri ebbero un forte sviluppo e nel Giurassico superiore comparvero i dinosauri più grandi di tutti i tempi. Nel Giurassico superiore si svilupparono anche le prime forme di uccelli. Nel mondo delle piante, nel Giurassico, troviamo gimnosperme come le conifere, alberi di ginkgo e felci. Sempre nel Giurassico, le ammoniti, creature simili a lumache, raggiunsero la più grande varietà di specie, dato che esistevano numerosi mari caldi. Oggi si trovano spesso queste ammoniti come fossili nel calcare conchilifero. L'epoca del Cretaceo iniziò 145 milioni di anni fa e durò 80 milioni di anni. Essa terminò con l'estinzione dei dinosauri circa 65 milioni di anni fa. Nel Cretaceo si verificò una chiara separazione dei continenti ed essi si disposero sulla Terra più o meno nel modo che conosciamo oggi. Il livello dei mari era molto più alto di quello di oggi, tanto che i mari inondavano grandi parti dei continenti. È probabile che il livello dei mari sia stato circa 200 metri più alto di quello di oggi. Con lo sviluppo delle piante da fiore comparvero anche numerosi insetti. Il Cretaceo fu il periodo di massimo sviluppo dei dinosauri. I mammiferi avevano ancora un ruolo secondario. Essi si suddivisero in due grandi linee evolutive, i marsupiali e i placentati. In Australia e nel Sud America si svilupparono tante specie di marsupiali, come per esempio i canguri, i koala e gli opossum.
1: Quando si parla della nascita della Terra, si presenta sempre la domanda sul periodo in cui si estinsero i dinosauri e soprattutto sul motivo della loro estinzione. C'è qualche spiegazione scientifica in merito?
0: La scienza afferma quanto segue a questo proposito e ora leggo le spiegazioni contenute nella parte scientifica. Il Cretaceo e con esso il Mesozoico terminarono 65 milioni di anni fa con una grande estinzione di massa. Ciò segnò la fine dei dinosauri, che vivevano da 150 milioni di anni. Anche la maggior parte degli esseri viventi presenti nei mari morirono a causa di questa catastrofe, che viene ricondotta alla caduta sulla Terra di un asteroide che aveva probabilmente un diametro di 10 chilometri. L'energia di questo impatto deve essere stata gigantesca, probabilmente da 10.000 a 100.000 volte più grande dell'insieme di tutte le armi nucleari esistenti. Naturalmente con questo si intende l'arsenale atomico di cui disponiamo nella nostra epoca, perché a quei tempi non esistevano ancora armi atomiche. Comunque non è possibile calcolarlo in modo esatto. Per molto tempo la Terra fu avvolta da ceneri vulcaniche e polveri, era buio e freddo e la fotosintesi delle piante cessò quasi completamente.
1: Ma la vita sulla Terra non venne, a quanto pare, distrutta completamente, altrimenti l'uomo non esisterebbe, nemmeno la natura. A questo punto quindi la domanda: come ha potuto riprendersi da questa catastrofe la Terra con le piante e gli animali?
0: Sì, c'è veramente da meravigliarsi anche come scienziato pensando a come la vita si è potuta riprendere e come ha continuato a svilupparsi dopo sconvolgimenti così enormi. Oggi questo periodo viene definito come la terza parte della storia della Terra, il cosiddetto periodo terziario, che iniziò circa 65 milioni di anni fa e terminò 2,6 milioni di anni fa. Nell'era terziaria i continenti presero quasi esattamente la posizione in cui si trovano oggi. In un primo tempo il clima era ancora caldo come ai tropici, ma nella seconda metà del terziario si raffreddò molto, passando ad un'era glaciale. Il terziario portò il massimo sviluppo dei mammiferi, che si suddivisero in numerose linee evolutive. La specie umana fece la sua scomparsa circa 2,5 milioni di anni fa sulla Terra. Prima devono essere esistiti esseri simili all'uomo, ma le teorie scientifiche a questo riguardo cambiano in continuazione. Al periodo terziario seguì il quaternario, che segnò anche l'epoca glaciale e la nascita dell'uomo, ed ebbe inizio 2,6 milioni di anni fa. Dopo l'ultima glaciazione, il livello massimo dei mari deve essere stato circa 120 metri più basso di quello odierno. In Europa gli inverni erano probabilmente molto freddi, dato che la corrente del Golfo si fermò quasi completamente. Nel quaternario esistevano molte specie di mammiferi di grandi dimensioni, una cosiddetta fauna gigantesca, composta, per esempio, da mammut, canguri giganti, cammelli giganti, grandi lupi, elefanti, grandissimi bradipi e armadilli. Molte di queste specie di grandi dimensioni si estinsero tuttavia di nuovo con l'inizio di un'epoca calda intermedia ed è per questo che attualmente sono rimasti in vita soltanto elefanti, rinoceronti e ippopotami. Le prime specie del genere Homo sono probabilmente vissute 2 milioni di anni fa nell'Africa orientale. Nel periodo dai 200.000 ai 130.000 anni fa visse l'uomo di Neanderthal. Il cosiddetto uomo moderno, l'Homo sapiens, esiste da circa 100.000 anni.
1: Questa era quindi la parte scientifica contenuta nel libro che riguarda la nascita della Terra. Qualcuno si sarà probabilmente reso conto che i minerali, le piante e anche gli animali comparvero sulla Terra prima dell'uomo e questo ci può far riflettere. Cari amici, il nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ci conduce sempre più nella consapevolezza che tutti gli esseri creati dall'Eterno e tutte le forme di vita fanno parte della comunità universale di Dio, dell'unità universale cosmica, della famiglia di Dio, nostro Padre nei cieli. Se desiderate approfondire questa riflessione, vi invitiamo di cuore a rimettervi in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale ascolteremo un appello ad orientarci sul principio «Collega e sii, la vera vita in voi e in tutti noi». Alla prossima volta, se vi rimetterete in ascolto, vi auguriamo tante buone cose e arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Colui che è l'infinito in voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi proseguiamo con la seconda trasmissione della serie che tratta il tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Nell'ultima trasmissione si è detto che il contenuto dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni si ripercuotono nel nostro interiore, danno quindi un'impronta al nostro essere e a poco plasmano anche il nostro carattere. Dicevamo anche che queste impronte vanno nel subconscio e dal subconscio viene influenzata anche la nostra anima. Ciò significa che costituiscono gli involucri dell'anima. Ora, queste impronte si incidono nell'anima durante il periodo della vita, ma quando l'anima lascia il corpo, quando il corpo decede, esse rimangono. Questo significa che l'anima porta queste caratteristiche nell'aldilà, ossia è come una sorta di suono, di vibrazione che essa porta con sé. Lei stessa è questa vibrazione. E dopo la morte l'anima viene attirata da vibrazioni simili alla sua che si trovano nel cosmo, nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che hanno una vibrazione simile, un suono simile si potrebbe dire. Si intendono i cosmi della caduta in cui poi l'anima si intrattiene. Dobbiamo sapere che il simile attira sempre il simile. Abbiamo visto che particolarmente fatali sono le manipolazioni reciproche tra noi uomini. In modo simile ai virus, dei computer, con molte parole e manovre subdole e non secondo la legge, anche attraverso lusinghe, ci insinuiamo nel nostro prossimo ed eventualmente lo spingiamo a fare cose o lo stimoliamo ad un comportamento che forse di per sé egli non avrebbe avuto. Questo tipo di manipolazione non avviene solo in famiglia, ma anche nei posti di lavoro, negli affari, avviene nella politica e anche nell'economia. E questi legami, come abbiamo constatato, non si riferiscono solo a questa vita. E questi legami, come abbiamo visto, non continuano solo per un'unica vita. Infatti, i legami che creiamo tra noi uomini, se non vengono sciolti, possono trascinarsi oltre questa vita terrena, forse in diverse vite. Ora, il legame costituisce sempre una mancanza di libertà e l'anima non torna nel regno dei cieli se non è libera. Dobbiamo quindi pensare ora a cosa dobbiamo fare in questa vita per sciogliere questi legami, per ridivenire una persona libera, con un'anima senza colpe. Sicuramente questo non è facile, ma abbiamo la forza del Cristo Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che ci dicono come possiamo riuscirci con la sua forza. Divenire liberi, essere liberi, questa è sicuramente la meta di ogni anima su questa terra ed ognuno desidera raggiungere questa libertà. Sono convinto che anche i nostri telespettatori desiderano anch'essi questa libertà, la loro libertà personale. Tuttavia per divenire liberi dobbiamo riflettere e chiederci come ci leghiamo ogni giorno ad altre persone, come le leghiamo a noi e perché. Ed inoltre, perché ci lasciamo sempre condizionare da altre persone e lasciamo che queste ci leghino così a sé? I nostri programmi umani, queste rispondenze e proiezioni non sono quindi cose così innocue come crediamo che siano. E con questo legare a sé altre persone e farci legare da altri, creiamo spesso per il nostro prossimo e per noi stessi una prigione molto solida, quasi inespugnabile. Ma come avvengono questi influssi?
1: Gli influssi più gravi e con le maggiori conseguenze che l'umanità ha subito negli ultimi 2000 anni sono avvenuti attraverso l'istituzione ecclesiastica. In che modo? Attraverso riti, dogmi, cerimonie lontani da Dio, come li sperimentiamo ancora oggi. Se ripenso alla mia vita, circa un anno dopo la mia nascita, sono stato battezzato, secondo la tradizione. Non mi è stato chiesto se lo volevo, non potevo dire sì o no. In questo modo mi è stato tolto il libero arbitrio. Sono stato legato attraverso queste cerimonie, che lo volessi oppure no. Questa è la prima infrazione contro il libero arbitrio che migliaia di milioni di persone devono subire e che più tardi non riescono neanche più a capire, forse perché non lo volevano neanche. Come sono andate avanti le cose poi nell'educazione? Negli anni seguenti siamo stati educati secondo lo spirito di questa cosiddetta tradizione ecclesiastica. Ma lo volevamo veramente? Ci è stato messo nella culla ed è continuato poi nell'infanzia, ma oggi se guardo indietro non avrei mai acconsentito a questo, non l'avrei mai voluto. Per fortuna possiamo dire, e grazie a Dio, abbiamo oggi la profezia che proviene dallo Spirito di Dio. Tramite Gabriele ho trovato la possibilità di trasmettere alla mia anima ciò che per anni ho cercato nell'infanzia e nell'adolescenza. Così oggi posso dire di aver trovato quello che cercavo. Ma se guardo indietro, vedo che per molti anni siamo stati più o meno legati. I nostri genitori ci hanno inseriti nella Chiesa in base alla tradizione e la Chiesa ha portato avanti il tutto con i suoi riti. Il battesimo, la cresima o in altre religioni si dice la confermazione e soprattutto lo spettacolo della comunione che ancora oggi non si riesce a comprendere. Si tratta per me oggi di un atto che non c'entra niente con Dio, che io non riesco a capire e che se guardo indietro non ha aiutato la mia anima a svilupparmi o avvicinarmi a Dio.
2: Sì, Gerhard, in base a ciò che hai descritto, sei nato e sei stato battezzato in questa religione, praticamente sei stato annesso a questa comunità religiosa prima ancora di poter distinguere tra il bene e il male. Ma dobbiamo pensare cosa sarebbe successo se i tuoi genitori non ti avessero fatto battezzare. Cosa sarebbe successo nel tuo paese? Quanta inimicizia, quanto rifiuto, quanto disprezzo avrebbero dovuto subire i tuoi genitori e anche voi come bambini?
1: Siamo stati visti sicuramente come diversi, perché la tradizione in quella zona diceva che un bambino deve essere battezzato al più presto possibile dopo la nascita. Ma dov'è qui il libero arbitrio? Ma ora continuo a raccontare la mia esperienza. Quando ho avuto i miei figli, ho sperimentato quanto segue. Abbiamo deciso di non battezzarli e ogni volta che incontravamo il parroco, lui diceva: «Allora come vanno le cose con i vostri bambini pagani? Non li volete far battezzare?» In questo modo siamo stati messi ai margini della società, in questa tradizione molto cattolica, e abbiamo dovuto subire diverse difficoltà e svantaggi. Ma la cosa positiva in questo è che ci siamo risvegliati, abbiamo cercato ancora di più il vero Dio in noi, non nella Chiesa, ma in noi, perché non abbiamo bisogno di chiese di pietra. Di questo ce ne siamo accorti sempre di più, poiché Lui agisce e desidera vivere in noi, il vero Dio, l'unico Dio che ci viene trasmesso oggi attraverso la parola profetica.
2: Sicuramente quello che ti è successo è stato un tentativo di importi qualcosa, di costringerti e creare in questo modo, in un certo senso, un canale per poter poi influenzare in modo più massiccio la tua vita. Saresti quindi cresciuto in questo canale che ti voleva influenzare e avresti continuato a vivere seguendo questi binari. I tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e le tue azioni sarebbero stati corrispondenti a questo indottrinamento, si potrebbe dire. Gli obiettivi di questa comunità che ha cercato di influenzarti fin da bambino sarebbero stati raggiunti, forse addirittura al di là della tua vita terrena.
1: Sì, e questo influsso, come hai già detto tu, si potrebbe definire anche indottrinamento o manipolazione e per coloro che sono legati alla Chiesa inizia già da neonati. E cosa significa questo? Significa non essere liberi. E questo non corrisponde in nessun modo all'insegnamento di Gesù, il Cristo, perché Lui ci ha insegnato la libertà e non corrisponde neanche alle leggi dei cieli, ma solo alle leggi delle chiese di pietra.
2: Per questo motivo i responsabili di questa Chiesa sono anche responsabili per il fatto che milioni di anime non hanno trovato la via di ritorno o anche per il fatto di averle tenute lontane dalla via di ritorno alla casa del Padre nei cieli. Di questo portano la responsabilità sulla base della legge di rispondenza e della proiezione fino a che l'ultimo figlio di Dio sarà ritornato al Padre.
0: Allora si potrebbe anche dire che ogni parroco, ogni sacerdote che battezza un neonato è legato a questo bambino, a meno che questa persona più tardi non esca da questa istituzione. E questo legame, si può dire, rimane anche oltre la morte.
2: Forse sono soprattutto i parroci e i sacerdoti che si trovano in questa situazione di estrema lontananza da Dio, che loro stessi definiscono dannazione eterna, mentre sempre più pecore del popolo ecclesiastico iniziano a pensare e tornano a incarnarsi per trovare il vero Cristo Dio, per seguire colui che insegna la libertà e l'unità, che non ha mai parlato di una chiesa di pietra, come ha già accennato anche Katia. E anche nell'epoca odierna, quale Cristo Dio, egli non ha mai parlato di una chiesa di pietra, ma ci spiega in continuazione che ogni uomo è il tempio di Dio.
0: È molto interessante tutto questo. Dalla Bibbia sappiamo che Gesù di Nazareth ha detto, ed ora cito il testo, «Guai a voi, scribi e farisei, guai a voi, ipocriti, che chiudete agli uomini il regno dei cieli. Voi stessi non ci entrate, ma non lasciate entrare neanche coloro che vi vogliono entrare». Qui ci si deve veramente chiedere, potrebbe essere che molte di queste anime che hanno inciso dentro di sé il fatto di agire contro Gesù, il Cristo, ritornino in continuazione nella carne, quindi si reincarnino continuamente per continuare il loro mandato praticamente in una nuova incarnazione? Forse si incarnano di nuovo insieme ad anime analoghe per lavorare nello stesso gruppo, allo stesso progetto dell'avversario?
1: Come dici tu, queste anime, con questo compito fatale che portano in sé, sono al servizio di quale obiettivo? Dare energia alla controparte, uniformarsi alla controparte. Ma come? Esercitando in continuazione le stesse cerimonie a Pasqua, a Natale, continuando ad annunciare la dannazione eterna e non smettendo di portare gli uomini sulla strada sbagliata, oppure parlando della Chiesa che sarebbe l'unica che porta alla salvezza. Potrebbe essere sì, come dici tu, si potrebbe effettivamente supporre che queste anime tornano in continuazione, sempre di nuovo nello stesso posto, con lo stesso compito, assumendo una posizione simile in un ambito d'azione simile a quello che hanno già avuto prima.
0: Forse a questo proposito posso leggere un passaggio di un testo che ho trovato su un libro. Si tratta di un'immagine, un paragone che vorrei leggere. Possiamo paragonare un pensiero negativo ad una vespa che porta in sé il suo veleno. Quindi una persona che rimugina e cova in sé qualcosa è circondato da un intero sciame di vespe che sono in movimento in modo aggressivo. I pensieri roventi, colmi di odio di una persona, si muovono come uno sciame di vespe nell'atmosfera e cercano cose simili a loro. Può essere che questi non vadano neanche a toccare colui verso il quale è rivolto l'odio di questa persona, ma che vadano ovunque, trovano un ambiente corrispondente, quindi uguale o simile a loro, un mondo di sensazioni e pensieri uguali o simili.
1: Mattias, hai citato un libro, vorrei presentare brevemente questo libro dal titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Si tratta esattamente del tema di cui parliamo oggi. Il libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca e costituisce la base per il nostro colloquio. Mattias, hai parlato ora delle vespe che ci ronzano attorno e cercano di iniettarci il loro veleno. Nella trasmissione scorsa abbiamo detto anche che la parola proiezione ha a che fare anche con la parola proiettile, quindi sparo. Con le nostre proiezioni spariamo addosso al nostro prossimo e le vespe vanno a cercarsi delle persone o diciamo così modelli di pensiero in persone che corrispondono a ciò che portano in sé e continuano lì a iniettare il loro veleno. Ciò significa che queste vespe che iniettano il loro veleno in una situazione simile, in un modello di pensiero simile, rinforzano nella persona colpita le sue energie di pensiero, ossia essa viene continuamente alimentata, spinta a fare cose che forse prima portava in sé solo a livello latente, che ora vengono letteralmente risvegliate, forse spingendola addirittura ad un'azione con conseguenze gravi. e può arrivare persino ad essere condannato in tribunale, messo in prigione, mentre colui che ha diffuso il suo veleno rimane a piede libero.
2: Sì, però in base alla legge di causa ed effetto, chi provoca le cose è già legato a colui che compie l'azione. Può darsi che non si conoscano nemmeno. Tuttavia, il groviglio nella rete di collegamento causale un giorno rivelerà che cosa c'è alla base. Si potrebbe anche dire che il sole porta questa colpa alla luce e riconosceremo così, grazie agli effetti o alle conseguenze che insorgeranno, che ci siamo incolpati o indebitati e che abbiamo intessuto dei fili karmici o che ci siamo legati.
0: Ciò significa che possiamo trasmettere ad altri pensieri carichi di emozioni. E questo processo lo potremmo anche chiamare telepatia, e la conseguenza è, come è stato spiegato, che diffondiamo pensieri negativi di odio, di invidia, ed altri possono accogliere poi questi pensieri e metterli in pratica. Questo può portare fino ad un'azione criminale. E quali conseguenze ha tutto ciò? Si tratta eventualmente solo di una scintilla proveniente da noi che accende poi la miccia, e quindi anche noi siamo così legati, e ciò significa che anche noi siamo corresponsabili per questa azione, anche noi abbiamo una parte di colpa.
1: E cosa accade in caso di un processo legale? Spesso si parla di diritto, ma solo raramente di giustizia. Soltanto il colpevole, che viene colto in flagrante, viene condannato, ma chi, come si è detto, ha sparso il veleno o lo ha diffuso, rimane sconosciuto e non viene punito. Ma viene proprio così nel mondo? Ne esce davvero incolume o questo vale solo per il mondo?
2: È così solo nel mondo, poiché dalle leggi divine sappiamo che tutto, ma veramente tutto viene registrato, nessuna energia va persa. Inoltre la contabilità di Dio è assolutamente giusta, non c'è nulla, assolutamente nulla che vada perso. E per questo anche ogni più piccolo moto che incita il nostro prossimo all'azione viene registrato e noi siamo legati a ciò. E anche questo moto che ha portato a un'azione sorta in pensieri e parole in base alle nostre cause, un giorno dovrà essere scontato.
1: Hai detto andrà scontata, ma come viene scontata? Forse questo interessa molto i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
2: Viene scontata nel senso che per prima cosa devo riconoscere che ciò che provo, penso, esprimo e faccio non è in ordine. In questo modo si sviluppa il pentimento, mi pento, sistemo e non ripeto più queste cose. Tuttavia, se non metto in atto questo processo, quindi se non mi riconosco attivando il circuito del sistemare, potrà accadere che prima o poi sarà il destino a colpirmi.
0: E se anche qui non riconosco ciò che mi vuol dire questo colpo del destino, può veramente accadere che ciò che ho causato continua a rimanere negli involucri della mia anima. Ciò significa che le colpe, si potrebbe dire i peccati, questa parola forse c'è più familiare, continuano a rimanere attaccati all'anima. Ed ora l'anima va nell'aldilà. Il corpo viene deposto e nel corso di un certo periodo di tempo viene mostrato all'anima quali sono le sue colpe, che in fondo dovrebbe sistemare nel modo che abbiamo appena descritto. Tuttavia l'anima in vita non ha voluto vedere queste colpe, forse non vuole vederle neanche ora, e dice all'anima incaricata di spiegarle o al suo essere custode: io non sono così, io non ho niente a che fare con queste cose, non è vero, e si chiude di fronte a questo processo di autoconoscenza, quindi non sorgerà nemmeno un pentimento e non giungerà a sistemare queste cose. Può essere che poi cerchi una via di fuga per evitare ciò che considera falsità, dicendo: vado piuttosto ad incarnarmi e così avrò pace. Sulla terra questi aspetti vengono di nuovo ricoperti, laggiù posso vivere di nuovo come voglio e nessuno si immischia nelle mie cose. Così forse si incarna nuovamente, si incarna in un nuovo corpo e riceve una nuova possibilità di sistemare i suoi aspetti nel corso di una vita, ma può anche accadere che di nuovo trascorre la sua vita in modo cieco.
2: Ma può anche avvenire che colui che per esempio ha compiuto qualche cosa, ha eseguito ciò a cui l'altro l'ha spinto, muoia anch'egli e si ritrovi di nuovo sulla terra in veste umana e in base alla legge di causa ed effetto o di semina raccolta, i due si incontreranno poi di nuovo e una delle due persone si accorgerà di avere pensieri di odio nei confronti dell'altra. Tuttavia, sa anche che non vuole pensare in questo modo perché ciò danneggia l'altro e si chiede eventualmente da dove provengono questi pensieri e così si accorge che provengono dalle sue emozioni. L'altro verso il quale ha questi sentimenti forse non gli ha fatto nulla, in questo momento non ha provocato nulla e se poi si pente e veramente gli dispiace e chiede perdono, una colpa del genere può anche venire scontata, quindi c'è sempre la possibilità di sciogliere le cose.
0: Credo che la parola chiave è contenuta proprio in quello che hai appena detto, esaminarsi e chiedersi che cosa c'è alla base in ogni situazione, ossia se al momento rappresento la vittima o il colpevole, quindi esaminarsi che cosa mi vuol dire questa situazione, perché mi vengono questi pensieri di odio, perché sono preso da questi rimproveri, cosa ho contro il mio prossimo. Se esamino queste cose, posso riconoscermi e se mi accorgo che ci sono aspetti da sistemare, che ho legato qualcuno nel mio modo di pensare a causa di un atteggiamento di accusa o situazioni diverse, non posso poi sistemare solo dentro di me, ma devo sciogliere il legame con questa persona. Quindi riproporci di riparare, questo ci rende liberi. In fondo si tratta di un compito molto importante.
1: Questo è il caso migliore, tuttavia, se uno dei due non ascolta la sua coscienza, cosa accade poi? In tal caso può mettere in moto nell'altro qualcosa di simile e come l'altro aveva già fatto un tempo con lui e questo lo colpisce. Di nuovo i loro destini vengono intrecciati per via di una colpa, continuano a rimanere legati uno all'altro. La sola differenza è che la vittima e il colpevole si scambiano i ruoli, ora è al contrario. Ma le colpe continuano a pesare da entrambe le parti e divengono sempre più grandi. Ed ora vale ancora una volta sia per l'uno che per l'altro il principio di sciogliere, come hai già spiegato. Riconoscere, pentirsi, sistemare e non ripetere più già qui nella dimensione temporale. Se non avviene qui, dove avverrà allora? Nell'aldilà e nelle diverse sfere di purificazione.
0: Tramite questi aspetti delle colpe o dei peccati o come li vogliamo chiamare, che hanno una vibrazione simile, hanno lo stesso carattere, veniamo inevitabilmente condotti insieme. Possiamo immaginarlo così, la nostra vita non è semplicemente un parco di divertimenti, veniamo qui per sciogliere alcune cose attraverso l'autoconoscenza, per incontrarci con coloro a cui dobbiamo chiedere perdono, perdonare, per fare pace. Quindi si tratta di un compito molto importante, dato che il simile attira il simile. E finché non eliminiamo le nostre colpe, non le sciogliamo, torneremo continuamente. Otteniamo una nuova possibilità, ma la ruota della rinascita gira in continuazione.
1: Tuttavia, questo mostra quanto sia prezioso l'insegnamento di Gesù il Cristo. Questo ci viene indicato anche nel suo discorso della montagna, in cui si dice a senso: agli antichi fu detto occhio per occhio, dente per dente. E che cosa insegnò lui? Egli disse: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Se non esistessero queste imparagonabili regole di vita di Gesù il Cristo, allora un circuito del genere, come lo hai spiegato, del quale abbiamo parlato oggi, continuerebbe a ripetersi continuamente. Ognuno si comporterebbe in base alla legge occhio per occhio, dente per dente, e questo bisogno di vendetta accenderebbe sempre nuovi conflitti e il circuito della rinascita continuerebbe a ripetersi all'infinito.
2: Sì, e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, abbiamo la possibilità di ritornare, di cambiare rotta e in questo modo usciamo dalla ruota della rinascita, da questo continuo incarnarci e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, si liberano in noi forze guaritrici di redenzione. giungiamo più facilmente al pentimento, riusciamo a chiedere perdono e nel nostro cuore viene toccato qualche cosa. Possiamo quindi, con il suo aiuto, trasformare gli aspetti del peccato in forza positiva e in noi fluirà così più energia divina.
0: Prima è stato nominato il discorso della montagna, un insegnamento fondamentale di Gesù, del Cristo, e una frase meravigliosa del Signore che ho sempre in testa dice: «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te», o detta al contrario: «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Quindi si tratta di un buon principio e sentendo queste cose, poi posso decidere se voglio continuare a diffondere i miei pensieri di odio, di invidia, continuare quindi a pensare così, oppure orientarmi su questi principi più elevati, quindi all'insegnamento di Gesù, del Cristo. Grazie alla sua guida, al suo aiuto, possono avvenire molte cose nella persona che vuole cambiare se stessa. E che cosa potrebbe cambiare? Cosa si può ottenere?
2: Se si vuole veramente cambiare e si mette in pratica quello che hai appena detto, ci si accorge anche che si diventa più tranquilli dentro di sé e quando si ripresenta l'agitazione ci si rende conto che in noi c'è una fortezza sicura nella quale ci si può ritirare, si può parlare con il Cristo, gli si può chiedere aiuto e questo ci rende più tranquilli, più sovrani, siamo in grado di affrontare meglio la vita quotidiana. Cambierò quindi anche nel mio approccio all'altro e anche il mio ambiente si accorgerà che sono divenuto più pacifico, più equilibrato. Quando mi arrabbio riesco a controllarmi meglio. Se mi capita qualcosa di spiacevole, sono anche in grado di andare dal mio prossimo e chiedergli scusa. So ammettere di aver commesso un errore, di avere una debolezza e questo mi dà sicurezza perché so che il Cristo è in me, è l'amico che mi aiuta continuamente e che vive esattamente così anche nel mio prossimo. Questo diventare più tranquillo, questo poter ascoltare fa sì che anche le cellule del mio corpo possano accogliere più energia e la mia anima possa così divenire sempre più luminosa.
0: Se ascoltiamo tutto questo e lasciamo agire questi aspetti in noi, diviene chiaro che grande possibilità abbiamo nell'essere qui sulla Terra insieme ad altre persone, dato che non è un caso con quali persone ci troviamo insieme, ed è quindi una possibilità grandissima di poterci liberare poco a poco da questa ruota della rinascita, di sciogliere i nostri legami con altre persone e anime, perché ora siamo insieme sulla Terra e ora possiamo percorrere insieme un tratto del nostro cammino.
1: Proprio così, Mattias, dovremmo proprio renderci coscienti di che cosa accade se non ci comportiamo in questo modo. Se addirittura rinforziamo forse i nostri legami, poi può avvenire così, come abbiamo sentito in un'istruzione di Gabriele, che in seguito, come anime, ci ritroveremo a vagare nei mondi della caduta, nelle sfere di purificazione, per periodi di tempo lunghissimi, dato che eventualmente dobbiamo trovare, cercare le anime con le quali abbiamo da sistemare, poi le imploreremo e chiederemo la possibilità di riparare. Tuttavia può anche accadere che ci rincontriamo su questa terra e dove? Forse in un piccolo paesino, forse nella stessa classe di scuola, sempre gli stessi compagni di scuola, spesso ci vengono in mente i nostri compagni di scuola. Ed è tutto chiarito con loro, sistemato, perché ci siamo ritrovati qui insieme, oppure un altro campo molto ampio è quello della famiglia, ci troviamo in una famiglia come fratelli e sorelle, cosa significa questo per noi? Abbiamo utilizzato questa possibilità, la utilizziamo ogni giorno per sistemare in breve sulla terra, quale possibilità abbiamo? La stiamo usando?
0: Questa è una domanda molto importante e se ci chiediamo quale possibilità abbiamo e di che cosa si tratta in fondo, dobbiamo porci poi una semplice domanda: che cosa mi fa arrabbiare? Cosa mi agita? Perché quella persona mi è antipatica? Che cosa ho contro questa persona? Quindi a poco sale la sensazione, come abbiamo già detto. Se entriamo nel nostro interiore e poniamo la domanda al Cristo, questa forza ci darà un'indicazione, dicendo: sì, guarda, questo è il punto, su queste cose ti arrabbi, questo sei tu, E così, attraverso l'autoconoscenza, possiamo sciogliere il legame e divenire nuovamente persone libere, anime libere. Riconosceremo anche che non esiste il caso, non può esistere e non esiste. In un'istruzione, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, con un linguaggio figurato ci ha mostrato praticamente come possiamo divenire persone libere, positive, con un carattere forte. Ed ora possiamo ascoltare insieme la registrazione di questa istruzione spirituale di Gabriele.